0: turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo. Il secondo, partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede, maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, stiamo al Teatro Olympia, il celebre teatro un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza, all'ultimo, senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra i due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, quando, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, e quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal Viva l'Olimpia, abbiamo detto, il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che...
1: Se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane e gli altri.
0: E poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare. Alla fine, comunque, dicevo, Miles Davis è sempre molto attento a come reagisce il pubblico. Toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile. È finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo. Presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era dipendente dall'eroina e non era affidabile per Davis, ma gli disse: guarda, appena smetti ti riprendo subito. E questo spinse effettivamente Coltrane a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decida di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo, questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono 2 dei 4 componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi vi rifà così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con una etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria, parliamo della Impulse Records. Inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come dicevate, una forse la, senza, secondo me senza forse, comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo di musica, della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua feroce espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto. E così nasce il quartetto. La consacrazione però definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizie, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: E questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, di questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman, insieme al cantante Johnny Hartman, 1963, stesso anno Impressions, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché lo aveva un contratto, doveva far uscire, mi sembra, 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'ha tanto successo ma non ho tempo per studiare. Quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero
1: quello che è, dai. Quello che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro.
0: Quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing, Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: Il blues di Bessie per il John Coltrane.
1: Il grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che appunto dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più, né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Trent decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Tra lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, che è un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Di lì a poco Meco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Meco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che
1: semplicemente
0: suonavo,
1: non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con Lemon Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie Johnny Hodges, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi come se nulla fosse si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Lee Johnson.

Interstellar Place, Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967, sono sei duetti, soltanto di sax e quel demone di Resch e Dalì, quindi sassofono e batteria, e Lewis Porter dice è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei sei duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama Jupiter.

0: E un anno e mezzo dopo Love Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevo, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè insomma è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: ma adesso,
0: lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Trent sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiele, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con la Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde, appunto. Martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità
0: recuperare
1: di dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire,
1: no,
0: penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: so good.
1: What does that mean?

0: E diamo il buongiorno a Vincenzo dall'altro capo del telefono per la insomma consueta panoramica sulle iniziative al fianco della popolazione palestinese. Ciao, buongiorno.
1: Sì, ai nostri ascoltatori. Sì, questa settimana è stata caratterizzata ovviamente dall'assemblea dell'ONU, dove ovviamente Trump ha cercato di mantenere botta sulle armi, sulla guerra e sui dazi, e nel momento in cui incontrava anche la Cina nel summit, ma tutto questo è finalizzato alla sua campagna elettorale, che ovviamente è completamente in salita e quindi ha trovato quelle tribune per poter parlare. In quella stessa tribuna ha parlato il criminale di guerra Netanyahu e ovviamente ha parlato in un silenzio siderale, ovvero in un vuoto siderale, perché la totalità delle persone se n'erano andate, c'era solo la rappresentante israeliana, quella americana e qualcun altro. Fuori dal palazzo c'è stata la grande protesta, almeno 2000 persone che hanno assediato il palazzo dell'ONU, e ci sono stati anche scontri, ovvero cariche della polizia soprattutto, sono state arrestate un centinaio di persone, tra cui la nostra cara Susan Sarandov e altre attrici che hanno dato contributi particolari ovviamente a questa iniziativa. Il tutto dentro un'altra figuraccia che Abu Mazen e la NP ovviamente hanno subito. È la seconda volta, Trump non li ha fatti entrare addirittura a New York, e si porrà ormai il problema del palazzo, che è proprietà proveniente dagli americani, mentre l'ONU dovrebbe essere un'organizzazione a carattere mondiale. E dentro questo passaggio ovviamente è stato veramente pauroso vedere Abu Mazen parlare da remoto con un messaggio preregistrato, quindi dovrebbe saper bene che cosa sta avvenendo e fare gli interessi dei palestinesi invece della sua burocrazia. Ci sono anche ovviamente problematiche generali, insomma, cose simpatiche che sono avvenute questa settimana. La cosa più simpatica è la marcia dei preti, che è stata fatta due giorni fa e che ha visto la partecipazione di oltre 200 prelati, tra cui tre vescovi, e hanno fatto un giro che va dai dintorni del Vaticano, sono arrivati fino da Leonardo, e sotto Leonardo ovviamente hanno fatto una protesta molto rumorosa e che ha invocato chiaramente i mandati di cattura contro i produttori di armi. Simpatica tutta questa vicenda ovviamente. C'è stata anche la fondazione Indi Jarab che ha denunciato qui in Italia un militare israeliano killer che ovviamente ha partecipato ai genocidi per Gaza, si chiama Jonathan Salit, e che sta in vacanza in Toscana. Come vedete, se ne scoprono sempre più, l'Italia è diventata il pronto soccorso del sionismo, ovviamente anche per il riparo delle loro fatiche assassine da questo punto di vista. Purtroppo in Tunisia mantiene ancora in carcere i nostri compagni della flottiglia, e sono già 6 mesi che lo sono, ed è stato previsto altri 4 mesi, quindi gli vogliono far fare anni di galera, come del resto succede al nostro Annan, che ormai se ne è fatti 2 e mezzo da questo punto di vista, e ancora non è convocato il processo di appello. Ecco, questo per darvi la dimensione ovviamente delle cose che sono avvenute in questa settimana. Ieri ci sono state le mobilitazioni a Catania, dove alle ore 17 ha fatto il giro del porto e dintorni il sudario della memoria dei bambini di Gaza uccisi, oltre 20.000, e quindi lì nei sudari se ne portano 300, 400, non si arriva mai, dovrebbero fare un sudario di un paio di chilometri ovviamente per metterci tutte le firme. A Biella ieri alle ore 9 alla sala della provincia c'è stato un presidio contro il progetto di affidare alla società israeliana Eco Energy un campo agrovoltaico. È molto importante questo, perché le società israeliane stanno come dire, partecipando a tutte le gare in giro per l'Italia su questi progetti. E abbassando il grappa alle ore 17:30 in Piazza della Libertà c'è stata l'iniziativa Stop al Genocidio Solidali con la Palestina. A Modena alle ore 18 al Supercinema c'è stata in differita Francesca Albanese ed in diretta Giorgio Mottola sulla Palestina. A Bologna alle ore 12 presso il Collegio San Carlo c'è stata un'iniziativa dal titolo Bologna per la Palestina. A Roma alle 21:30 presso il Monk il docufilm Everyday in Gaza, e a Cagliari alle ore 19 in piazza Jenne contro il BDL antisemitismo. Ma soprattutto a Napoli lo vogliamo ricordare con amore e con partecipazione, il ricordo di Alio Remei, che è un nostro carissimo compagno, che è morto giovanissimo, insomma 55 anni. E tutto avvenuto e avviene, perché c'è anche domani l'iniziativa presso Santa Fede Liberata, e se vorremmo stare lì, ma ci abbiamo tanti impegni come tutti ovviamente in giro per l'Italia. A proposito del DDL antisemitismo, ieri partecipando all'iniziativa che quest'altro a metà settimana e fine settimana ci vedrà partecipi nelle battaglie dell'acqua, ho appreso dai parlamentari presenti che il DDL antisemitismo al voto è fissato per il 2 di ottobre, non si concluderà in quella giornata, ma probabilmente potrebbe anche slittare, perché il governo Meloni ha più interesse a far passare per primo il disegno di legge sulla la nuova legge elettorale, che ovviamente finisce per scomparire se no il centrodestra. Arriviamo alla giornata di oggi, dove il clou decisamente importante sono le due manifestazioni che hanno lo stesso titolo: chiudiamo i consolati sionisti in Italia. E a Bari alle ore 16 il corteo partirà da Piazza Umberto, e a Firenze alle ore 15 partirà da Piazza dei Bambini di Beslan. E queste sono veramente importanti, perché sono manifestazioni regionali e quindi la partecipazione è veramente importante e ci darà il segnale dell'ulteriore avvicinamento verso la data del 10 ottobre, dove ci saranno le manifestazioni in tutta Italia a 3 anni dal genocidio e quant'altro. La stessa manifestazione, ovvero un corteo, ci sarà a Brescia, dove partirà alle ore 15 dal metro San Faustino, e invece a Firenze dalle 11 alle 13 a largo a Rigoni ci saranno gli Aquiloni per Gaza, e sempre a Firenze alle 17 alla casa Cacciolle si parlerà ovviamente dei misfatti in Cisgiordania, dove quello che viene fatto a Musafer Yatta, uno dei villaggi, una delle cittadine più grandi, è un laboratorio di pulizia etnica. A Roma comincia oggi e finisce domani presso la Villetta Social Lab, alle ore 18 ci sarà Beit al-Falestin. A Bologna alle 17:30 in via Casalucci ci sarà la presentazione del libro A True Story for Gaza, mentre a Milano, come sapete, viene a tributo, ci sarà l'ennesimo costante sabato di mobilitazione, partirà in questo caso alle 15:30 da Piazza Arcole, il titolo è doppio, si farà il corteo su bassa sgomberi e sfratti, è una giornata dedicata appunto al diritto alla casa, ma ovviamente contro il genocidio e per la resistenza palestinese. A Mirabella e Clano, che è un bellissimo paesino in provincia di Avellino, dove passava la via Appia antica, la Appia Traiana, ci sarà un sostegno alla presenza internazionalista in Cisgiordania, che sapete ovviamente l'esercito israeliano, i coloni cercano di vietare. Il titolo è Habib T. Palestine. Ecco, queste sono le cose di sabato. Arriviamo a domenica, dove in provincia di Arezzo, nel comune di Bucine, nella frazione di Ambra, questa domenica ci sarà, è una delle domeniche che per 3 mesi vedranno la partecipazione dei presidi per la pace e per la Palestina. Mentre a Colognola, in provincia di Firenze, alle ore 13:30 presso il Circolo Culturale Contadino ci sarà un'iniziativa dal titolo La scoperta della cultura palestinese, a cui seguiranno altre attività ludiche. A Torino si conclude presso la Fondazione MERS la mostra che è iniziata il 22 aprile di quest'anno e si conclude appunto domenica 27, Gaza, il futuro ha un cuore antico, e lo sappiamo bene ovviamente da ogni punto di vista. A questa iniziativa vi ha partecipato pure il Museo Egizio, pensate che importanza ha avuto e quante decine di migliaia di persone hanno potuto vederla. E arriviamo ai primi 3 giorni della settimana che entra. Il 28 a Savona alle 20:45 in Piazza Domo ci sarà il presidio dal titolo Gaza, le ferite invisibili. A Cecina alle ore 16:30 presso l'auditorium Matteoli ci sarà la presentazione della quarta marcia mondiale per la pace e nel mondo. E a Firenze presso lo spazio Alfieri si presenterà il film alle ore 21 Mazza, che sapete ha vinto premi alla mostra di Venezia, ma soprattutto ha avuto le reprimende ovviamente del governo Netanyahu. E invece il giorno, questo arrivava il 28, il 29 che è martedì a Soci in provincia di Arezzo alle ore 21 presso il Cinema Italia, anche qui verrà proiettato Nazza. Alle ore 19 a Cagliari in piazza Ienne ci sarà un presidio contro il DDL antisemitismo. E al 30 altre 3 iniziative. A Cecina, che è in provincia di Livorno, ci sarà la presentazione del film Gaza Doctor Under Attack, che sapete ha fatto il giro di tantissimi ospedali in Toscana e continua appunto in Toscana, sarebbe bene che lo potessimo proiettare un po' in giro anche nei nostri nosocomi qui nel Lazio, data l'importanza ovviamente delle immagini che ci rappresenta. E a Firenze presso lo spazio Alfieri ci sarà il film dalle ore 21 The BB File, che sta girando un po' l'Italia, sarà il caso di vederlo anche qui da noi. A Genova, per concludere queste iniziative, il mercoledì pedalata per la pace indetta da Emergence insieme alla Federazione delle Biciclette, la FIAB, che inizierà alle ore 17:30 partendo da Piazza Ferrari per finire alla Chiamata del Porto e poi ritornare. Ecco, queste erano le iniziative di questo fine settimana. Fatemi dire ancora 2 cose, perché per esempio ci sarà in queste il 27 la partita Irlanda-Israele, ma queste 2 nazioni ovviamente, soprattutto l'Irlanda, è contro Israele, quindi non vorrebbe neanche giocarla questa partita. La tifoseria dice che è così, ma invece si gioca in differita, la faranno far giocare ovviamente in Ungheria, che è l'andata, cioè Israele Irlanda, mentre il ritorno si farà il 4 ottobre in Serbia a porte chiuse addirittura. Quindi si vuole mettere il bavaglio a quello che è la protesta ovviamente nei confronti anche di questi assetti sportivi, che ce ne sono di tutti i tipi un po' dappertutto. L'altra cosa un po' più clamorosa è che il clamore del gruppo musicale e del suo rappresentante Mac Lemore a fronte delle questioni di non fargli fare i giri musicali, ovviamente perché aveva dichiarato di essere a favore della Palestina, invece ha annunciato e parte da oggi a Dublino il festival per la Palestina in giro per l'Europa. Poi sarà il 28 a Parigi e poi sarà il 30 a Londra, quindi

0: 700-800 persone, più o meno per una convocazione fatta in fretta e anche un venerdì pomeriggio che comunque molte persone hanno a lavorare. Insomma, comunque cioè, ci è sembrato un buon numero, la risposta è stata sicuramente di affetto e di solidarietà, ecco.
1: E poi vi siete mossi anche in corteo?
0: Sì, allora ci siamo mosse, siamo andati in corteo fino alla prefettura di Firenze perché è un po' il simbolo del governo a Firenze, nel senso è l'unico edificio simbolico che possiamo, o perlomeno uno dei più importanti che possiamo attribuire al governo, e quindi quando si deve fare delle rivendicazioni nella nostra città indirizzata al governo si va sotto la prefettura tipicamente. E quindi sì, un po' la questione era andare dal consolato americano al governo italiano per tirare in ballo anche il silenzio abnorme che c'è stato e continua a esserci su tutta questa situazione che, come avete già detto molte volte, non riguarda assolutamente soltanto il collettivo Autistici in Ventre, ma è ben più larga, insomma, e nonostante sia molto larga e molto grave, non c'è stata praticamente nessuna risposta, c'è solo un grande silenzio, ecco, e quindi siamo andati lì sotto per questo.
1: Senti, com'era la composizione della piazza? Che aree hanno partecipato? Se l'associazionismo, il terzo settore ha risposto all'appello? Insomma, raccontaci un po'.
0: Allora, sì, sentivo anche le considerazioni che facevate prima sulla piazza di Roma. Per certi versi mi sento di dire che la piazza di Firenze forse da questo punto di vista è stata un po' più partecipata e è stata anche molto variegata, così come lo sono state tra l'altro le adesioni. E c'era l'adesione dell'Arci Firenze Prato, e Mag Firenze, c'erano varie Lampi di Firenze, insomma c'erano diciamo un po'
1: Lampi lo dico per informazione, ha aderito e ha anche partecipato anche con un intervento anche a Roma. Arci Roma ho visto sui suoi social che ha aderito, ma insomma in piazza se c'erano non hanno preso parola, ecco.
0: No, non hanno preso parola neanche a Firenze, devo dire. Infatti la sensazione che ho io è simile un po' a quella che avete detto prima, che ha detto il compagno prima che avete intervistato.

0: ristretti contorni, per cui molte persone ancora effettivamente considerano questa vicenda come una vicenda che riguarda il collettivo Autistici Inventati o al massimo quei buffi collettivi di nerd che siamo, ma e quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto poi in questo mese alla fine è stato anche volto a far capire che va allargata la questione, ma non sempre c'è riuscito, e comunque abbiamo trovato non proprio un ascolto estremamente ricettivo da questo punto di vista, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare. E devo dire come su questo obiettivo ci siamo già date, almeno a Firenze, un po' di appuntamenti prossimi che non hanno ancora delle date, però quello che vorremmo fare sarà un calendario di presenze fisiche in vari, per esempio, circoli. Firenze, ci sono molte case del popolo e sono molto radicate nel territorio, circoli Aggi, e lì andremo, così come andremo fisicamente nei vari spazi più che potremo, per provare a, anche in altri modi che non sono necessariamente quello di piazza, di portare questo allargamento del discorso. E l'altra questione che dicevi te, che è giustissima, è il quindi che facciamo, cioè come ci riorganizziamo. Su questo chiaramente, come dicevate anche prima, l'argomento è difficilissimo, è complessissimo, e su tante cose abbiamo molto la percezione che non ci possiamo fare niente, no? Che comunque sono argomenti molto più grandi di noi, che ti calano dall'alto, che comunque su cui noi abbiamo un'impotenza generalizzata. Però questo non toglie che dobbiamo affrontarla, perché se no ci ingoierà. E quindi quello che stiamo cercando di fare, perlomeno qua, ma vedo che anche a Roma più o meno stiamo molto sulle stesse frequenze, è di spezzettare anche l'argomento, cioè di affrontarlo prendendo i singoli aspetti, anche perché appaia un po' meno gigante, e andare con coraggio e determinazione a studiarli, questi singoli pezzetti, e a inventarsi delle possibili soluzioni, alcune delle quali passano necessariamente dall'auto-organizzazione. Io devo dire su questo le assemblee cittadine di Firenze sono state molto rincuoranti, perché seppur variegate, che non erano proprio solo strette al giro della compagneria, c'era veramente una sfiducia pressoché totale nelle istituzioni europee, non solo, e anzi una voglia di rilanciare su delle soluzioni che passassero dall'auto-organizzazione, quando è possibile ovviamente, perché purtroppo non sempre lo è. Però anche sulle questioni economiche e finanziarie, così come giustamente dicevi, non fa piacere parlare di questi argomenti, è un po' una sorta di tabù, se vogliamo, nei nostri giri, ma questo è sicuramente quello che fa che poi ognuna di noi si organizza in maniera individuale e non ragioniamo mai collettivamente di queste questioni, e invece bisogna farlo.
1: È assolutamente necessario. Ieri nella piazza di Roma si ricordava anche un altro aspetto immediato, cioè da una parte prendiamoci cura delle nostre infrastrutture autogestite, nel senso che forse su Autistici Inventati per 25 anni c'è stata una delega molto grande da parte del resto del movimento, e dall'altra prendersene cura significa anche capire e praticare l'autogestione su internet, abbandonare i social media, per dirlo fuori dai denti, invece praticare altre forme autogestite, come per esempio quello che è Gancio di Roma a Roma e La Punta a Firenze, cioè i collettori che danno visibilità alle iniziative. Non so, insomma, se questo è stato un tema anche a Firenze.
0: No, sicuramente, anche perché devo dire abbiamo riscontrato rispetto a anni che, lo dico sinceramente con una punta di polemica, eravamo un po' gli alfieri nel deserto, perché comunque quando si parlava male dei social media ci veniva spesso riso in faccia, perché comunque ci devi stare, perché sembrava un po' il mantra che se vuoi uscire dalla frustrazione dell'isoletta della sinistra che non conta, devi per forza utilizzare questi strumenti. Adesso devo dire che in realtà un po' a me mi sembra che le cose stiano un po' cambiando nella percezione anche che abbiamo riscontrato con le persone con cui andavamo a parlare, perché insomma mi sembra che ormai i nodi siano venuti più che al pettine e siano anche una questione di banale boicottaggio e di anche togliere del potere agli Stati Uniti, alle big tech, che insomma poi sono le stesse che ti fanno le sanzioni e che fanno le guerre eccetera, però si nutrono di quel potere che tranquillamente gli stiamo dando. E quindi questa sembra una questione anche banale, minima, ma poi alla fine dei conti glielo stiamo dando proprio tranquillamente questo potere. Quindi uscire un attimo da questa sensazione che per forza devi utilizzare questi strumenti perché altrimenti non conti più niente, insomma è un qualcosa che adesso non si può più rimandare e sta venendo un pochino fuori. A me sembra che intanto lo sento dire anche senza doverlo tirare fuori io, cioè, e sono già le persone da cui andiamo che ce lo dicono, quindi mi sembra che sia qualche passo in avanti si stia facendo. Chiaramente bisognerà anche fare uno sforzo, e questo ce lo stiamo dicendo tra tutta la comunità degli Hack Club, di Hack Meeting e dei servizi autogestiti e degli strumenti autogestiti. Bisognerà fare uno sforzo di riorganizzazione e di anche studio, se vogliamo, dei bisogni delle persone, in modo da non offrire qualcosa che per noi sembra importantissimo e poi magari per le persone non lo è. Cioè bisognerà, come dicevate prima, che questi strumenti li pensiamo insieme e che quindi poi ce li difendiamo, ce li costruiamo e poi ce li sentiamo nostri. Solo così poi riusciremo davvero a forse sottrarre il potere alle big tech e costruirci un nostro mondo organizzato, ecco.
2: In questo senso, per lasciarci anche un po' di speranza, forse tutto ciò può essere anche l'occasione per appunto trovare nuove strade, ma soprattutto per allargare la platea, perché poi magari appunto non anche gli strumenti, anche la difficoltà magari della tematica può non sempre aver aiutato la comprensione.
0: Ma sì, devo dire certe cose in fondo ormai sono abbastanza ovvie, perché la questione, la vicenda autistici inventati è effettivamente era difficile da comprendere forse, ma
1: l'importanza degli strumenti invece penso che entri nelle case di tutte, tutti e tutte noi, cioè le mail, i siti, i blog, ormai nel senso
2: i motori di ricerca,
1: cioè nessuno di noi passa un'intera giornata senza entrare in uno di questi strumenti.
0: Sì, ma tra l'altro anche banalmente la questione della censura, cioè io sinceramente non riesco a normalizzare il fatto che chi pubblica e fa la propria comunicazione su canali appunto in mano alle big tech poi si trovi costantemente censurato i propri contenuti e debba ricorrere, quando va bene può, a degli escamotage per cui Palestina va scritta con i numeri e poi bisogna usare le figurine perché altrimenti se no ti censurano. Tutta questa escalation di censure sempre più pervasive, sempre più totali, è qualcosa che non è, cioè stiamo forse normalizzando, però è palese che ci stiamo noi adattando a un modello comunicativo sempre più repressivo di fatto, e quindi insomma questa cosa salta
1: sì,
0: un
1: poi
0: po'
1: quando l'intelligenza artificiale leggerà la parola Palestina anche con i numeri. Che faremo?
0: E già lo fa insomma, penso, quindi sì.
1: Cioè non pubblicheremo più la parola Palestina, cioè nel senso se
2: non è quello a girare, insomma.
1: Cioè quei social non sono nostri e fanno come vogliono, ecco, sostanzialmente questo lo sappiamo, e peraltro non solo non sono nostri ma sono dei nostri nemici politici.
0: Esatto, sì, esattamente, sì. Direi che cioè è proprio ormai è proprio sotto gli occhi di tutti, non so veramente cos'altro dovrebbero fare per renderlo più chiaro di così.
1: Benissimo, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ci risentiremo molto presto per continuare a parlare della campagna nel Mirino, anche in attesa insomma di iniziative in altre città.
0: Ma no, avete già detto il sito di riferimento, e su quello penso che sicuramente pubblicheremo i prossimi appuntamenti. Noi ancora non abbiamo dato una data, come invece è stato fatto a Roma, di una prossima assemblea, ma penso che verrà decisa a breve. E l'indicazione, appunto, come dicevo prima, è di dividersi un po' in gruppi di lavoro, e quindi credo che su quel sito potrete poi trovare le indicazioni per eventualmente anche partecipare a questi gruppi di lavoro, dove sicuramente serviranno anche persone capaci e un po' esperte nei vari settori di cui parleremo, ecco.
1: Ma anche no, ricordiamolo, che questa questione è una questione politica, non solo per esperti.

0: E arriviamo appunto a questo spazio sull'apertura della campagna nel mirino contro le sanzioni autistici inventati e sulle manifestazioni di ieri di Roma e Firenze. Abbiamo con noi un compagno di Havana, dell'ACLAB Havana, e anche una voce di Tanella Presa, la trasmissione sulle tecnologie che va in onda a questi microfoni la domenica sera. A che ora me lo dirai tu, perché non mi ricordo.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Alle 9 la domenica sera.
0: Mi pareva, ma
1: vai
0: non volevo.
1: Le dita nella presa, sì, esatto. E, immagino se ne parlerà ancora anche di questo. Allora, sinceramente noi siamo abbastanza soddisfatti, nel senso che la piazza è stata piena di centinaia di persone e la cosa che a me più ha colpito è che spesso in questi presi, allora la piazza era per lanciare, come hai già detto, la campagna nel mirino contro le sanzioni statunitensi a autistici inventati, ma contro questa pratica barbara che senza alcun appiglio legale designa come terrorista chiunque, fino ad arrivare a designare, a quanto pare nei prossimi giorni, l'intera Corte Penale Internazionale. Aveva colpito precedentemente alcuni personaggi importanti della Corte Penale Internazionale, aveva colpito Francesca Albanese, aveva colpito Palestine Action e vari altri, e ora ha colpito autistici inventati. Come ormai penso gli ascoltatori di Radio Rossa sapranno, le sanzioni rendono praticamente la vita impossibile, perché il controllo degli Stati Uniti su economia e rete fa sì che sia impossibile, che, per esempio, pagare dei fornitori o mandare gli stipendi. Ultimamente, per esempio, i medici cubani non riescono a mandare gli stipendi a Cuba.
0: Sì, abbiamo visto questa un'iniziativa, cioè il conto in questo caso era su Beeper, tanto per dire che
1: sì, che le banche sono banche, si possono chiamare come vogliono, ma insomma alla fine purtroppo le banche sono banche. E quindi, diciamo, quello che con questa campagna si chiede, intanto vorremmo che se ne parli, che le persone si rendano conto che tutti coloro che esprimono un minimo di dissenso e sono di sinistra, perché tutto ciò nasce da questa crociata contro la sinistra a vari livelli che viene dagli Stati Uniti e che insomma trova riscontro, risonanza all'interno dell'avanzata delle destre in Europa. Però, quindi, diciamo, non è una cosa che riguarda autistici inventati esclusivamente, è una cosa che può riguardare chiunque. Altrettanto la questione dell'aver colpito una infrastruttura di rete di comunicazione fa capire che c'è un problema di indipendenza dei propri mezzi di informazione, di comunicazione attraverso il quale veicolare i propri contenuti, che devono in qualche modo essere indipendenti. Per cui in questa campagna quello che noi proponiamo, che è una campagna, lo ricordiamo, che dovrà esprimersi a vari livelli e che vorremmo fosse trasversale, che coinvolga vari settori della società, varie lotte, al di là di a volte differenze e impostazioni non completamente omogenee, ma è evidente che il problema va affrontato complessivamente perché può colpire tutti.
0: Senti, a proposito di questo allargamento, abbiamo notato stamattina in rassegna stampa che il

0: Allora, l'intervento di stamattina non l'ho ancora letto, ho letto solo il titolo. E, mentre l'intervento di ieri sì, era chiaramente un'apertura del dibattito, chiedeva questo Casarini, peraltro Mediterranea, c'erano delle persone ieri, Mediterranea Save Humans, c'erano delle persone che sono venute in piazza, si sono presentate, pensavo facessero anche l'intervento, invece non l'hanno fatto, ma insomma sì, è evidente, diciamo, Casarini diceva i sinceri democratici devono allearsi con i movimenti, e quando parliamo di diciamo, c'è sicuramente una parte della campagna che è legata alla far crescere l'autogestione relativamente alla comunicazione, alle infrastrutture, appunto a tutto ciò che è internet, che è decisamente dal basso anche nel fare concretamente delle cose. C'è sicuramente, a mio parere, un aspetto che è quello che deve coinvolgere dal basso e andare a fare pressione verso gli organi di governance delle banche, della rete, e questo indubbiamente non può che essere qualcosa che si apre un po' sia al dibattito sul cosa fare, perché poi per esempio la soluzione tipicamente sovranista del dire spostiamo gli oligopoli che controllano le grandi piattaforme social o di cloud, per esempio, da gli Stati Uniti all'Europa, è per esempio una soluzione che a noi convince poco, perché quello che invece ci convince anche da questo punto di vista è la questione del decentramento, è la questione del centralizzare il potere, ma rendere possibile una pluralità anche di infrastrutture. E la questione invece sul finanziario, insomma, si parla
1: che
0: di questo.
1: È l'argomento di cui si occupa Raffarelli stamattina, sostanzialmente, appunto, del, come dire, diritto a avere un conto corrente per i cittadini e le cittadine europee che non siano sanzionabili da parte degli Stati Uniti, parlando di quello che sta facendo l'Europa e chiedendosi perché la politica italiana non ne farli.
0: Diciamo che quello che come si è concluso la riunione dei BRICS, mi pare della scorsa settimana, quella per esempio è un'indicazione che sarebbe interessante che qualcuno in Italia e in Europa raccogliesse, perché non parlano di troncare completamente e di costruire una moneta digitale o meno che sia comune a quell'area geopolitica. Parlano invece di per esempio fare gli interscambi tra le varie banche in moneta locale, il che per esempio taglierebbe completamente fuori il dollaro e impedirebbe sia le sanzioni sia questa egemonia negli scambi economici finanziari. È chiaro che per fare questo ci vuole l'accordo tra i diversi stati, peraltro all'interno dell'Europa questo è già possibile, quindi è ovvio che qui il problema è anche quello per cui se si vogliono fare investimenti nei fondi appunto di investimento, che sono di questo guazzabuglio di azioni che vanno a finanziare aziende di tutto il mondo, è chiaro che lì va affrontato un altro tema, insomma, che probabilmente è quello legato all'anticapitalismo, insomma.
1: Certo. Senti, tornando alla piazza di ieri, c'è stato anche, diciamo, un minimo di dibattito rispetto a Banca Etica, nel senso che c'è stato un intervento, il microfono era aperto, di chi ha voluto dire Banca Etica, cioè presumibilmente una persona di Banca Etica, Banca Etica non è il nemico, non dovete attaccare Banca Etica, su questo è stato risposto dal microfono, da Tip nella fattispecie, non so se vogliamo risintetizzare qual è, insomma, l'opinione della piazza, di chi ha indetto la piazza rispetto a

0: banca etica?
1: Allora, intanto io credo di non aver spiegato bene ieri, preso un po' dal quel minimo di provocazione il tipo di banca etica ha cominciato a fare urlando mentre parlavo. Però detto questo, il punto è che per noi banca etica non è un nemico, però indubbiamente è stata una delle questioni determinanti dell'impossibilità a muoversi di Autistici Inventati, così come è stato un problema, perché ricordiamolo, banca etica ha prima fermato e poi sospeso il conto di Autistici Inventati con i soldi delle donazioni dentro, senza dargli la possibilità di svuotare quel conto, cosa che è prevista dalla finestra di tempo da quando scattano le sanzioni a quando, diciamo, entrano in vigore, per cui è completamente, loro contestano questa modo di intendere la finestra, ma insomma la realtà è così, perché è successo in altri casi. E dopodiché quindi loro non si sono comportati affatto eticamente da questo punto di vista, non sono i nostri nemici, però indubbiamente c'è bisogno che loro facciano dei passi se vogliono essere parte di questa campagna, perché loro questo dicono: noi siamo d'accordo, siamo contro le sanzioni, siamo d'accordo per trovare delle soluzioni, e allora se vogliono trovare queste soluzioni si devono confrontare e soprattutto devono avere un po' il coraggio di forzare quelle che sono lo status quo, perché ricordiamolo, non c'è niente di legale in tutto questo, cioè è il timore e la paura di sanzioni da parte degli Stati Uniti che induce gli intermediari, non solo la banca ma anche altri, a interrompere immediatamente i rapporti col soggetto sanzionato, in questo caso con Autistici Inventati. Quindi ci sono vari economisti, alcuni intervistati da Radio Onda Rossa, altri hanno scritto sul Manifesto, su Altra Economia, sono andati su Radio Blackout, che dicono che ci sarebbero state delle strade alternative perlomeno diciamo riducendo l'operatività del conto di Autistici Inventati in modo da consentirgli tutta l'operatività che è legata agli scambi europei, per esempio i bonifici SEPA si possono fare, i bancomat si possono fare senza entrare in relazione con le banche corrispondenti statunitensi. È chiaro che se il timore è quello di salvaguardare i propri fondi di investimento, lì appunto c'è un altro tema: se tu investi in fondi statunitensi

0: europeo, italiano e non solo, che abbia preso posizione e parola in merito a quanto sta avvenendo?
1: Allora sì, questo caso credo che non sia l'unico, c'è anche quello di un cittadino sloveno addirittura che è stato sanzionato esclusivamente dagli Stati Uniti, non dall'ONU, a cui è stato riconosciuto il diritto ad avere un conto corrente di base, proprio perché sappiamo che ormai o vivi completamente ai margini oppure senza un conto corrente è praticamente impossibile vivere, quindi è stato riconosciuto questo diritto. Ora è vero che Autistici Inventati è un'associazione, mentre questi due casi sono invece delle sono persone singole, quindi è chiaro che il profilo cambia, però diciamo un principio lo stabiliscono. Che cosa è stato fatto in Europa? Diciamo, al di là del fatto che sia in Olanda che in Italia ci sono state delle interrogazioni parlamentari, in Italia verso l'Europa, un po' tardive forse, ma insomma ci sono state, sono arrivate dopo che il collettivo Autistici Inventati aveva chiuso, però insomma ci sono state. E il punto secondo me sul momento, al di là della costruzione di infrastrutture indipendenti e così via, che è il dibattito di cui parlavamo prima, sul momento in Europa esiste questo regolamento chiamato Blocking Statute, che in sostanza impedisce alle aziende europee di dare seguito a delle sanzioni di aziende di stati extraeuropei, che è esattamente questo caso. Il problema è che i problemi rispetto all'attuazione di questa cosa sono due. Uno, che è un provvedimento pensato per le aziende, e peraltro è anche molto specifico, nel senso che c'è un allegato a questo regolamento che stabilisce a quali soggetti sanzionati si può applicare. Quindi la prima richiesta che infatti la campagna del Mirino fa è: inserite Francesca Albanese e tutti i colpiti da queste sanzioni, Autistici Inventati, Palestine Action, i giudici della Corte Penale Internazionale, all'interno di questo allegato al blocking quote. E questa è la prima richiesta che al momento non è stata accettata, quindi all'interno di questo allegato non ci sono questi sanzionati, perché questo nasce, un regolamento che nasce per mettere a riparo le aziende europee che avevano rapporti con l'Iran sanzionati dagli Stati Uniti, quindi capite che si è passati dal un meccanismo montato per le aziende sia in termini di sanzioni sia in termini di salvaguardia dalle sanzioni a un meccanismo che invece va a colpire non le grandi aziende ma coloro che dissentono poi alla fine. L'altro problema di questo blocking quote è che sostanzialmente chi ha rapporti con i sanzionati si trova, nel caso il sanzionato fosse salvaguardato da questo blocking statute, si troverebbe nel o essere illegale perché non rispetta il regolamento europeo e quindi applica le sanzioni determinate dagli Stati Uniti, oppure è legale, diciamo, in Europa perché rispetta il regolamento, ma

0: elementi di movimento e di associazionismo non c'erano, questo insomma lo dobbiamo dire, poteva essere più grande quella piazza, e ci chiediamo anche, almeno io mi chiedo anche, se sia ancora, che c'è ancora bisogno di lavorare perché si capisca l'urgenza, la generalità e l'importanza della questione. E poi ti chiedo anche a Roma come continuerà la campagna nel mirino.
1: Allora sì, nei numeri forse si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto alla luce dell'assemblea cittadina che c'era stata 10 giorni prima, che obiettivamente non se ne vedevano di così numerose da tempo a Roma. Quindi è chiaro che a fronte di un'assemblea cittadina di quasi 300 persone, poi non arrivare a 1000 in piazza sicuramente può costituire un elemento, diciamo, almeno di riflessione. Io penso due cose rispetto a questo. Innanzitutto la velocità con cui e la rapidità con cui è stata costruita la presentazione della campagna, quindi la manifestazione del 25, è un po' ha penalizzato, sia perché un sacco di centri sociali, di spazi avevano già delle iniziative che non è che si potevano buttare all'aria perché bisognava tutti andare in piazza. E quindi questo un po' ha penalizzato, così come ha penalizzato per esempio il cambio di luogo in cui è avvenuta la manifestazione, del che ringraziamo naturalmente le nostre gentili forze dell'ordine. E però diciamo comunque,
0: peraltro, per una partita dell'Italia di cui non si è accorto nessuno.
1: Sì, esatto, che ha pure perso. Va bene, però diciamo, quindi questo un po' a parziale giustificazione dei numeri non così alti. E l'altro aspetto che comunque, diciamo, si parla di questioni abbastanza, se vogliamo, anche tecniche, sia la questione delle sanzioni, sia la questione della rete, non sono argomenti facilmente digeribili, e quindi anche questo secondo me un po' ha penalizzato. Detto questo, io credo che appunto andava fatto in velocità, perché altrimenti l'interesse sarebbe scemato, e poi lanciare la stessa campagna fra 3 mesi sarebbe stato ben più complicato. Invece secondo me quello che abbiamo riscontrato e che ci dobbiamo portare a casa con soddisfazione è che comunque con chiunque abbiamo parlato, anche se poi in piazza non l'abbiamo visto perché magari nel proprio spazio avevano delle iniziative, o perché insomma un venerdì pomeriggio a Roma persone, magari chi lavorava, chi era abbastanza presto a raggiungere la piazza alle 5. Però comunque con chiunque abbiamo parlato abbiamo riscontrato un interesse che sembra sincero, ecco, e secondo me questo è dimostrato anche un po', come dicevo all'inizio, dall'attenzione che nella piazza c'è stato. Normalmente insomma in questi presidi spesso si chiacchiera, per carità, anche ieri è stato un'occasione per chiacchierare, salutarci, stare insieme, però ho notato un'attenzione agli interventi che spiegavano le questioni molto forte. Quindi diciamo io sono, per questo sono abbastanza soddisfatto di come è andata, e adesso vedremo come proseguire, perché ora la campagna è stata lanciata e abbiamo lanciato anche questo appuntamento per una prossima assemblea cittadina, proprio per fare il punto e capire come proseguire, che tipo di interesse sui vari livelli, anche perché ricordiamolo che uno degli interventi che la campagna vuole portare avanti è proprio questo del 10-100-1000 server autogestiti, ovvero incentivare i server autogestiti, indipendenti, che possono cambiare un po' lo scenario, soprattutto se, e questo è un altro dei temi, non venga lasciato a quei poveri 4 scemi di nerd o di A-Club, quali siamo, diciamo, la questione esclusivamente tecnica, ma se ne fa una questione politica, per cui questi servizi si progettano insieme, si usano insieme, si difendono insieme, ecco, perché di questo stiamo parlando, di mettere in campo delle tecnologie che non siano quelle del dominio, e quindi anche questo sarà una scommessa che vedremo quanto verrà accolta da questo pezzo di società civile che noi speriamo di coinvolgere.
0: Ricordo a chi ci ascolta, poi lo metteremo anche nella pubblicazione del post, il sito nelmirino.tracciabi.li, dove si trovano tutti i materiali per informarsi e per divulgare, e ti chiediamo se c'è già un altro appuntamento.
1: Sì, come dicevo, dovrebbe, perché sono ancora affaticato da questa settimana dura, però l'abbiamo lanciato in piazza, e è l'8 ottobre al Centro Sociale Forte Prenestino, una nuova assemblea cittadina per proseguire la strada della campagna Nel Mirino.
0: Diciamo che con questo per ora possiamo chiudere, credo. Diamo l'appuntamento alle Dita nella Presa domani sera alle... C'è domani sera?
1: Domani sera no.
0: No, non c'è, quindi domenica prossima ci sarà una replica.
1: Credo che ci sia una replica, esatto.
0: Ci sarà una replica, ma ti salutiamo per trasferirci nella piazza di Firenze della campagna Nel Mirino.
1: Vi ringrazio, grazie a tutta Radio Onda Rossa, grazie a tutte coloro che ci hanno aiutato in questa dura settimana di avvicinamento alla manifestazione di ieri.
0: Grazie a
1: te.
0: Un
1: abbraccio.
0: Ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, andiamo a leggere un comunicato della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. La trama della violenza, quattro parole chiave, un seminario che intende riflettere sulle più recenti ipotesi di ricerca riguardanti la violenza di genere in prospettiva storica, attraverso quattro parole chiave: guerra, culture politiche di destra, ambiente, corpi. Gli interventi si interrogano sui rapporti tra violenza sistemica e violenza di genere e sulle modalità in cui questa ha dato forma alla società. E quindi si svilupperà la giornata di domani dalle 9:30 con saluti, introduzione e il seminario sulla guerra coordinato da Stefania Bartoloni. E poi sempre in mattinata cultura politica di destra che coordina Elika Aswar, e nel pomeriggio invece poi una discussione fra le intorno all'ora di pranzo e altri due, le altre due parole chiave verranno sviluppate nel pomeriggio: ambiente e corpi. E tutto questo alla Biblioteca di Roma, di Storia Contemporanea di Roma. E
1: la vista?
2: La vista non è più quella di una volta, caro Spider.
0: Scritto molto piccolo, immagino che sia lì alla, alla Sapienza.
2: Se ingrandisce ancora esce fuori dalla porta questo comunicato. Penso sia la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea.
0: Ecco, l'indirizzo abbiamo trovato, via Michelangelo Caetani 32.
2: Esatto, tristemente famosa questa, questa strada. Allora, vado con qualcosa di più leggero. Domani, martedì 29 settembre.
0: Sempre le cose facili.
2: Esatto, vedi, io me lo prendo con la, con l'entertainment, caro Spider. Vai. 29 settembre alle ore 21, Five Broken Cameras, regia di Ahmad Dornat e Guy David. È un film del 2011, stiamo parlando del cinema senza confini al cortocircuito di via Filippo Serafini 57.

Assemblea verso il 10 ottobre, mercoledì 30 settembre, assemblea cittadina verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre per la fine del genocidio e la fine del sionismo, per la rottura degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. Mercoledì 30 settembre a Roma, all'Università La Sapienza, nell'aula 6 di Lettere, alle ore 17. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni e alle realtà antisioniste di Roma ad unirsi per un 10 ottobre schierati dalla parte di chi resiste. E il 10 ottobre tutte le città d'Italia, anche noi qui a Roma, si mobiliteranno per ribadire il nostro impegno, che il nostro impegno non si fermerà finché non saranno conquistati la piena liberazione e il diritto al ritorno. Quindi assemblea verso il 10 ottobre, e mercoledì prossimo 30 settembre, e alle ore 17 alla facoltà di lettere, all'aula 6 della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza a Roma. È questo.

Ancora mercoledì 30 settembre, assemblea plenaria online del coordinamento nazionale Nonato, quindi l'assemblea plenaria online del coordinamento nazionale Nonato, mercoledì 30 settembre alle ore 20:30, il link non ve lo leggo perché sono una serie di lettere non facilmente ricordabili. Nel prossimo autunno diverse sono mobilitazioni e iniziative già in programma: 2 ottobre mobilitazione generale contro il decreto antisemitismo, 10 ottobre giornata internazionale per la Palestina, 17 ottobre manifestazione nazionale per pace, diritti, lavoro, democrazia indetta dalla CGIL, il 30 ottobre giornata internazionale di lotta dei lavoratori portuali contro la guerra e il traffico d'armi, il 4 novembre giornata di mobilitazione nazionale contro la militarizzazione di scuole e università dei territori, la propaganda di guerra e i tentativi di reintroduzione della leva militare. Ognuna di queste mobilitazioni nazionali, non sono le uniche, deve servire per alimentare la mobilitazione dal basso, l'organizzazione di ampi settori, il coordinamento degli organismi nazionali e locali. Quindi fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia, coordinamento nazionale non NATO. Se girate un po' nei vari social lo trovate, troverete anche il link all'assemblea plenaria che, ripeto, si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30.

E se non sbaglio siamo arrivati a mercoledì, quando sono le 11:17, questo lunedì 28 settembre, e abbiamo parlato nelle scorse settimane, sempre durante lo spazio comunicazioni, questa rassegna che si tiene dalle parti del Quarticciolo, che si chiama Reversa, cominciata il 14 settembre, alterna diverse date fino al 25 ottobre, fino ad arrivare appunto a questo mercoledì 30 prossimi, che alle ore 18, Fortuna, Pier Giorgio Milano, Orbita Spellbound, residenza, laboratorio, spettacolo. Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo, la palestra popolare del Quarticciolo, Parco di Tor Tre Teste Alessandrino. Si tratta di una performance gratuita all'aperto tra danza acrobatica e musica dal vivo. Lo spettacolo è il 30 settembre alle 18 al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, il punto d'incontro al Teatro Biblioteca Quarticciolo in Via Ostuni 8. Il mare è un'anima che si dispiega senza confini, dalle onde nascono i giganti, dai pesci le sirene, dalle trasparenze incerte i mostri e le visioni. Quanta ora può fare l'abisso a chi parte per mare? Quali desideri costruisce il pensiero di una vita oltre le onde? Una struttura autoportante, una barca in mezzo alla tempesta e due performer si muovono al confine tra danza e circo, accompagnati da musica dal vivo, canti e parole. Il racconto di una storia di naufragio, al contrario, da quando la barca giace sul fondo dell'oceano fino al momento della partenza, per questa volta alla fine si parte. E insomma, lo spettacolo è preceduto da un laboratorio di pratiche acrobatiche condotto da una delle performer, presso la biblioteca e la palestra popolare del Quarticciolo. E il laboratorio coinvolge cittadini e giovani praticanti della palestra, creando un dialogo tra ricerca artistica.

0: agosto del 2023 e a Brandizzo Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Versa, sono 5 operai travolti dal treno mentre eseguivano lavori di manutenzione. E questa è la strage di Brandizzo. E un percorso che ha inizio il 30 agosto ma si intreccia con i percorsi di tutte le stragi già avvenute e con lo stillicidio di lavoratori e lavoratrici sistematico e quotidiano. E facciamo sentire la nostra vicinanza e solidarietà ai familiari al presidio che si svolgerà davanti al Tribunale di Ivrea dalle ore 10 questo mercoledì 30 settembre.
1: Sempre mercoledì 30 settembre, questa volta stiamo allo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5 dove ci sarà la presentazione di questo libro La rivolta nella città di plastica e alla presentazione ci sarà Marco Santopadre e l'assemblea di autodifesa abitativa dall'esistenza alla turistificazione nel paese basco e questo è l'argomento del libro. Vediamo quindi come hanno fatto e stanno facendo e altri, ogni città ha mille anime diverse che coabitano, ogni territorio può essere osservato attraverso sguardi e prospettive differenti. Come assemblea di autodifesa abitativa abbiamo deciso di presentare il libro di Marco Santopadre, La rivolta nella città di plastica, non solo per l'importanza dei temi che affronta ma anche perché riesce a raccontare le trasformazioni dei paesi baschi e la doppia anima di Donostia e San Sebastian attraverso uno sguardo immersivo, cioè quello che di chi attraversa i processi li osserva da vicino e in qualche modo ne fa parte. Cogliamo questa occasione per riflettere anche sulle dinamiche che attraversano Roma, dalla turistificazione alla profonda finanziarizzazione della città, mantenendo vivo uno sguardo rivolto alle pratiche di resistenza e di lotta. E dunque l'appuntamento è mercoledì 30 settembre alle 18 a 100 celle aperte in via delle sede 5.

0: passiamo forse l'ultimo comunicato per quanto riguarda mercoledì 30, Cine Bakunin a Garbatella, come al solito organizzato dal gruppo Bakunin Federazione Anarchica, fai Roma e Lazio. Si trova in via Vettor Fausto 3, c'è la proiezione di Electroshock di Dennis Sanders, un film del 1964, un melodramma thriller che si inserisce nella scia dei film psicologici post-psycho, sfruttando l'ambientazione claustrofobica di un manicomio per creare suspense. E i temi principali sono la follia simulata e reale, la corruzione, l'avidità, la manipolazione psicologica. E quindi mercoledì 30 porta e condividi ciò che vuoi mangiare e bere, dopo la proiezione si potrà dibattere, bere, fare, mangiare, cantare, suonare. E tutto si svolge in via Vettor Fausto 3 a Garbatella, entrare dal portone e scendere le scale.
1: Ebbene, questo è mercoledì, tante cose mercoledì, qui se non sbaglio sì. Io arrivo direttamente a sabato, può essere Spider, tu c'hai qualcosa?
0: No, io c'ho venerdì.
1: Oh, e vai con venerdì allora.
0: C'ho ben due cose, tre cose, sacco di roba venerdì.
1: Ah, le hai tenute per te, eh?
0: Puoi trovarla anche tu se vuoi, eh?
1: Non lo so se sono così bravo, Spider.
0: Per vincere contro il DDL 10.04, le vittorie dei movimenti dei tribunali, allora il DDL 10.04, testo Romeo della Lega, approvato dal Senato a marzo 2026, vuole rendere legge in Italia la definizione di antisemitismo dell'IHRA con i suoi esempi operativi, e questo il 2 ottobre va alla Camera. Intanto in Francia la legge è stata ritirata, nel Regno Unito i medici si sono schierati contro, in Australia il giudice Desmond Fagan ha definito la definizione della IHRA prolissa e imprecisa e scollegata dalla realtà. Anche nel Regno Unito si prendono le distanze, in Germania
1: sono tantissime voci che si sollevano contro questa cosa assurda di cui purtroppo ci troviamo a discutere e parlare.
0: È indetta a Roma, a Piazza Montecitorio, il 2 ottobre un sit-in e il 10 ottobre una mobilitazione internazionale per la Palestina, come già sappiamo, in ogni città. Criticare Israele non è antisemitismo, non siamo antisemiti perché ci opponiamo al genocidio e allo stupro e alle altre torture di donne, bambini e uomini palestinesi nelle carceri israeliane. Campagna promossa da Giovedì Bianco.

0: E intanto uno si gira e si volta, e sono passati 50 anni dal 1976, la Casa Internazionale delle Donne a Roma celebra dunque i suoi 50 anni. Nel 2 ottobre del 76 il Movimento di Liberazione della Donna, MLD, occupa Palazzo Nardini a Roma, in via del Governo Vecchio, dando vita a una stagione di conquiste, libertà e conflitti che è diventata la storia di tutte le donne. È grazie a quel gesto di appropriazione e di rivolta che le donne hanno potuto avere una casa fuori dalle mura domestiche, un luogo in cui incontrarsi, pensare, sperimentare, creare, un luogo delle donne per le donne, che ancora oggi al Buon Pastore è spazio di resistenza e trasformazione del mondo, spiega la presidente della casa, Barbara Leda Kenny. L'occupazione, durata 7 anni, ha infatti trasformato il Palazzo Via del Governo Vecchio nella casa delle donne. Collettivi femministi, di quartiere, scolastici e universitari, redazioni di giornali e radio, centri studi e di documentazione, consultorio, asilo nido, la ludoteca, convegni, assemblee, rassegne cinematografiche. Nascono qui le prime manifestazioni contro la violenza sulle donne e per la legalizzazione dell'aborto. Anni di intensa attività politica, femminista e grandi mobilitazioni che vedono le donne protagoniste della rivoluzione sessuale del paese, che si tradurrà nell'affermazione di diritti e in cambiamenti importanti nella vita di tutte. Una storia che è proseguita nel Palazzo del Buon Pastore con la nascita della Casa Internazionale delle Donne. In questi 50 anni la Casa delle Donne ha dimostrato che la mobilitazione femminista non è solo memoria, prosegue Kenny, è il terreno su cui anno dopo anno si costruisce il futuro delle donne e delle soggettività LGBTQIA+. Vogliamo quindi celebrare questa storia collettiva interrogandoci sulle sfide che dobbiamo affrontare oggi, in un momento storico in cui i diritti duramente conquistati sono costantemente sotto attacco e i corpi delle donne e delle altre soggettività sono ancora oggetto di propaganda politica. Partiremo con un'assemblea aperta a tutta la città domenica 4 ottobre dalle 15:30. La Casa Internazionale delle Donne si prepara dunque a un mese di eventi e incontri per celebrare i suoi primi 50 anni. Un'assemblea aperta il 4 ottobre, l'incontro nazionale delle case delle donne di tutta Italia dal 24 al 25 ottobre, un incontro sulla violenza sessuale e il consenso il 19 ottobre, la mostra e il reading, la cassetta degli attrezzi femministi di e con Chiara Lessi e Giulia Siviero il 24 ottobre. Ebbene, dunque, evviva, festeggiamo 50 anni di Casa Internazionale delle Donne a Roma.
1: E quindi quasi coetanei con Radio Onda Rossa. E passiamo a un altro comunicato in memoria di Maurizio Musolino, un comunicato della comunità di San Paolo. Venerdì 2 ottobre alle ore 17:30 in via Ostiense 152B, e a 10 anni dalla scomparsa di Maurizio Musolino, una perdita gravissima per il giornalismo e la politica italiana e internazionale, per la Palestina, per la sua vasta cerchia di amici, per i compagni che con lui hanno condiviso lotte ideali e per i suoi familiari. E quindi ricordiamo il suo impegno per la causa palestinese, soprattutto la sua forza e la sua grande umanità non devono essere soltanto motivo di rimpianto, ma devono costituire indicazioni preziose per proseguire sulla strada dell'impegno politico e della solidarietà. E quindi in memoria di Maurizio Musolino, il venerdì alle ore 17:30 in via Ostiense 152B presso la comunità di San Paolo. E adesso sì, arriviamo a sabato.
0: Siamo a sabato, Spider.
1: Che ci avevi tu?
0: No, niente, questo, esattamente questo. Biomercato in Certosa. L'appuntamento, ormai siamo abituati a questo appuntamento sabatino.
1: Dalle 9 alle 14.
0: Al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi. E dunque il biomercato.

0: E andiamo a domenica 4 ottobre dalle ore 16 a Largo Spartaco, Non Binary Pride, Euforia Non Binaria. Concentramento alle 16 a Largo Spartaco a Roma per questo Non Binary Pride 2026. Il 4 ottobre si svolgerà a Roma una giornata di euforia, visibilità e lotta per tutte le soggettività non binarie, fluide, gender queer, agender, intersex, trans e per chiunque rifiuti l'imposizione del binarismo di genere. Siamo corpi non conformi in uno spazio pubblico e ci vuole invisibile, silenziati e normati. Ma non ci stiamo. Vogliamo gridare che esistiamo, resistiamo e prenderci tutto lo spazio che ci serve e che ci spetta. Il 4 ottobre il concentramento è a Largo Spartaco alle ore 16 con le vibrazioni gong di Eva, interventi e gli interventi è un microfono aperto. Si partirà alle 17.15 in corteo che terminerà con incursioni musicali, performance e interventi artistici. Siamo tutte e tutti non conformi. Siamo tutti in marcia, siamo tutti in lotta. La lotta paga, ma la lotta si paga. Potete sostenere le spese di costruzione del Pride anche contribuendo attraverso la nostra raccolta fondi. E il tutto lo troverete girando su produzionidalbasso.com.
1: Siamo passati a domenica, vero? Ma ci siamo dimenticati una cosa per sabato invece.
0: E cosa abbiamo?
1: Per non dimenticare i 368 morti di Lampedusa di qualche anno fa per un Mediterraneo libero, davanti al bilancione a Fiumicino ci sarà un corteo di barche che parte alle ore 10. Di barche, ma potete venire con qualunque cosa avete, anche un gommone, anche il materassino. E alle 10 il corteo, alle 13 il pranzo al bilancione, alle 15 un momento assembleare, alle 16 il DJ set, alle ore 18 la proiezione della Terra al Mare, documentario sulla prima flottiglia. Quindi sabato 3 ottobre in viale Claudio Caligari a Fiumicino, davanti al bilancione occupato, organizzato da F Lotta e dal collettivo No Porto di Fiumicino. Quindi davanti al bilancione sabato prossimo, corteo di barche, ma non solo. Qualunque cosa galleggiante potete portarla.

0: volta con un intervento telefonico. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno, ti sentiamo forte e chiaro.
1: Sì, allora volevo approfittare di questo, appunto, questo appuntamento per ricordare che mercoledì alla scuola Carlo Pisacane di Acqua Pulicante 30 ci sta un open day. In realtà è un'attività che si fa da diversi anni, insomma, è diversa e che coinvolge tutte quella che è la comunità educante che ruota intorno alla scuola Pisacane, insomma, quartiere Maranella, Tor Pignattara, ma quest'anno diventa particolarmente importante alla luce anche delle politiche farneticanti, insomma, dei decreti farneticanti che hanno imposto, vogliono imporre questo limite sulle classi, sulla presenza di bambini italiani a tutti gli effetti, ma che hanno origine straniera. Pertanto questo appuntamento, insomma, come appunto annunciato il presidio che c'è stato stamattina al quinto municipio, è un altro appuntamento, insomma, in cui invece ribadire che appunto non bisogna fare politica e propaganda sulla testa dei bambini, i bambini sono tutti quanti uguali e pertanto non devono, insomma, non bisogna porre queste sorte di mannaie, insomma, sulla loro testa. Pertanto, ecco, invito è quello a partecipare mercoledì pomeriggio a questo Open Day, in cui ci sarà la presentazione di tutte le attività extrascolastiche che hanno proprio lo scopo di creare una comunità che coinvolga tutti i bambini di qualunque origine e provenienza che si siano, appunto perché in realtà non ci stanno differenze tra loro. Si saranno presentati i corsi, le attività sportive della Como di Prenestino e appunto, insomma, le attività che varie associazioni appunto hanno realizzato e realizzano in questa struttura. Da mercoledì 30 settembre dalle 16.30 alle 20.30, scuola Carlo Pisacane di Acqua Pulicante 30.
0: Grazie dell'intervento e dell'agenda, che anche questo dunque si unisce al 30 settembre. Ciao, buona giornata.
1: Grazie a tutte e a tutti.
0: Grazie,
1: a
0: ciao presto. Ciao. E già che siamo a mercoledì 30 settembre, comunque avevamo dimenticato, ci è stato ricordato per fortuna. Ci sono 49 anni dalla morte e dall'omicidio di Walter Rossi, ucciso con un proiettile sparato da Alessandro Librandi con la complicità di Cristiano Fioravanti, ricordiamo, era il 30 settembre 1977. L'appuntamento per compagni e compagni sotto la lapide, come sempre, a partire dalle ore 16.
2: E andiamo con l'ultimo comunicato che troviamo qui per lo spazio comunicazioni. Si tratta del JoJo Festival terza edizione e il 4 e l'11 ottobre si torna a ritrovarsi nel nome di Joseph German Tevelde, per tutti i JoJo. E torniamo a ricordarlo, un compagno e un fratello che nella giustizia sociale ha svolto la sua pratica quotidiana attraverso le lotte dal basso. La sua forza non si è spenta con la sua scomparsa, ma è diventata rete di relazioni, esperienze condivise, capacità di immaginare. Per questo il JoJo Festival non è un rito commemorativo, ma una parentesi, non è una parentesi, ma un modo in cui la memoria di JoJo possa continuare a organizzarsi e a muoversi nella città. Quindi domenica 4 ottobre alle ore 10 alla scuola di Donato in via Nino Bixio 85, il terzo trofeo JoJo Fest, torneo di mini basket

0: spazio comunicazione ai voi anche sull'automaio. Questo l'abbiamo letto, Spider.
1: Ok.
0: Ci ripetiamo qui. E insomma, a brevissimo lo ritroverete sulla pagina di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. E dunque, buon proseguimento di giornata da queste frequenze. E a risentirci, a presto.

0: detto, mi ero confuso perché l'avevo mandata così in, in velocità, perché tanto insomma il film era, il documentario era già stato visto, ho detto beh c'è questa iniziativa, però diciamo mi era sfuggito un dettaglio molto molto importante, ovvero sia un contributo ulteriore a quel documentario che adesso ci, ci racconterete, perché insomma un contributo importante, ma come dire, anche pittoresco, mettiamolo così, non ce lo si sarebbe aspettati. Che è successo? Voi avete intervistato reduci di una guerra di tanti anni fa, insomma, non nel fiore degli anni. Pensavamo fossero gli ultimi, invece non era così.
1: Esatto, noi tra il 2015 e il 2018 abbiamo intervistato 8 reduci della guerra di Spagna e abbiamo chiuso il film, che è del 2021, e pensavamo che erano gli ultimi reduci della guerra di Spagna in assoluto, anche perché tutte le associazioni combattentistiche o di memoria non registravano altri nomi, quindi tutti eravamo sicuri che erano gli ultimi in assoluti della, testimoni della guerra civile spagnola, combattenti volontari repubblicani. Se non che nel 2024, un giorno, una notte, su Facebook leggo un post di un inglese che diceva: salutiamo il compagno tal De Dali, Jesus Garcia Martin,
0: che vi mancava,
1: che ultimo combattente quelli spa. E siccome ne vedevo tanti di annunci come questi su Facebook, molto spesso erano notizie sbagliate, datate, sì, gente che poi in realtà non aveva proprio combattuto in Spagna, ma aveva semplicemente avuto un ruolo molto collaterale e così via. Quindi scrollo e vado avanti, dicevo, è uno dei tanti. Siccome poi sono tipo un possessivo, sono tornato indietro. E ho detto, sono da controllare. Rimandava un altro link, che rimandava una pagina, che c'era della gente che diceva, è vivo. Vabbè, chiamiamo. Chiamiamo queste persone in Francia, eh? Alla fine scopriamo che era vivo, era il 2024, e quindi con Mauro si è detto, che facciamo? Facciamo finta di niente? No,
0: no, andiamo in Francia.
1: È impossibile, andiamo in Francia. Non è stato facile, perché aveva già quasi 105 anni, e andava per i 106, i figli, insomma, erano anche un po' un ruolo protettivo per, sì, il padre, lui non stava tanto bene. Quindi insistiamo fino a che non riusciamo ad andare ad intervistarlo e gli facciamo un'intervista, no? Un'intervista che non era facile, gliel'ha fatta Mauro, che però persona anziana con dei ricordi strutturati in un certo modo, e quindi non abbiamo capito fino in fondo che cosa effettivamente potevamo tirar dentro da questa intervista, ma poi abbiamo capito che a suo modo le cose ce le aveva dette. Ed era possibile ricostruire un filo di un discorso, e quindi, sapendo che c'era questa rassegna per i 90 anni dall'inizio della guerra civile spagnola, organizzata dall'AECVAS, l'Associazione dei Combattenti Antifascisti Volontari di Spagna, che si è tenuta anche la giornata conclusiva venerdì scorso alla Casa del Cinema, abbiamo fatto un po' una corsa per chiudere un documentario breve che contenesse un po' sia l'intervista a Jesus, sia un po' anche una ricapitolazione del nostro viaggio. E quindi è questo prodotto. Poi Mauro, che ha fatto l'intervista, vi può dire quanto è stato difficile parlare con un 106enne di un episodio di 90 anni fa.
0: Sì, non deve essere una cosa semplicissima.
2: Devo dire che infatti in questo eravamo abbastanza preparati, nel senso che tutte le interviste che abbiamo fatto sono state ovviamente, per ragioni insomma evidenti, complicate. La maggior parte di queste persone non sente più benissimo, ha una determinazione anche nel raccontare che travalica un po' le domande che gli fai, nel senso si sono costruiti un discorso in testa e vogliono
0: raccontarlo
2: tutto dall'inizio alla fine. Però ecco, due cose dico rispetto a

0: tutti venuti a mancare. Quindi trovarne un altro, oltre alla sorpresa, c'è anche il pensiero subito che ti viene: questo è l'ultimo, sta lì,
1: che può parlare.
0: Non è che possiamo pensarci e poi ci andiamo, dobbiamo andare subito, appena è possibile. E come diceva Pasquale, l'unico ostacolo, diciamo, ad andare proprio il giorno dopo, quasi, diciamo, una settimana dopo, sono stati i figli, che erano un po' preoccupati per la salute del padre e quindi hanno un po' tenuto, forse anche all'inizio un po' per diffidenza,
1: certo,
0: timore di quello che poteva essere questo incontro per il padre, cosa poteva rappresentare. Poi, insomma, anche con l'aiuto di persone che stanno sul posto, che fanno parte di associazioni di combattenti, che ci hanno un po' supportato, abbiamo superato questa barriera e siamo andati a intervistarlo. E come diceva Pasquale, l'intervista è un po' un corpo a corpo, anche sono dei combattenti anche lì, e quindi, però, l'esperienza, diciamo, mi diceva che anche se poteva non sembrare, il risultato c'era, anche perché, questa è una cosa molto bella, devo dire, da intervistatore, è successo anche con altri, la cosa bella è che nella narrazione consolidata che loro hanno, perché hanno raccontato certi episodi, li hanno raccontati varie volte, quindi hanno più o meno quel modo di raccontarla, ogni tanto per una frase, per un discorso, gli si accende di nuovo la memoria, è come se rivivessero in quel momento degli episodi che, si capisce, non hanno raccontato così spesso, ma se li ricordano all'improvviso e in qualche modo li mettono in scena. In quel momento tu lo vedi che lui sta ricordando un episodio e lo racconta con un pathos, con un'emozione che è veramente incredibile. Ora, in parte questa cosa l'abbiamo appunto riportata nell'intervista che abbiamo presentato venerdì scorso, ma abbiamo altro materiale, quindi non appunto non,
1: oltre a questa intervista. Dico, c'è dell'altro materiale oltre all'intervista che avete fatto a lui?
0: Allora no, l'intervista è più ampia di quello che abbiamo messo nel film, quello che accennava prima Pasquale. Ci sono dei pezzi che non sono entrati in questo montaggio e che vorremmo invece integrare, ma abbiamo anche dell'altro materiale, abbiamo delle interviste che abbiamo fatto dopo la fine del film, I primi saranno gli ultimi, che fanno parte sempre di questo corpus sul quale, diciamo, non smettiamo di ragionare, perché in realtà è un patrimonio di una ventina di ore di girato con tanti ricordi, tanti episodi. Lo stesso film, I primi saranno gli ultimi, è semplicemente un distillato di quelle interviste. Ogni tanto mi capita di rivedere dei pezzi di interviste che non sono finiti nel film e dico: ma questo episodio è bellissimo, però ovviamente quando devi fare
1: la gabbia del esatto, genere è quello, insomma,
0: esatto.
1: Però ecco, è diventato qualcosa di più, perché se uno ha a disposizione tutto questo girato e soprattutto, diciamo, con un'importanza non indifferente dal punto di vista documentale, chiamarlo documentario è restrittivo in qualche modo, no?
2: Sì, diciamo che resta un documentario, perché comunque noi ci atteniamo fedelmente al girato, all'intervista, a quello che abbiamo visto, a quello che ci hanno detto. Ovviamente c'è un valore più di studio, più per chi si occupa di memoria orale, connesso proprio ai fatti che ci raccontano, alla testimonianza che ci danno, e c'è un valore anche umano di queste persone, perché loro non solo sono testimoni, ma anche gli ultimi testimoni, quindi in qualche modo sono consapevoli di questo loro ruolo, ed è come se volessero dire: non dimenticate questa storia, non dimenticate i motivi per cui l'ho fatto, non dimenticate che cosa abbiamo pensato, che cosa ci ha mosso per fare questa cosa qua. Quindi c'è anche un aspetto umano di quello che è proprio l'essere umano, che decide a un certo punto di rischiare la sua vita per qualcosa. Infatti nel Sus questo c'è molto, cioè lui descrive la sua vita prima di partire, era un ragazzo giovanissimo, 18 anni neanche, che stava bene a Parigi, faceva la boxe, andavo a ballare tutti i giovedì con Jean Cabin.
1: Capire i personaggi.
2: A un certo punto incontro Torres, il segretario del Partito Comunista francese, e comincio a capire una serie di cose. Poi scoppia la guerra e sono tra i primi a partire. Quindi lui aveva una vita serena da ragazzo, questa Francia degli anni 30 che si poneva il problema della democrazia con i fronti popolari e capisce che si gioca il destino di tutta l'Europa e quindi lascia la sua vita e va a combattere. E lui dice, io ero mezzo pazzo, cioè perché mi ammalo, mi riportano indietro in Francia
1: e lui ritorna.
2: E lui ritorna a combattere, dico, ero un coglione. Dico, cioè, queste parole qua, quindi è anche ironico. Dice, ero mezzo pazzo, ma che ci volete fare? Io ero repubblicano. Cioè, è qui proprio che mette in campo delle cose, no? Tra il personale e il politico. Dice, tu hai tutto a casa tua, ma lasci le cose perché pensi che ti interessa qualcosa che sta avvenendo a centinaia di chilometri dal tuo paese. E lui capisce che è un po' una follia, ma capisce che sentiva di doverlo fare. Quindi quello che ci dà non è soltanto una notizia, ma è anche un messaggio, cioè è anche un'idea umana. E quindi noi abbiamo capito che questi temi andavano trattati anche con una sorta di introspezione, di capire la persona, di capire i sentimenti. Infatti, tra le tante cose che lui ci tiene a raccontarci sono proprio i suoi sensi di colpa anche, perché la seconda volta che lui riparte un suo amico decide di ripartire con lui, questo amico muore, e di tutte le cose che ci racconta è la cosa che ci tiene di più, che noi dobbiamo sapere, che si ricorda meglio e che non smette di raccontarla. Cioè, questo ci dà anche delle informazioni sull'essere umano, cioè, e qui hai ragione a dire, forse va un po' oltre anche il documentario, no?
1: Comunque per essere, dico, un 105enne, quindi con tutte le difficoltà del caso, è stata insomma una miniera di informazioni. Ecco, di solito noi siamo abituati, guardiamo le interviste a personaggi molto anziani, che è difficile anche per ragioni proprio fisiologiche andare molto oltre, no? L'avete spremuto parecchio.
2: Lui tra l'altro ha conosciuto anche delle persone importanti, che poi Mauro ci dice chi sono queste persone che ha conosciuto durante la guerra di Spagna.
0: Beh sì, lui diciamo che nel corso di questo racconto ci ha tenuto a ricordare che aveva, proprio nella fase in cui si era ammalato e poi ha deciso di ripartire, ha incontrato sia Malraux, lo scrittore, il quale gli sconsiglia di tornare
3: in Francia,
0: di tornare in guerra.
1: Ah.
0: Perché appunto gli dice, la guerra è una cosa insomma dura. Lui era, posso immaginare, oggi vediamo Jesus, perché bisogna sempre fare questo sforzo, oggi vediamo Jesus che è un uomo di oltre 100 anni, di 106 anni, quando queste cose succedevano era un ragazzo di 18 anni. Forse molti di noi avrebbero detto, un ragazzo di 18 anni, va bene, adesso hai fatto il tuo dono.
1: Basta.
0: Invece poi lui torna e incontra, anche su questo tema ne parla anche con André Martí.
2: Responsabile, quale delle brigate internazionali in Francia, un emissario anche della terza internazionale,
0: un personaggio importante che invece gli chiede, ma davvero vuoi tornare? Sì. Gli dice, ah, sei proprio coraggioso. E lui si ricorda di questi incontri con i personaggi importanti, così come si ricordava appunto di Jean Gabin.
2: E poi incontra le Barruri.
0: E poi giustamente, però, alla fine, quando ci fu la despedida a Barcellona, quindi il commiato delle brigate internazionali, racconta questa cosa, la racconta anche con una particolare energia, rivendicandola in qualche modo. Racconta che Dolores Ibarruri, sapendo che lui parlava anche spagnolo, perché ovviamente lui è francese ma aveva origini spagnole, si avvicina a lui e gli parla e gli dice, sono contenta che siete venuti, grazie, a presto, tornate. E lui, quando racconta questo fatto, insomma si emoziona, insomma.
1: Ancora.
0: Si emoziona ancora. Sì.
1: Mamma mia. Senti, invece per diciamo allargare il discorso, ci incontrammo la prima volta che il film, non mi ricordo se era uscito, insomma stava per uscire, e sono passati 5 anni, quanti sono, e continua a essere una cosa viva. Come è stato il, come dire, la vita di quest'opera nel corso di questi anni, e a questo punto anche diciamo che cosa ci si aspetta, visto che prosegue in qualche modo il lavoro, no?
2: Per noi è una continua sorpresa. Tu tieni presente che quando noi siamo partiti pensavamo che ce ne fossero vivi solo 3, così risultavano le informazioni disponibili dalle associazioni. Quindi siamo andati nel 2015, abbiamo cercato di fare queste 3 interviste e poi di chiudere il film. Poi invece scopriamo che ce n'è uno in Italia, poi comincia a essercene un altro in Spagna, un altro in Francia, poi arriva addirittura un inglese, e ogni volta che a distanza di mesi o anni arriva un altro, noi che stavamo chiudendo il film lo riapriamo perché proprio avevamo capito che il nostro compito era sentirli tutti, cioè non era avere una storia, ma avere la storia degli ultimi.
0: Posso solo interromperti un attimo, perché è un fatto che magari visto da lontano può non essere così chiaro, ma per capirci, noi avevamo 3 interviste e stavamo montando un film. Quando però su 3 interviste chiaramente un film si struttura in un certo modo. Quando le interviste piano piano diventano 5, 6, 7, il film naturalmente non può che cambiare.
1: Perde la sua struttura.
0: Esattamente, perde la sua struttura. Quindi è stato veramente un'opera in fieri che si è trasformata mano a mano che trovavamo dei nuovi reduci. Questo anche spiega perché dall'inizio del 2015 siamo arrivati a chiudere nel 2021. Oltre che naturalmente delle risorse, ovviamente, come potete immaginare, insomma,
1: non c'era la Marvel dietro che no. Finanziava.
2: Quindi dopo questo percorso molto travagliato noi rilasciamo il film, poi lo diamo soprattutto a quelli che hanno sostenuto il film, il crowdfunder, perché c'è stato un crowdfunding dietro, e pensavamo comunque che dopo un po' di tempo la questione si sarebbe chiusa lì. E anche per noi che volevamo magari cambiare pagina, raccontare altre storie, però vediamo che questo film continua ad avere un suo fascino, una sua importanza per molte persone nel mondo. L'altro giorno mi hanno chiamato dalla Polonia dei ragazzi che seguono questa storia, la storia dei reduci della guerra di Spagna, e mi hanno chiesto di proiettarlo all'inizio di novembre in Polonia, e quindi perché vogliono fare nei 90 anni della guerra civile spagnola un'iniziativa che ricordi veramente la memoria di quelli che hanno partecipato. E quindi ci sorprende anche, cioè, in qualche modo la storia di questo film continua a viaggiare nel mondo. Ogni tanto ci chiama qualcuno da una parte sperduta del mondo che vuole fare il film, che vuole raccontarlo, e noi stessi abbiamo una riflessione sul film. Cioè, quando noi l'abbiamo fatto, e Mauro accennava questa cosa, a un certo punto l'abbiamo chiuso su un'opzione che era un'opzione di racconto aderente alla cronologia della guerra di Spagna. Cioè, la chiave di lettura era il racconto della guerra. Il racconto della
1: 36-39,
2: ma con la voce dei reduci, ognuno dei quali gli abbiamo dato uno spazio anche per presentarsi, raccontare la sua storia. Questo lo ha reso un film piuttosto lungo, piuttosto complesso, dove i fatti hanno una grande preeminenza, perché volevamo puntellare la storia e volevamo rendere omaggio alle loro storie. Ma ci siamo resi conto che così facendo forse avevamo dimenticato di scavare anche dentro le motivazioni personali e di capire l'universalità di quel messaggio. Cioè, loro hanno sentito di dover partire dai loro paesi per andare a combattere contro Franco in Spagna, ma l'urgenza di fare qualcosa, di mettersi in gioco, potrebbe arrivare su un'altra emergenza, potrebbe arrivare su un altro senso della propria interconnessione con le altre lotte, con le altre questioni che ti riguardano. E quindi questo abbiamo cercato di metterlo anche nell'ultimo film, no? Quindi abbiamo pensato forse questa storia la dovremmo raccontare anche in un altro modo per renderla più universale. Infatti ci è capitato anche di fare uno spettacolo alla Certosa dove abbiamo unito le backstories di questi personaggi, cioè le loro motivazioni, i loro segreti, che non sono finiti nel film, con dei pezzi che poi erano nel film, con della musica che poi c'erano, gli Ottobre numero 11, che questo complesso giovani musicisti che ha un canzoniere tutto dedicato alla guerra civile spagnola, ed era una specie di spettacolo teatrale in cui legavamo in modo diverso il film, quindi tutte le ore di girato di cui diceva Mauro a volte ci servono per raccontare in un altro modo questa storia.
1: Ho capito. Bene, allora immagino che quindi ne sentiremo parlare ancora da qui ai prossimi anni, per fortuna, insomma, non è una storia finita con l'ultima intervista. E prima di lasciarci, proprio abbiamo ancora qualche minuto per raccontare i prossimi progetti, diciamo, extra ultimi, visto che mi parlavate appunto di un lavoro incentrato qui su Roma, fra l'altro con protagonisti alcune voci della radio, non l'abbiamo sentita proprio in mattinata prima che voi arrivaste, per cui ecco, se ci potete raccontare un po' di che si tratta a questo punto.
2: Sì, l'associazione che ha prodotto il film, il CSI, il Consorzio Sperimentazione Immagine, produce anche uno spettacolo di teatro documentale sulla storia dei comunisti romani e del dopoguerra. È una serie di spettacoli, ne abbiamo già realizzati due, che l'abbiamo mandato in scena, i primi due presso la sezione di sinistra anticapitalista qui a San Lorenzo, e il prossimo ci sarà questo giovedì 1 ottobre alle 19 al Palazzo San Lorenzo. E in questa terza puntata, dedicata agli anni 70-75, ci saranno ospiti Salvatore e Federico Bonadonna. Salvatore Bonadonna è uno storico dirigente sindacale della CGIL, esponente del Partito Comunista, poi di Rifondazione, e che però nel 1970 era a Venezia e si ricorda un episodio molto importante che riguarda il golpe borghese e che ci racconterà un retroscena. Sembra strano, ma ci sono delle retroscena che molti militanti all'epoca del Partito Comunista ricordano, perché quella notte del golpe successe qualcosa che lui ci racconta. Ce la racconta insieme al figlio, perché poi la sua storia è anche legata al golpe del Cile che noi raccontiamo. Gli Intilimani erano qui a Roma, il figlio bambino diventa amico con gli Intilimani, in particolare con Jorge Culón, che è uno dei fondatori degli Intilimani, e ci racconta il loro rapporto con gli esuli del golpe del Cile, quindi noi raccontiamo un po' il Cile. Ci sarà un collegamento diretto con Jorge Culón, un video call durante lo spettacolo, e poi parleremo dei treni per Reggio Calabria del 72, dopo i moti del 70 in cui i neofascisti presero d'assedio la città. Nel 72 tutto il movimento sindacale si recò a Reggio Calabria per testimoniare la propria solidarietà con i lavoratori di Reggio Calabria, i lavoratori democratici, le forze democratiche di Reggio Calabria. Avvennero degli scontri durante i viaggi, degli attentati sui treni, c'è una famosa canzone di Giovanna Marini che ne parla, e quindi ci sarà, su questo ce ne parlerà Pino Santarelli, che è uno storico militante anche del movimento comunista, di fondazione del Partito Comunista, del PDUP, del Manifesto, insomma, ha militato in varie aree, ha scritto un libro appunto che si chiama anche Io Cielo, da cui prendiamo il nome dello spettacolo. Lui era quel giorno a Reggio Calabria, ci racconta questo viaggio, e quindi abbiamo anche questo racconto. E poi andiamo all'episodio che forse riguardava anche il caso che dicevi tu, la battaglia per la casa a San Basilio nel 1974. Ci furono dal 5 al 9 settembre degli scontri tra gli occupanti, la polizia a San Basilio. Morì un giovane, Fabrizio Ceruso. Quindi è un episodio molto importante che riguarda la lotta per la battaglia per la casa. Di questo ce ne parleranno Daniele Epifano e Vittorio Migliucci, che quel giorno erano Vincenzo Migliucci, che quel giorno era lì, erano lì tutti e due, e quindi ci racconteranno quei giorni, che cosa è accaduto. Poi chiudiamo col 75, che è un anno importante, dove muore anche Pasolini, facciamo un ricordo suo. Ci sarà Sandro Portelli che ci darà

0: No, non è una storia finita e non credo che troveremo altri 109enni, questo no. Però che il lavoro va avanti e si possa ingrandire e accrescere, questo senza dubbio. Grazie ancora.
1: Grazie
0: e alla prossima.
1: A presto.
2: Ciao.
1: Telefonicamente Carlo Giannuzzi, nostro collaboratore. Ciao.

per noi l'attività di contestazione e di alternativa a questo sistema appunto speculativo, ed è chiaro, come hai potuto indicare tu e come viene indicato ai media, che si chiama un forum e non è niente un forum, è un summit, è un vertice, è una situazione accumulatrice di risorse per creare nuovo possesso da ogni punto di vista, e quindi questo per noi comincia oggi, poi prosegue domani e fino dopo domani, il 1° ottobre, e fino al 3 ottobre all'altra economia, con un cosiddetto forum popolare alternativo, e in cui sono chiamati a confrontarsi una serie di realtà a livello mondiale, ci sono anche rappresentanti dell'ONU dell'acqua, amici nostri ovviamente che sostengono la battaglia per l'acqua bene comune, ci sono le rappresentanze dell'America Latina, ci sono quelle della Francia, quelle della Spagna e queste della Slovenia, con cui abbiamo ormai rapporto nell'Euro Mediterranean Forum, che abbiamo stabilito ormai da 5 anni questo contributo di lavoro insieme, e anche a livello mondiale con quelli con cui siamo in rapporto, soprattutto con l'America Latina. Ovviamente non mancano le realtà qui a livello italiano, a partire da quelli che ci stanno più vicino, qui i nostri amici reatini, che la battaglia la stanno facendo nei confronti del sindaco Gualtieri e del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, quindi di questo furto organizzato che non è più il ratto delle Sabine ma il ratto dei beni comuni delle Sabine ovviamente, eccetera, e che dovremmo tutti pensarci e non essere possessivi in quanto romani, che abbiamo già a disposizione ben 8 acquedotti e quant'altro. Poi abbiamo con noi ovviamente gli amici dell'ABC napoletana, l'ABC sta Acqua Bene Comune, che è la società che fino ad oggi gestisce in termini di servizio e gestione pubblica l'acqua a Napoli, ma che il sindaco di Napoli e il governatore Fico, nonostante che il secondo proviene dal movimento dell'acqua, stanno per cederla ai privati, e che quindi è una lunga e grossa battaglia che si sta facendo sulla piazza napoletana da questo punto di vista, di fronte appunto alla continuità appunto della forma, come dire, possessiva, che non dismette in nessun fronte partitico. La destra è abituata a tutto questo, la sinistra ci si è abituata, e che quindi fanno parte tutta della stessa logica. Ci saranno anche gli amici dell'acquedotto pugliese, che pure quello sta per essere acquisito, ovvero vogliono farci entrare i privati, è stato sempre un acquedotto pubblico da questo punto di vista. Il problema grosso per tutte queste gestioni che rimangono pubbliche in carico ai comuni è quello del finanziamento per riparare le perdite che gli acquedotti hanno, che hanno un 50% e passa di perdite, chi più chi meno si va dal 40 al 56%, e quindi le leggi che sono state fatte qui in Italia, che vogliono assassinare il referendum del 2011, sono quelle che i finanziamenti si negano ai comuni laddove non vengono fatti entrare nelle partecipate i privati, e quindi questo è un grandissimo ricatto che l'Europa si appresta a fare altrettanto, e che quindi tu capisci che le difficoltà che hanno anche i comuni di poter riparare le perdite e di dare il miglior servizio possibile, questo quando hanno le buone intenzioni. La stessa cosa di cui vi ho parlato, l'ACEA ovviamente, il Reatino, l'ABC napoletana, l'acquedotto pugliese, vale anche per la SMAT torinese, che ovviamente è un'azienda a carattere pubblico e che appunto pure lì vogliono fare presto possibile farci entrare i privati. La stessa cosa guarda l'acqua milanese, che è stata sempre pubblica da questo punto di vista, e quindi siamo in un coacervo, in un punto nodale ovviamente della situazione generale
qui in Italia, ma ovviamente anche nel resto d'Europa, in virtù che poi la guerra accelera tutti quanti i processi, e soprattutto da parte nostra nel confronto di queste due giornate al villaggio globale, cioè all'altra economia, ci sarà il confronto su quello che è il possesso dell'acqua a quali fini, e oggi il possesso e lo spreco soprattutto va e quindi il contrasto va nei confronti dei data center e del ritorno al nucleare. Data center e ritorno al nucleare che entrambi consumano una massa d'acqua paurosa, oltre a consumare una massa d'acqua, una massa di energia elettrica ovviamente per poterli fare.

0: accade alla nuvola dell'Eur questo pomeriggio. Dopo Vincenzo siamo in collegamento adesso con Serena, che spero ci senta bene. Ci sei, Serena?
1: Mi sento.
0: Benissimo.
1: Mi sono, vi sento.
0: Benissimo, allora buongiorno, intanto grazie per essere con noi e anche a te chiediamo le ragioni di questa iniziativa, di questa protesta che si tiene nel pomeriggio e anche nello specifico quello che è la vostra presenza, diciamo, dalla Sabina.
1: Sì, ciao a tutti e tutte, mi sentite?
0: Perfettamente.
1: Ok, intanto grazie per la corrispondenza. Io sì, vi parlo dalla provincia di Rieti e abbiamo, come dire, questo appuntamento oggi pomeriggio che abbiamo lanciato insieme a molte altre realtà, oltre appunto il collettivo di cui faccio parte che si chiama Balia dal Collare, che appunto si trova in provincia di Rieti, e abbiamo deciso di mobilitarci oggi pomeriggio perché appunto, come dicevi in apertura, oggi si inaugura l'apertura di questo summit internazionale sull'acqua ed è un evento che noi appunto contestiamo per una serie di motivi, perché appunto da questa mattina le istituzioni degli stati membri europei, ma anche di Israele, della penisola arabica, dell'Africa subsahariana e dell'area balcanica si incontrano insieme a banche, assicurazioni, multi-utilities, tra cui diciamo la tanto contestata da noi ACEA, per proporre, diciamo, una nuova narrativa sull'acqua in nome della finanza blu. La scelta della città di Roma per noi è problematica e molto simbolica, perché è un riconoscimento a quello che è stato il ruolo della giunta Gualtieri, con quello che noi appunto abbiamo definito modello giubileo, quindi un modello commissariale che in nome appunto di poteri speciali è riuscito a mettere in campo grandi opere, tra cui quella che interessa al nostro territorio, che è l'opera del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, ma su altri territori come Santa Palomba ed Albano quello dell'inceneritore appunto di Roma. E diciamo che oggi pomeriggio saremo lì con tante realtà, tra cui anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, ma anche i sindacati di base, l'Unione Sindacale di base, il Movimento per il Diritto all'Abitare, gli studenti, Cambiare Rotta, tantissime realtà territoriali da tutta la regione Lazio, per dire che appunto questo summit internazionale per noi è appunto un crimine, in primis perché prenderà parte al summit Israele. Sappiamo che da moltissimi anni, ormai dal 2013, ACEA e quindi il Comune di Roma, che ricordiamocelo è socio di maggioranza all'interno del Consiglio di Amministrazione di ACEA, ha con l'azienda statale dell'acqua Mecorot, che appunto si è trasformata nei decenni in una multinazionale ed è responsabile dell'ecocidio e dunque del genocidio del popolo palestinese. E poi perché in quella sede appunto discuteranno di finanza fondamentalmente, quindi l'acqua da bene pubblico che era stato riconosciuto anche in quel lontano referendum del 2011, che poi è stato tradito, diciamo, sia da destra che da sinistra, e la non applicazione della legge 5, la proposta di un ambito territoriale ottimale regionale per far sì che ci sia un monopolio sull'acqua anche nella regione Lazio, ci sembrano dei motivi validissimi per contestarli. Stamattina ci sono le istituzioni, abbiamo notizia che c'era il ministro Tajani che sta tessendo le lodi di Gualtieri soprattutto per il ruolo che ha nella città di Roma nella gestione delle periferie. Ecco, le tante realtà che oggi si mobiliteranno non sono solo realtà che difendono in prima battuta l'acqua, ma che individuano in questi soggetti che decidono del futuro dell'acqua e quindi della nostra salute, dei nostri territori, ma che hanno un ruolo cruciale anche in quello che è lo smantellamento dell'ordine democratico, delle città vivibili, sostenibili, quindi chi si occupa appunto di diritto all'abitare, ma anche chi rivendica diciamo una vita degna. Quindi tante realtà che trovano in questo summit un grosso problema per tutti i motivi che ho elencato poc'anzi. Noi ci troveremo alle 4 alla fermata della metro B Eurfermi e di fatto circonderemo la nuvola, che è dove appunto stanno aprendo, è iniziato alle 9 di questa mattina questo summit internazionale. Tra l'altro è la primissima volta che in Italia si organizza un summit così grande e così di portata così globale in una città appunto come quella di Roma, per cui oggi saremo lì per tutte queste ragioni e speriamo appunto di far sentire la nostra voce. Sicuramente la forza di questo lavoro l'abbiamo messo in campo dai territori insieme alle realtà di movimento, alle realtà sindacali su Roma, sono il frutto di un lavoro anche di studio di tutte quelle che sono le implicazioni, no, che ruotano intorno a questo evento, che poi non sarà l'unico, e sappiamo benissimo che ormai parlare di risorse, parlare di acqua pubblica, di un bene vitale che poi riguarda tutti e tutte, significa anche parlare di carovita, significa parlare di guerra, delle implicazioni che i nostri paesi e questi attori stanno appunto mettendo in campo, per cui sarà speriamo, ma siamo fiduciosi e fiduciose, una manifestazione molto partecipata e che la nostra voce in qualche modo interrompa questo loro desiderio di parlare d'acqua e di politiche sull'acqua in termini autofinanziari. Ci sembra veramente ridicolo, ci sembra criminale e quindi li contesteremo finché possiamo. Non so se avete qualche domanda.
0: Mi pare che sia stata assolutamente esauriente, quindi ci lasciamo ricordando l'appuntamento questo pomeriggio alle ore 16 a Eurfermi e poi chiaramente ci risentiremo in diretta per chi non verrà lì per raccontare a chi si sintonizzerà come starà andando la manifestazione. Serena, grazie ancora, un abbraccio. Grazie.

0: Se ci sono altri appuntamenti di oggi, mercoledì 30 settembre, chiamateci. Il numero di radio è 06 49 17 50. Direi che siamo pronti per far partire la sigla della rassegna stampa e andiamo un po' a commentare le notizie di oggi.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
0: Sì,

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E allora, 8 e 9, iniziamo ufficialmente la rassegna stampa. E, andiamo con la lettura delle prime pagine, che ce le andiamo a prendere qua. Non prima di far partire un po' di musica, perché ci sta arrivando una chiamata.

Ok, torniamo in voce, ci siamo pronti per commentare le notizie di oggi e ci andiamo a prendere subito le prime pagine di oggi mercoledì 30 settembre. Grosso spazio in queste prime pagine è un po' la notizia di questi giorni sul caso Regeni, più o meno il titolo che trovo qua è lo stesso che si può trovare in altri quotidiani o qua sotto il Corriere della Sera: Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione. Divampa la polemica politica dopo la sentenza per Giulio Regeni, i legali degli agenti dell'intelligence condannati sono pronti a fare ricorso, si profila anche il pericolo della prescrizione, lite per le esternazioni del ministro degli esteri Tajani, opposizioni all'attacco, e questo poi segue a pagina 2 e 3. Così, per entrare un po' già nel merito di questa faccenda, andiamo a prenderci il Domani, andiamo a leggerci l'articolo che sta a pagina 5, il titolo è: Regeni, figuraccia Tajani, la difesa d'ufficio di Al-Sisi fa infuriare le opposizioni. Quando l'Egitto sarà condannato ne trarremo conseguenze, dice il ministro PD AVS, dice il ministro, scusatemi, poi sotto PD AVS Italia Viva e 5 Stelle riferisca in aula, i legali degli 007 pensano alla consulta. Vado a leggere, prima ha assolto l'Egitto sottolineando come a essere stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma siano state solo 3 persone. Poi ieri si è detto stupito dalle polemiche scatenatesi, parlando di sentenza limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Giulio Regeni e ribadendo: noi vogliamo che si faccia piena luce. Poi, ancora qualche ora dopo, ha pronunciato qualcosa che assomiglia ben poco a una retromarcia. Sono colpevoli agenti dei servizi segreti, del sistema di sicurezza. Quando ci sarà una condanna formale dell'Egitto ne trarremo le conseguenze. Infine, nel tardo pomeriggio, ha rincarato la dose. Ho detto soltanto che la sentenza di ieri non ha individuato gli assassini. Purtroppo la sentenza non l'ho fatta io. Prima di puntare il dito contro chi, secondo lui, ha strumentalizzato le sue frasi, è stato un Antonio Tajani più che ambiguo, quello intervenuto a raffica dopo la decisione dei giudici di condannare in primo grado 3 agenti egiziani a 10 anni per il sequestro del ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016 e di assolverne uno. L'esercizio di equilibrio del ministro degli esteri è proseguito. Adesso bisogna leggere la sentenza, non si possono fare analisi di quelle che sono le aspettative, i desideri o le idee. Noi vogliamo sapere chi sono gli assassini di Regeni. Fino ad adesso nessuno è riuscito a dimostrarlo. Nessun accenno al perché nessuno sia riuscito a dimostrarlo, cioè all'ostruzionismo e ai depistaggi da parte dell'Egitto. Durante le indagini il processo, nessun riferimento a un collegamento che per fonti della Procura di Roma è logico ed evidente. 3 agenti egiziani su 4 sono stati condannati per il sequestro di Regeni. Impossibile che ciò è avvenuto dopo, ovvero l'uccisione del 28enne, sia successo all'oscuro delle autorità del Cairo, al netto del decadimento dell'accusa di omicidio, vista l'impossibilità di stabilire con certezza i nomi e cognomi degli esecutori materiali. Dal ministro Tajani non è neanche arrivato un vero ammonimento verso quel paese amico, tra virgolettato, i cui apparati sono stati dichiarati responsabili quantomeno di aver rapito un cittadino italiano. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese, ha affermato la segretaria del PD Elly Schlein, etichettando come gravi le parole del ministro. Nessuno può più negare le responsabilità del regime di Al-Sisi, ha aggiunto Schlein. Gli attacchi in direzione del titolare della Farnesina sono giunti da tutte le opposizioni. Per Bonelli di AVS, Tajani è un ministro che fa vergognare tutta l'Italia e dovrebbe dimettersi. Per il governo gli affari con l'Egitto e il petrolio vengono prima del diritto internazionale e della giustizia. Dimissioni chieste anche da Nicola Fratoianni, secondo cui la sua toppa è stata peggiore del buco. Per Renzi di Italia Viva ormai è un meme, non un ministro, mentre il 5 Stelle Riccardo Ricciardi ha catalogato come deliranti le dichiarazioni di Tajani. Proprio dal 5 Stelle, ad opera del senatore Pirondini, è partita la richiesta ufficiale al ministro di riferire in aula, iniziativa a cui PD, AVS e Italia Viva si sono associati. Vado un po' avanti, contemporaneamente alla bagarre politica però sono emersi strascichi giudiziari. I legali degli agenti egiziani sono infatti pronti a impugnare la sentenza di condanna del maggiore
Magdi Ibrahim Abdelahi Sharif e dei colonnelli Usame Helmi e Atar Kamel Muhammad. I difensori sembrano propensi a portare il procedimento di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, dopo che la consulta aveva già deciso in merito all'assenza degli imputati, puntando a contestare l'impossibilità di presentare ricorso senza una procura speciale firmata dai propri clienti. Un passaggio che allungherebbe di fatto i tempi di inizio di un appello e rischierebbe di portare alla prescrizione, visto che il sequestro, il reato per cui i tre egiziani sono stati condannati, prevede un termine massimo ordinario di 12 anni e 6 mesi dai fatti, quindi all'inizio dell'agosto 2028. Dai corridoi della Procura di Roma però filtrano due legati alle tempistiche. Il primo: si attendono le motivazioni che saranno depositate entro 90 giorni, quindi a fine dicembre o inizio gennaio. Allora la procura dovrà sciogliere la riserva su un eventuale ricorso. Se la sentenza verrà impugnata, sarà per premere su condanne più dure, per contestare l'assoluzione del quarto agente e soprattutto per ottenere la condanna per l'accusa di omicidio. A quel punto il rischio prescrizione riguarderebbe solo il reato di sequestro, mentre proseguirebbe comunque il processo per i reati di tortura e omicidio. E poi, è vero che in teoria il termine ordinario per il sequestro sarebbe ad agosto 2028, ma a quel punto nel conto bisognerebbe tenere anche le sospensioni intervenute in occasione dell'assenza degli agenti egiziani in aula e degli interventi della Corte Costituzionale tra il 22 e il 23, il che farebbe slittare il termine di un paio di anni a metà 2030. Ancora di più se in appello venisse sollevata una nuova questione di costituzionalità e quindi una nuova sospensione. Ad ogni modo, la battaglia legale sull'assassino di Giulio Regeni non è finita. E questo era un po' l'articolo preso dal Domani a pagina 5 sulla vicenda Regeni, che è insomma la vicenda che proprio troveremo da più riprese in queste prime pagine. E, cosa abbiamo ancora sul Corriere della Sera? Un'altra questione di cui si sta dibattendo in questi giorni, mi riferisco alle bollette, in particolare al tetto, ai carburanti, le varie aziende che insomma stanno appunto mettendo un tetto ai carburanti su richiesta, a quanto pare, dell'Italia, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Bollette, ecco la stangata d'autunno. ARERA ha annunciato che nel quarto trimestre la tariffa della luce subirà un rialzo del 37%, un aggiornamento che riguarda 3 milioni di clienti vulnerabili. Maggiore tutela, intanto, scatta la sfida sulle tariffe tra Eni ed Enel, i due big dell'energia sotto il controllo dello Stato. E contro il caro carburanti, Kuwait segue Eni e IP. Quindi questo un po' su questa questione, sto leggendo sempre dal Corriere della Sera. La fotonotizia invece si riferisce a una fuga che adesso vado a leggere. In Ucraina c'è un punto colpito da un drone russo, l'edificio dell'Accademia delle Scienze di Kiev, e in particolare una persona è fuggita dal cornicione. Questa notizia la si ritrova nelle diverse prime pagine dei quotidiani di oggi, qui abbiamo anche la fotonotizia. Io su quel cornicione in fuga dal drone russo, a Kiev si vive così, si va a lavorare, non si sa se tornerai a casa la sera. A 65 anni Vlasislav, forse ho sbagliato la pronuncia sicuramente, si è salvato da un drone russo restando appeso al cornicione. Queste insomma cronache dal fronte di guerra ucraino-russo. E poi se andiamo a leggere, appunto, abbiamo un'altra notizia, questo caso dal Regno Unito. Barnum apre nuovo approccio di Londra all'UE. Alla conclusione del congresso del partito laburista, il premier britannico Andy Barnum ha detto che l'uscita del Regno Unito dalla UE ha fatto più danno che bene. Il nuovo governo laburista britannico riapre il dossier Brexit e non esclude nulla, neppure un rientro nell'Unione Europea. Andiamo a concludere con la prima pagina del Corriere della Sera, giusto così per citare un po' in volata un editoriale di Walter Veltroni, La dignità di nascere e morire. La società italiana, per paradosso, si trova di fronte a nodi della sua vita civile
per i quali sta maturando in profondità una coscienza molto più avanzata della sua rappresentazione mediatica e politica. Sarebbe bello che in un soprassalto di responsabilità nazionale le forze politiche di maggioranza e di opposizione, pur nell'avvicinarsi prematuro dei toni della campagna elettorale, trovassero il modo di dialogare e scrivere insieme norme fondamentali su due materie che riguardano l'esistenza degli italiani di oggi e di domani. Sto parlando del tema più importante che si possa immaginare, l'inizio e il fine della vita. Il silenzio del Parlamento, più volte sollecitato a legiferare, un attimo che l'ho perso, il governo non può limitarsi a impugnare decisioni, ok, ce l'abbiamo, in nome del condivisibile principio della necessità di un indirizzo valido per tutti gli italiani, deve accompagnare e sollecitare il Parlamento a votare presto una normativa che si muova all'interno dei quattro bastioni fissati dalla Corte: che il malato sia senza speranza di guarigione, che le sue sofferenze siano divenute intollerabili, che sia nella piena facoltà di decidere in piena autonomia, che sia dipendente da macchine o trattamenti farmacologici. Insomma, si parla di eutanasia e quant'altro in questo articolo di Walter Vertoni per il Corriere della Sera. Direi che dal Corriere più o meno abbiamo letto tutto. Andiamo a vedere sulla Repubblica, che anticipo c'è una inchiesta straordinaria, un'intervista assolutamente croccante, che è a un poliziotto di nome Gianluca, poliziotto, insomma uno sbirro, è intervistato sulla Repubblica, che dice: faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari. Insomma, dopo magari andremo a leggere le questioni più salienti, però intanto anticipo da qua: i piccoli salari non credono ai miracoli, ti tengono inchiodato a terra e ti costringono ad abitare l'equilibrio instabile tra il rischio e il controllo. Vivi in acrobazia, dice Gianluca. Da dove iniziamo? Intanto mi tolgo la divisa, che ho appena accompagnato 200 ragazzi a Milano per la festa di San Michele Arcangelo, il patrono degli sbirri. Questo, insomma, è un'intervista di Paolo Berizzi che segue a pagina 11. Poi che cosa ci dice la Repubblica? La fotonotizia anche qua riguarda la guerra in Ucraina: Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Questa è la, insomma, sì, cioè la fotonotizia della prima pagina della Repubblica. Anche qua si parla di Regeni, scontro sull'Egitto, più o meno le questioni sono le stesse che anticipavo prima dalla lettura dell'articolo sul Domani. Poi si parla della strage di Ustica in questi giorni, qua un articolo di Miguel Gotor: Ustica, le domande da fare ai francesi. Bisogna salutare con soddisfazione la disponibilità francese a contribuire a fare luce sulla strage di Ustica in risposta all'apprezzabile iniziativa del governo italiano, questo articolo che poi segue a pagina 18. Si parla di bollette anche qua, sfida sulle offerte tra i fornitori. Andando ecco un po' in chiusura con questa prima pagina della Repubblica, l'altra vicenda di cui si dibatte parecchio in questi giorni, mi riferisco alla vicenda di Garlasco, in particolare l'intercettazione ad esempio su Stasi, qua leggo tra virgolettato: arance in carcere. Non sono solo le nuove consulenze contro le quali i difensori di Andrea Sempio potranno produrre ulteriori deduzioni, tra gli ultimi atti depositati per la chiusura delle indagini compaiono nuove intercettazioni e nuove paure nella famiglia dell'indagato, ricordi inediti, coincidenze temporali che danno da pensare. Questo segue a pagina 12 e 13. Poi abbiamo, vabbè, insomma, un'altra questione di un video fondamentalmente di Battista, che racconta il suo ritorno da Cuba, insomma, che dice di avere un tumore. Qua sulla prima pagina della Repubblica c'è uno spazio che poi segue a pagina 21, che è rivolto a questa faccenda. Andiamo invece, appunto, perché l'ho nominato, la vicenda di Garlasco. Il Messaggero, insomma, dà ampio spazio a questa faccenda, in particolare anche con la fotonotizia, la nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Garlasco, tutti in un ricordo dei RIS, appunto Stasi pronta a chiedere la revisione del processo.
Quindi sì, insomma, più o meno questa è la fotonotizia. Poi che cosa abbiamo sempre sul Messaggero nella parte dell'editoriale? Una marcia in più dei consumi italiani. Si parla appunto della vicenda bollette, un editoriale di Marco Fortis, che poi segue con insomma, ampio spazio. Qua leggo: caro carburanti, Europa in campo, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. Crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette. Dopo quella di Enel, partita ad aprile, arriva anche Eni. Sulla vicenda Regeni, qua in più abbiamo solamente appunto le dichiarazioni di Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Scontro con le opposizioni, italiani venga a riferire in Senato. Insomma, l'abbiamo letto prima un po' le opposizioni su che toni e che contenuti si sono andati, ecco, a palesare. Le mosse del PD, Schlein e la carta primaria verso il sì al voto online. Insomma, ci avviciniamo ovviamente in tempi di campagne e propagande elettorali sempre più forti, quest'anno le elezioni. Ma proprio sulle elezioni, prima, insomma, faccio un veloce salto dal Messaggero al Domani, perché stavo leggiucchiando stamattina proprio dal Domani un interessante così articolo insomma, a seguito delle elezioni, delle suppletive che ci sono state a Reggio Calabria. E il titolo è: l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? Vado a prendere proprio a pagina 2 un articolo di Gianfranco Pasquino. Le elezioni suppletive tenutesi a Reggio Calabria hanno registrato quasi l'80% dei non voti a favore del cosiddetto partito degli astensionisti, che però non hanno vinto niente. Chi non vota non conta, non fa neanche partito. E allora? Questa volta i politici ci hanno risparmiato le lacrime di coccodrillo. Troppo grande è stato il sollievo derivante dal limitatissimo, ma non insignificante, impatto del candidato per futuro nazionale di Roberto Vannacci. Tuttavia, qualcuno ha discettato non abbastanza dottamente sull'astensionismo segnale e forse portatore di disagio degli elettori e addirittura di crisi della democrazia. Né l'uno né l'altra non si astengono, soprattutto i disagiati, qualunque sia l'origine del loro disagio, tra virgolettato. E l'astensionismo non mette in crisi le democrazie, anche se è giusto considerarlo un problema eloquente del funzionamento e forse anche della qualità dei sistemi politici democratici. Esiste un'imponente massa di ricerche empiriche su una pluralità di elezioni nazionali e locali che offrono tre motivazioni dell'astensionismo. Un certo numero di elettori si astiene semplicemente perché non vuole votare. Possono aver letto quanto stava scritto su un muro a Bologna, città peraltro poco propensa all'astensionismo: tutti promettono, nessuno mantiene, vota nessuno. Non votano, carina questa frase, non ce l'avevo. Non votano perché si sentono ingannati e delusi, si sentono ininfluenti e inutili. Quei candidati e quei partiti non meritano il loro voto, le loro condizioni di vita non cambieranno né in meglio né in peggio. Alcuni elettori cambieranno idea nel tempo e in condizioni diverse. Altri diventeranno astensionisti cronici e se ne vanteranno. Non si fanno prendere in giro dai politicanti. Un incerto numero di elettori non vota perché non può, non ci riesce. Sono imprenditori impegnati all'estero, studenti in Erasmus o semplicemente fuori sede. Non vivono dove si vota. Hanno smarrito la tessera elettorale. Sono donne e uomini anziani, malati, con figli che vivono altrove. Molti di loro voterebbero per posta. Molti saprebbero arrangiarsi e farsi aiutare se ci fosse il voto elettronico. In una società che invecchia, la percentuale degli astensionisti di questo tipo è destinata ad aumentare. Infine, molti astensionisti, anche questa è una percentuale variabile, si giustificano implicitamente, rivelando che sono consapevoli dell'importanza del

Era bella, insomma, i vari Welcome to Favelas. Stiamo parlando di fondamentalmente quello che sta accadendo nel quadrante di Roma di Tor Sapienza. E, insomma, diverse sono state le mobilitazioni reazionarie di questi giorni, ed è un po', ecco, culminata con un intervento della polizia in un palazzo occupato. Tor Sapienza ha liberato il palazzo dello spaccio, così chiamato sul Messaggero, blitz antidroga a Tor Sapienza, a Roma. Sgomberato il palazzo dello spaccio, l'intervento dopo l'inchiesta del Messaggero. Insomma, sì, qua il Messaggero, sì, così come il Messaggero, ma penso così come altre, da appunto, i vari Welcome to Favelas, o appunto i vari influencer da 4 soldi, che non che esistono influencer da 8 soldi, però insomma è veramente tutto così, così deprimente. Però ecco, tutti un po' si vantano che sono stati loro a fare luce su quello che accade a Tor Sapienza, nel mentre. Ovviamente è tutto molto spettacolare e politico, così come quando si decide di affrontare la difficoltà abitativa o la povertà con grossi blitz della polizia. Fatto sta che poi nella stessa giornata è stato rioccupato il palazzo a Tor Sapienza. Comunque, magari dopo andiamo a vedere che cosa si dice a pagina 11 del Messaggero. Più o meno sul Messaggero era questo, a meno che non vi interessa parlare della nazionale italiana di calcio, ma direi che io posso andare avanti, poi se volete chiamare, insomma, non vi metterò in diretta. Si parla dello Scorpione, nella parte dell'oroscopo sul Messaggero, lo Scorpione che è curioso, quindi ecco, mantra del giorno, quello in cui credo altera i fatti, quindi cari Scorpioni, occhio a credere alle cose. Allora andiamo con un po' di musica, così che ci si riorganizza con insomma, le prossime prime pagine, e a brevissimo torniamo in voce.

Ok, torniamo in voce alle ore 8:37. Stiamo facendo la consueta rassegna stampa della mattina. Oggi mercoledì 30 settembre. Stiamo un po' scorrendo fra le prime pagine, vedendo dove ci casca l'occhio e dove andare ad approfondire con la lettura degli articoli. Abbiamo da poco finito la prima pagina del Messaggero, però ecco, andiamo a leggere già qualche articolo. Non vado a leggere insomma su come il Messaggero si vanta che grazie alla sua denuncia sul palazzo occupato di Via Tallone insomma poi ci sia stato un intervento veloce della polizia che là insomma l'abbiamo anticipato prima la situazione a Tor Sapienza è ovviamente complessa, difficile e c'è una grossa mobilitazione reazionaria insomma nel quartiere e questo insomma è da seguire perché insomma non è facile. Detto ciò, chiunque si vanta di aver fatto luce sul tra virgolettato degrado di quella zona, ovviamente gli interventi veloci della polizia, insomma spettacolarizzanti, non hanno prodotto ovviamente niente, niente di che se non. Dichiarazioni che appunto non ha senso leggere dal Messaggero, semplicemente perché sono anche. Non portano veramente a dire nient'altro. Però, accanto a questa notizia, noi avevamo letta un'altra che era un'intervista ad Alfredo Mantovano, che vado a leggere perché si parla di fentanyl. Dall'inizio del 2025 all'agosto scorso in Italia ci sono stati 39 furti di fentanyl in strutture sanitarie. Per questo, spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una circolare del Ministero della Salute che supera la frammentazione della gestione del fenomeno e muta la prospettiva. Fissa una serie di regole per la sicurezza, la custodia e la tracciabilità. Sul fronte del contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, Mantovano avverte che interventi come quelli di ieri a Tor Sapienza ci sono già stati in passato e proseguiranno in futuro. Non tolleriamo zone franche con illegalità e spaccio. Infine, c'è un dato che preoccupa. Continua a essere sottovalutata la pericolosità delle droghe cosiddette leggere, senza comprendere che in passato il THC, il principio attivo della cannabis, era presente a una percentuale media dell'1,52%, oggi è arrivato alla media del 30%. La prima domanda. Negli Stati Uniti la diffusione del fentanyl, un potente analgesico anestetico utilizzato come droga che provoca dipendenza e overdose mortali, è un'emergenza nazionale. In Italia si è parlato molto del furto di 80 fiale all'ospedale israelitico di Roma. Cosa sta succedendo? Dal marzo del 2024 è operativo il piano nazionale sul fentanyl e sugli oppioidi sintetici. Da allora abbiamo censito decine di furti di questa sostanza. Quello dell'ospedale israelitico di Roma è certamente il più significativo dal punto di vista quantitativo, però sono stati frequentissimi gli episodi. Per questo il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento Antidroga, con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, ha pubblicato la circolare che va a contrastare quella che potremmo definire un colabrodo. In che modo? Si stabilisce che ogni struttura sanitaria indichi il responsabile della custodia, deve essere una persona fisica. Vengono definiti tutti i dettagli, le responsabilità organizzative, la tipologia delle chiavi, i luoghi di custodia, le verifiche della giacenza e anche i tempi entro i quali comunicare l'eventuale sottrazione della sostanza. Viene utilizzata l'informatica al posto dei registri cartacei. La circolare richiama la normativa vigente, in particolare una disposizione del codice penale. In sintesi, anche l'omessa custodia diventa un concorso nella detenzione illecita e nello spazio di stupefacenti. I furti così numerosi di fentanyl fanno ritenere che ci sia un consumo significativo anche in Italia? No, in base alle verifiche con le forze di polizia riteniamo che lo scenario sia differente. Le fiale sottratte sono destinate per lo più a circuiti sanitari illegali. Penso a determinati interventi chirurgici eseguiti in regime di evasione fiscale, ma anche ad altri che sono vietati e che sono penalmente illeciti. A Tor Sapienza, un quartiere di Roma, è stato sgomberato uno stabile occupato dove era radicato lo spaccio di stupefacenti, tanto che il palazzo veniva chiamato il Palazzo della Droga. Come mai ancora esistono queste zone franche? Le zone franche non devono esistere. Fin dall'inizio del lavoro svolto da questo governo, il messaggio è chiaro, la legge va rispettata.
contrastiamo sia lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia l'occupazione di proprietà private. Lo sforzo che abbiamo fatto non punta soltanto al contrasto della presenza criminale, ma anche all'offerta di alternative. Penso al lavoro che è in corso a Caivano da 3 anni e nelle altre zone in cui applichiamo quel modello, soprattutto al sud Italia. Significa offrire centri sportivi, teatri, luoghi di ricreazione per gli adolescenti e per le loro famiglie, più tutte altre cose che non dirò perché semplicemente non sono vere, su questo suddetto modello caivano. Per fortuna, secondo i vostri riscontri, il consumo di fentanyl in Italia non è ancora consolidato. Quali sostanze stupefacenti la preoccupano maggiormente? La cannabis con i suoi derivati. A noi preoccupa molto il fatto che questa sostanza continui ad essere considerata leggera, mentre 40 anni fa la media del THC, appunto quello che dicevamo prima, dal 1,5-2% al 30% di oggi. Continuare a qualificare questa sostanza come leggera significa sostenere la tesi che io possa accompagnare la pizza invece che con un terzo di birra commerciale al 5% di alcol con una bottiglia di vodka. Ovviamente non invito nessuno a fare un esperimento del genere. Sì, non si preoccupi Mantovano. Mi preoccupa la sottovalutazione diffusa del fenomeno, è pandemico e colpisce soprattutto gli adolescenti. La domanda è quasi ingenua, quanto è presente tra i ragazzi? Dalla relazione annuale del Dipartimento Antidroga della Presidenza del Consiglio risulta che nella fascia di età 15-19 anni 37 ragazzi su 100 dichiarano di aver assunto sostanze stupefacenti almeno una volta nella loro vita e 25 di averlo fatto nell'ultimo anno. Sono dei dati allarmanti, elevatissimi. Attenzione, perché risultano anche casi di undicenni che provano il primo spinello e molto velocemente capita che la cannabis sia associata al crack, quindi sì, insomma, dalle canne all'eroina. Questa è un po' la tesi. Il crack, una droga ricavata dalla cocaina, è così diffuso? L'uso tra i giovanissimi è frequente, quanto ad esempio quello appunto della cocaina in ogni fascia di età? Sì, non sottovalutiamolo. Il crack circola anche più di altre droghe sintetiche come l'ecstasy, soprattutto in alcune grandi città come Napoli e Palermo. Si sa, Napoli e Palermo. Questa era, vabbè, sì, l'intervista sulla questione droga. A partire proprio dai furti di fentanyl dell'inizio del 2025. E vado sempre sul Messaggero a citare una questione, visto che si parlava del rispetto, del ripristino della legalità, ovviamente con i soliti discorsi securitari della destra in generale, ma non per sminuire e non complessificare il discorso della droga, però insomma fa specie poi dopo che due pagine dopo si parla della questione dei subappalti della TAV e in particolare un'indagine sulla Napoli-Bari, 49 indagati e 20 misure cautelari, dalla corruzione al caporalato, i reati contestati. Le intercettazioni, mi serve un rudere per metterci una decina di talebani. Di cosa sto parlando? Sto parlando di una notizia che dopo andremo ad approfondire, non vado ora a leggerla dal Messaggero, però ecco che è venuta un po' alla luce in questi giorni. Un'inchiesta che vede coinvolte per corruzione appunto una settantina di persone per la costruzione della linea alta velocità Napoli-Bari. E più o meno dai, su questo il Messaggero lo direi che lo possiamo anche levare, se non il fatto che penso se ne parli solo qua come sempre, visto che è uno dei quotidiani più strenui sostenitori della vicenda della famiglia Del Bosco. Qua l'articolo: famiglia Del Bosco, i bimbi e i genitori insieme nel vecchio casolare dopo 11 mesi, insomma tutto è bene quel che finisce bene, direbbe il Messaggero. Comunque, mo non ci addentriamo anche in questa faccenda, ne abbiamo parlato fin troppo in varie trasmissioni anche di questa radio, di queste frequenze. Continuiamo così, ecco, a vedere le prime pagine. Andiamo sul Manifesto che apre proprio, insomma,
grossa parte della prima pagina è proprio rivolta a quello che ho letto poco fa: caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento nei subappalti. Ovviamente questa notizia risuona ancora di più se si pensa a quello che si dice da decenni.

e sfruttamento della manodopera. Ecco, quindi questo anche un po' per andare a contrastare una delle narrazioni più portate avanti dai sostenitori del TAV, appunto, che porta lavoro, ma quale lavoro? Allora, invece, la fotonotizia della prima pagina del manifesto si riferisce a quello che sta accadendo a Madrid. Ma se mi date un secondo, andiamo proprio perché così non andiamo troppo di palo in frasca, andiamo proprio sul manifesto e andiamo a leggere quello che si dice su questa inchiesta. Adesso lo andremo a prendere. Abbiamo detto che era a pagina 9 e ce l'ho qua. Allora, pagina 9, alta velocità Napoli-Bari, mazzette e lavori forzati, il sistema nella catena dei subappalti, opera egiziani sfruttati in servizio fino a 20 ore. C'è la corruzione, anche solo per l'orologio di lusso, la vacanza in montagna, la corsa in Porsche, mazzette nascoste nei panettoni. E c'è il caporalato, lo smaltimento illecito dei rifiuti, la truffa sul cemento, l'inchiesta della Procura di Napoli a firma del PM Woodcock relativa ai lavori per l'alta velocità Napoli-Bari, opera da 5,8 miliardi, finanziata anche con fondi del PNRR, a vari filoni e riguarda le tratte che attraversano le province di Napoli, Avellino e Benevento. Infrastruttura che il governo cita tra i successi del governo. Ieri l'ordinanza della GIP Federica Girardi nei confronti di 20 persone, la metà gli arresti domiciliari. Per le altre sono stati disposti obblighi e divieti di dimora o la sospensione dell'esercizio dal pubblico esercizio. Gli indagati sono 49, tra i quali alcuni esponenti del clan Belforte. A carico degli imprenditori, tuttavia, il GIP non ha ritenuto che sussistesse l'aggravante della finalità mafiosa, pur dando atto dell'esistenza di rapporti amicali e imprenditoriali con soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata. La procura ha acceso i fari su tutta la filiera degli appalti e dei subappalti nei cantieri di RFI, la stazione appaltante, e Italfer Spa, impegnata nella progettazione. Né all'una né all'altra, però, attribuisce condotte illecite. Alcuni dei responsabili delle imprese impegnati nei cantieri avrebbero incassato soldi e varie utilità per garantire ai subappaltatori priorità nei contratti, nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o per chiudere gli occhi su difformità tecniche. Marco Miraglia, responsabile degli acquisti della Pizzarotti e Company, avrebbe per esempio favorito Gentile Ambiente Spa, impresa impegnata tra l'altro nella bonifica del sito di Bagnoli, che nell'inchiesta di Woodcock è accusata pure di avere smaltito illecitamente i rifiuti del cantiere dell'alta velocità contenenti amianto, nell'acquisizione di contratti. In cambio, Giovanni Gentile, rappresentante dell'azienda, avrebbe messo a disposizione di Miraglia e della sua famiglia un'imbarcazione con skipper per una gita tra Capri e Ischia e avrebbe pagato un soggiorno presso un hotel a 5 stelle di Napoli per 5.000 euro. Alessio De Luca, direttore dei cantieri di Nacav, avrebbe favorito l'azienda Reco per l'ordine dei pagamenti. Ne avrebbe ricavato l'utilizzo di una Porsche per portare in vacanza la famiglia un tagliaerba da 4.000 euro? Wow! Un tagliaerba da 4.000 euro, forse questa è la notizia, che okay, davvero? Vabbè, e 5.000 euro. Gianfranco Fontana, capocantiere dell'ANACAB, avrebbe favorito Areco nella contabilizzazione delle lavorazioni eseguite in modo diverso dalle prescrizioni tecniche in cambio di 2.000 euro, l'assunzione di un familiare, un soggiorno di 4 giorni con la famiglia a Baia Domizia. C'è poi lo sfruttamento dei lavoratori egiziani in forza da Reco. Secondo il PM, il sistema era gestito da un connazionale delle vittime, Ali Salah Ali Abdelati, formalmente dipendente di Areco, ma che operava come caporale. Gli egiziani erano impiegati nei cantieri Nacab, Irpinia AV e Telese. Nel giugno 2025, Dante Salzillo, proprietario di Areco, racconta che alcuni lavoratori si dimettevano pochi giorni dopo l'assunzione senza aver lavorato. Salah si sta vendendo i permessi di soggiorno a 1.500 euro ciascuno. È poi emerso che sarebbe stata falsificata la documentazione relativa alla frequentazione dei corsi sulla sicurezza. Salzillo intercettato racconta: "Tu lo sai che gli egiziani hanno il caporalato? Notte e giorno fanno, il giorno in galleria, la notte là dormono, 3-4 ore ed escono di nuovo. Turni di 10, 12, 14, 16, 20 ore senza giornate festive, dormendo nelle baracche e ancora. Sarà da accampare pure i genitori di questi qua. E l'interlocutore è come se avesse i carcerati. A marzo 2024 Salzillo cercava un rudere di campagna. Ci devo mettere dentro una decina di talebani." Capitolo calcestruzzo. Quello impiegato avrebbe una resistenza inferiore a quella prevista, portando il PM sulle tracce di Luca e Carmine Marinelli.

imprenditori del gruppo Marinelli, al quale fanno riferimento varie aziende. Una di esse, la Edil Calcestruzzo, è stata oggetto 3 anni fa di interdittiva antimafia, provvedimento indiziario amministrativo che prescinde dall'accertamento di responsabilità penali, annullata dal TAR ma confermata dal Consiglio di Stato. Un'altra proprietà, proprietaria di un albergo a Firenze, è stata colpita da interdittiva antimafia dalla prefettura del capoluogo toscano, confermata dal TAR a febbraio 2026. Tra gli indagati c'è anche Antonio Amato, il vicepresidente delle Unioni Industriali di Napoli, che avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti. Quindi insomma questo è un po' il quadro della situazione. Lo chiudiamo con quell'altro che invece anticipavo prima, proprio sulla questione del lavoro. Vado un po' avanti. Il caso dei lavoratori egiziani rende la questione evidente. Secondo l'accusa, persone collocate in una posizione di forte vulnerabilità sarebbero state impiegate in condizioni estreme. La vulnerabilità dei lavoratori migranti può essere sfruttata proprio quando la dipendenza dal salario, dall'intermediario e dalla continuità dell'occupazione riduce la possibilità concreta di rifiutare condizioni legali o di far valere i propri diritti. Mettiamoci anche insomma la questione del permesso di soggiorno, il ricatto che c'è dietro, e insomma sicuramente questo è anche un veicolo di tutto quello poi di cui stiamo parlando. Ecco, era solo per aggiungere una questione in più. Le grandi opere vengono normalmente discusse in termini di investimenti, tempi di realizzazione, infrastrutture, competitività e sviluppo territoriale. Ma ogni grande opera è anche una grande organizzazione del lavoro. Prima che un treno possa correre su una nuova linea, ci sono migliaia di lavoratori, imprese, cantieri, contratti e ore di lavoro. Il lavoro però tende a scomparire proprio quando entra nella filiera. Scompare dietro il contratto di subappalto, scompare dietro il nome dell'impresa che formalmente assume il lavoratore, scompare dietro una catena nella quale ciascun soggetto può indicare un altro soggetto come responsabile. Per questo le soluzioni non possono essere trovate soltanto con più controlli sul singolo cantiere o con la repressione del caporalato una volta che questo viene scoperto. Occorre intervenire sulla struttura della filiera. Conoscere chi subappalta a chi, rendere trasparenti i passaggi, controllare effettivamente le condizioni di lavoro, garantire l'applicazione dei contratti collettivi, rafforzare la sicurezza e rendere effettiva la responsabilità lungo l'intera catena. Il problema del subappalto non è soltanto chi esegue il lavoro per conto di chi, è chi ha il potere di determinare come quel lavoro viene svolto e chi risponde delle condizioni in cui viene svolto. L'alta velocità dovrebbe ridurre le distanze tra territori, non dovrebbe aumentare quella tra chi governa una grande opera e chi, nei suoi cantieri, ne sostiene il costo con il proprio lavoro. Il lavoro non può scomparire nel subappalto e la responsabilità non può scomparire assieme ad esso. Ecco, insomma, per chiudere un po' sulla faccenda dell'inchiesta sull'alta velocità Napoli-Bari, l'avevamo promesso, quindi lo facciamo davvero. Torniamo sulla prima pagina del manifesto dopo questo breve excursus. Perché dicevo, lo anticipavo prima, che il manifesto apre con il titolo La giusta casa, in riferimento a quello che sta accadendo a Madrid, che stiamo seguendo un po' in questi giorni. Qualche giorno fa, infatti, uno sfratto di una signora molto anziana, Mari Carmen, e in particolare il picchetto antisfratto che difendeva la possibilità di vivere tendenzialmente, è stato caricato in maniera molto violenta dalla polizia, e da lì ne sono scaturite insomma delle giornate di lotta, in particolare con un'accampata a Puerta del Sol a Madrid. Il titolo qua è La giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibile ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara 2 decreti, ma l'accampata non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città. Una lotta che può fare da apripista in Europa. Molto figo quello che sta accadendo a Madrid, insomma, seguirlo da qua è molto interessante. Su un tema della casa, ricordiamo che anche oggi poi si parla di casa, si parla della lotta agli sfratti, alla lotta alla turistificazione della città, insomma di questo Madrid ne sa anche parecchio. Ricordiamo l'appuntamento alle 18 a 100 celle aperte. Che dire, questa è a pagina 2 e 3 e ce l'andiamo a prendere. La giusta casa, tra l'altro, in tutta questa storia poi la signora Mari Carmen, insomma la signora sfrattata dalla propria abitazione, se non sbaglio all'età di 87 anni, è riuscita poi a tornare nella propria casa dopo che insomma una giornata di lotta molto importante, giornate di lotta molto importanti ne sono seguite a questo sfratto.
In Spagna cresce la protesta, Sanchez ora corre ai ripari. Questo proprio a pagina 2 del manifesto. Il decreto per rispondere alla crisi abitativa alla fine si fa in due, a rischio il secondo con le misure più coraggiose per gli affittuari. Insomma, la lotta paga. E alla fine i decreti Mari Carmen, dal nome dell'anziana sfrattata a Madrid da cui tutto è cominciato, sono due. Dopo una nottata di negoziati frenetici e dopo aver posticipato l'inizio del Consiglio dei Ministri di un paio d'ore per limare le ultime asperità, l'esecutivo spagnolo ha deciso di spacchettare le misure sulla casa in due provvedimenti. Una mossa imposta da Sumar, la coalizione alla sinistra del PSOE nel governo Sanchez, che in questo modo, come già successo 6 mesi fa, vuole marcare un punto politico, che però presumibilmente si trasformerà in quello che in spagnolo si chiama brindisi al sole, cioè un buco nell'acqua. Carino brindisi al sole, lo dovremmo usare di più. Vediamo se riuscirò ad usare durante questa rassegna stampa. Brindisi al sole, cioè un buco nell'acqua. In mancanza, all'ora di chiusura del giornale, dei testi definitivi dei due decreti, che sembra saranno in gazzetta domattina, si può dire questo. Il primo decreto che la ministra per la casa, Isabel Rodríguez, socialista, ha difeso con molto pathos nella conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri, è quello su cui il governo punta tutto. È il vero decreto Mari Carmen. La prima misura prevista è innanzitutto il blocco degli sfratti. Secondo la ministra saranno migliorate le garanzie a favore delle persone vulnerabili. In altre parole, il cosiddetto scudo sociale sarà prorogato fino al 31 dicembre 2030, 2 anni in più rispetto alla bozza che era circolata a luglio. In più, il decreto prevede una proroga automatica di 2 anni per i contratti in scadenza prima del 31 dicembre 2028. 6 mesi fa Junts, il partito catalano di Carles Puigdemont, aveva affossato un decreto con la stessa norma. Ora il panorama sembra diverso. L'obiettivo è tutelare gli inquilini residenti nelle comunità autonome in cui non si applicano le norme sulle zone a mercato abitativo teso. Vado un po' avanti. Terzo punto su cui si è raggiunto un insperato consenso è quello del freno ai cosiddetti fondi avvoltoio. Gli acquisti speculativi di immobili saranno bloccati anche se solo fino al 2028. Resta da capire come verranno definiti questi fondi, un punto controverso. Junts è ossessionato dalla difesa dei piccoli proprietari, che rappresentano solo circa 1/3 degli appartamenti in affitto. L'altro aspetto atteso della regolazione è quello sugli affitti stagionali.

proprio quello che accade. Ovviamente tante delle questioni che abbiamo letto che riguardano la Spagna in realtà sono strettamente uguali a qua, se penso ai fondi avvoltoio, a come se ne sta parlando. Ecco, se la politica un po' ne parla in questo modo non è per chissà quale bontà d'animo, ma è perché ci sono delle lotte, e delle lotte vive come in questi giorni. Che succede nel mentre dalla campata? Un racconto un po' più nel concreto, nella profondità di ciò che accade a Puerta del Sol. L'ultimatum della presidente della regione, via in 48 ore, la accampata a Puerta del Sol non si fida, non ce ne andiamo. Ieri è stata la quarta giornata di accampata nella Puerta del Sol di Madrid, diventata epicentro della protesta per la grave crisi abitativa in Spagna. La prima pioggia autunnale dopo mesi di caldo e siccità, caduta lunedì, non ha scoraggiato i manifestanti e non li ha fatti recedere neanche la minaccia della presidente della regione, Ayuso, il volto duro del Partito Popolare, spesso vicina alle posizioni dell'ultradestra di Vox, che chiede al governo centrale lo sgombero della piazza entro 48 ore. «Se ci mandano via, torneremo», gli risponde la piazza delle tende. Dalla mattina di ieri c'era soprattutto attesa per il decreto sulla casa annunciato dal governo Sanchez, e quando sono arrivate le prime indiscrezioni gli occupanti hanno espresso scetticismo. A non convincere è la suddivisione in due decreti leggi separati. La paura è che venga approvato solo il decreto meno coraggioso. È una tattica per fare a pezzi il decreto in modo che rimangano solo le briciole. Una delle proposte del movimento è stata relegata al secondo decreto, che rischia di non passare. Prevede che il contratto d'affitto a tempo indeterminato si rinnovi automaticamente, un po' come accade con i contratti di lavoro, per blindare il prezzo e proteggere l'inquilino. È soprattutto dal pomeriggio e poi la sera, dopo una giornata di lavoro, che Puerta del Sol si anima di manifestanti, guardati con curiosità dai turisti armati di trolley. Un'immagine che restituisce bene la situazione in cui versano ormai le città europee. Le case del centro sono soprattutto appartamenti turistici e uffici. Da tempo i residenti storici sono stati espulsi verso la periferia e Madrid non fa eccezione. Le case sono per vivere, non per speculare, si legge su uno striscione. Lo ha montato vicino alla tenda Miriam, una giovane universitaria piuttosto disillusa rispetto alle misure proposte dal governo. Bisognerà vedere, dice, aggiungendo quello che ripetono molti in piazza. Attenzione alle note in piccolo. Anche Lucas, 35 anni, si mostra pessimista sulla reale portata del decreto legge. È però entusiasta per questo nuovo movimento, nato a 15 anni di distanza dagli Indignados, che si inventarono l'occupazione di Puerta del Sol con le tende. Un movimento che si collega anche alle mobilitazioni di questi giorni a difesa della scuola pubblica e degli asili nido pubblici. Al governo Sanchez, Lucas manda a dire: hanno avuto 8 anni, si svegliano solo ora. Non ha torto, Sanchez governa dal 2018 e il tema della casa, uno dei principali problemi del paese, non è mai stato sufficientemente affrontato, anche per colpa della destra. Come è stato per la ley por el derecho alla vivienda del 2023, che ha introdotto limiti all'aumento degli affitti e la definizione di aree tensionadas, dove i prezzi possono essere bloccati o calmierati, e che i governi regionali di destra, come Madrid, non hanno mai applicato. Mentre è da luglio scorso che l'esecutivo nazionale promette un ennesimo decreto salva sfratti. Ci ha voluto lo sfratto di Mari Carmen e la protesta che ne è seguita per smuovere le acque. E questo quindi un racconto da quello che sta insomma accadendo a Madrid. Se ne parla poi in realtà anche a pagina 13, a pagina 3 del manifesto, che poi ne segue invece proprio l'articolo. Perché se si parla di Madrid poi si fa un salto qua in Italia. Il disegno di legge in Senato, intanto il governo Meloni accelera sugli sgomberi veloci. Anche in Italia ci si prepara a tornare a parlare di sfratti, a cominciare dal provvedimento apposito che il governo Meloni si prepara a far approvare in Parlamento. Il DDL era stato licenziato a fine aprile insieme al piano casa del governo. Una misura che inizialmente l'esecutivo avrebbe voluto dentro lo stesso decreto, così da renderla immediatamente attuativa. Data la delicatezza del tema e la morale suasion del colle, alla fine Meloni e Salvini avevano ripiegato su un più cauto disegno di legge. Dopo un'estate nel cassetto, nell'ultimo mese, la maggioranza ha impresso un'accelerazione al testo, che ha iniziato la discussione nella Commissione Giustizia di Palazzo Madama. È stato svolto un ciclo di audizioni ed è stato fissato per questo venerdì il termine per il deposito degli emendamenti, dopo il quale inizierà l'esame del provvedimento. L'obiettivo del testo è velocizzare le procedure di sfratto per venire incontro alle richieste dei proprietari e delle associazioni di categoria. Il DDL introduce l'ingiunzione di sfratto per finita locazione. I proprietari di casa potranno richiedere al giudice di ordinare lo sfratto ancora prima del termine dell'affitto, così che l'ingiunzione arrivi prima della scadenza dei termini. Parallelamente vengono accelerati i termini
entro cui il giudice è tenuto a pronunciarsi. Il decreto dovrà arrivare entro 15 giorni. E come misura deterrente, l'esecutivo ha progettato anche un sistema di multe. Per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile, l'inquilino sfrattato sarà punibile con una sanzione pari all'1% dell'affitto. Sempre nei termini di velocizzazione dei procedimenti, il governo mira a dimezzare i tempi utili per sanare le morosità. Da 3 diventerebbero 2 le volte in cui, nel corso di un quadriennio, è possibile sanare il debito per via giudiziaria. Mentre i tempi di pagamento per comprovate difficoltà economiche passerebbero da 90 a 45. Stesso meccanismo per i termini di garanzia che un giudice può disporre durante un'udienza di convalida di uno sfratto, sempre a causa di difficoltà economiche. Da 4 diventerebbero 2. Sul versante dell'esecuzione materiale dello sfratto, l'ambizione dell'esecutivo è facilitare gli sgomberi degli immobili occupati. Per ottenere un'esecuzione forzata diventerebbe sufficiente un atto di proprietà del notaio anziché una sentenza, e in determinati casi lo sfratto potrebbe essere eseguito non solo dall'ufficio giudiziario ma anche dagli istituti di incanto e amministrazione di beni, società registrate al Ministero della Giustizia che solitamente si occupano di gestire o vendere immobili pignorati o confiscati. Ciò avrebbe dietro un compenso stabilito dal giudice in base alle stesse linee guida per i beni pignorati, paese che vai, decreto sfratti che trovi. Quindi questo insomma per quanto riguarda qua in Italia, e insomma molto molto molto bello quello che si legge da Madrid, insomma giornate di lotta molto importanti che ovviamente fanno molta pressione sulla politica, sui vari decreti per quanto riguarda la casa. Più o meno dalla prima pagina del manifesto ci stavamo, cioè mancano un po' le ultime notizie che magari le andremo un po' ad approfondire nella seconda parte della rassegna stampa. Come dicevo stamattina, ecco, sicuramente sul manifesto se ne parla della sentenza importante che riguarda Maya, ma non solo, anche Gino, insomma il 30 settembre è una data che stavamo aspettando da qualche settimana. Proprio stamattina Maya entrerà nella corte d'appello di Budapest, dove il giudice darà notizia della sentenza che la riguarda. Per l'aggressione ai neonazisti del 2023 in primo grado, la 25enne ha preso 8 anni di condanna. 2 settimane fa la procura ne ha chiesti 14. Anche oggi si esprimeranno sull'estradizione di Gino. Magari dopo, ecco, andremo a leggere l'articolo che sta a pagina 4, così poi in mattinata, durante la giornata, seguiremo un po' gli sviluppi di questa vicenda. Anche sul manifesto si parla di bollette, sconto Eni, Meloni ringrazia, l'abbiamo letta prima. Poi un articolo che sicuramente dopo andremo ad approfondire, si parla di data center, lo paga corsa all'oro in Europa. Conoscere l'impatto ambientale di un data center è praticamente impossibile perché le aziende non rivelano i loro dati e le istituzioni nazionali ed europee, invece di garantire trasparenza per i cittadini, collaborano con le società per mantenerli all'oscuro. Lo dimostra un'inchiesta realizzata in collaborazione tra il manifesto e la redazione investigativa Lighthouse Reports. Intanto, i data center causano anche l'aumento esponenziale nella produzione di composti sintetici inquinanti, i PFAS. Questo segue a pagina 11. E poi si parla di Palestina, dopo vedremo un po' nei vari quotidiani. Oggi si parla di Palestina, e da un lato c'è il documentario Nazza che continua a incassare tanto al cinema, continuano le sale piene per vedere Nazza, e quindi se ne parla in tanti quotidiani di questa cosa, anche per esempio su La Repubblica. Ma ciò che in realtà ovviamente fa più notizia dell'ennesima aggressione dei coloni in Cisgiordania. Saranno stati più o meno 100-150 coloni, hanno aggredito delle famiglie, hanno fuoco e pietra, insomma fuoco e pietre sulle case dei palestinesi. C'è un articolo di Michele Giorgio a pagina 13, dopo lo andremo a leggere. E questa più o meno era la prima pagina del manifesto. Che in realtà, se vado un po' più su, vabbè, notizie che abbiamo già letto, si parla del Regno Unito e della,
del partito laburista che apre un possibile ritorno nell'Unione Europea. Questa era un po' la notizia. Dai, andiamo con un po' di musica, visto che oggi c'è anche solo questa voce, immagino che a una certa non ne potete più, quindi direi che andiamo con un po' di musica e dopo torniamo in voce.

E torniamo in voce alle 9:17 e andiamo insomma nella ultima mezz'oretta di rassegna stampa. Oggi mercoledì 30 settembre, stiamo chiudendo un po' con la lettura delle prime pagine, inframmezzate dalla lettura di qualche articolo. Ce ne sono ancora altri che secondo me oggi sono interessanti da leggere, ma prima di andare un po', ecco, negli articoli dei vari quotidiani di oggi, finiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ricordiamo che se volete chiamare il numero è lo 0649 1750, se volete commentare le notizie con noi, barra con me e le mie diverse personalità che oggi vi tediano al microfono sulle libere frequenze degli 87.9, giusto un po' di pazienza se chiamate, visto che insomma non è facile gestire da solo un po' tutte le cose questa mattina, ma senza che mi piango troppo addosso. Dai, andiamo a leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Abbiamo la fotonotizia, in particolare il titolo, insomma, una questione nuova, non l'abbiamo letta dagli altri quotidiani. Rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, poi segue nuova priorità a destra la castrazione chimica. L'intesa Lega e Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. E questa è un po', è così, la fotonotizia della prima pagina del Fatto Quotidiano. Sul taglio alto, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Poi sulla colonna di sinistra, bollette al 57, al 37% per i vulnerabili, UE saliranno. Poi la notizia, mettiamola così, che sta accompagnando queste giornate da più o meno una settimanella dopo un'inchiesta di Ares, e anche qua sarebbe carino di fare un approfondimento un po' sulla percezione di questo fatto. E riferimento è a se Netanyahu sapeva o non sapeva del 7 ottobre. Questa inchiesta, mettiamola così, sta facendo discutere, come se appunto Netanyahu sapeva, avrebbe permesso gli attacchi del 7 ottobre. Qua a Travaglio addirittura ci scrive il suo editoriale, lo chiama Il segreto di Pulcinella. Insomma, che un articolo che segue poi a pagina 5. Dopo di nuovo Kaliningrad sotto assedio, Mosca, noi pronti a tutto. Non andremo a leggere un po', ecco, queste notizie perché le riassumo un po' così. Insomma, Putin ha detto che è pronto anche all'atomica. Continua la guerra sul versante europeo. E questo segue a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Poi qua leggo la voragine per l'IA. Se ne parla nei diversi quotidiani di oggi, e ora andiamo proprio nel merito della lettura di un articolo al riguardo, perché se nelle ultime settimane si discuteva dell'intelligenza artificiale rispetto a delle prese di posizione di alcune delle big tech sui possibili rischi di cancellazione dell'umanità e di un braccio di ferro un po' fra Trump, Musk e invece altri dirigenti delle big tech della Silicon Valley, su fare o non fare, proseguire o non proseguire con i test sulle intelligenze artificiali. Dopo una notizia di questi giorni che, se non sbaglio, OpenAI ha interrotto dei test per dei problemi che si sono verificati, vado qua a leggere sulla Repubblica. Trump firma il patto con i leader dell'IA, no a nuovi paletti. Leggo l'articolo che sta a pagina 8 della Repubblica. La soluzione per le paure generate dall'intelligenza artificiale è l'autoregolamentazione, non nuovi paletti piantati dai governi. È la posizione scelta da Donald Trump dopo il pranzo di ieri con i leader del settore, concluso con la firma di un accordo in 4 punti per gestire la tecnologia del futuro. Il capo della Casa Bianca ha sempre detto che non intende frenare la corsa americana a quella che lui chiama superintelligenza, per almeno 2 motivi. Il primo è che chi la vince dominerà il mondo, e siccome al momento gli USA sono in vantaggio rispetto alla Cina, voglio che restino così.
Il secondo è economico, perché frenare ora le aziende dell'intelligenza artificiale esporrebbe gli USA al rischio di una recessione che il presidente non può permettersi, mentre la guerra in Iran penalizza le borse e rilancia l'inflazione. Ieri mattina Trump ha presentato il nuovo sito del governo, america.gov, potenziato con l'AI, e poi ha invitato a pranzo i giganti del settore, fra cui Dario Amodeo di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Alex Karp di Palantir, Jensen Huang di Nvidia, Mark Zuckerberg di Meta, Elon Musk di SpaceX, Sundar Pichai di Google e Satya Nadella di Microsoft e Jeff Bezos di Amazon. Il nuovo sito forse lo ha deluso. Perché quando gli chiedevi chi ha vinto le presidenziali del 2020 non rispondeva Trump. Sul futuro dell'intelligenza artificiale però è rimasto fermo, nonostante le precauzioni sollecitate anche da Papa Leone. Non accettiamo la mediocrità nella stagnazione, soprattutto nel governo, perché gli americani credono nell'eccellenza e nel continuo miglioramento. Se non miglioriamo, prima o poi tutti ci raggiungeranno. Quindi non ci arrendiamo alle paure su ciò che le tecnologie potranno farci. Siamo noi a decidere che faranno cose davvero incredibili, soprattutto in campo medico. America.gov è solo un'anticipazione di ciò che sarà possibile fare con la superintelligenza, che è il nome ufficiale negli Stati Uniti. Quindi ha avvertito: non soffocherò mai la crescita di una tecnologia destinata a essere più grande della rivoluzione industriale. È molto più grande di Internet. Noi la vediamo e non possiamo soffocarla. Anche perché siamo in netto vantaggio, e il presidente Xi lo sa. Non c'è nessuno al terzo posto, si gioca tutto tra noi e la Cina. Vado un po' avanti. Dopo il pranzo la Casa Bianca ha annunciato un accordo firmato da Trump, Pichai, Amodei, Zuckerberg, Brockman per OpenAI, Musk e Wang. Il primo punto impegna le compagnie a applicare robusti controlli interni. Il secondo a creare squadre per verificarne l'applicazione. Il terzo a collaborare con un gruppo di auditor esterni per valutare l'efficacia dei controlli. Il quarto a formare un comitato per supervisionare i sistemi interni ed esterni di verifica. Secondo Trump, che ha anche dichiarato che entro 3 o 4 giorni nominerà il suo zar dell'IA, il capo della task force sulla superintelligenza, quanto questo basterà a garantire la sicurezza. E poi segue un articolo: tecnologia intelligente fuori controllo, Anthropic e OpenAI ammettono le falle. E questa ammissione di falle, per questa cosa potremmo usare la metafora che abbiamo letto prima, che ci piaceva tanto, un brindisi al sole se non sbaglio, quindi sì, un buco nell'acqua direi questa ammissione di falle o le varie dichiarazioni fatte dagli imprenditori AI delle scorse settimane, insomma, sui rischi possibili. E vabbè, insomma, così continua la faccenda, oppure forse così è finita, nel senso che non c'è niente da fare, si continua in questa direzione. Prima di passare alla questione sbirri, perché oggi c'è un'interessante questione sbirri nei differenti quotidiani, vorrei andare, dopo che ho letto questa cosa sul manifesto, ma aspettiamo un attimo che c'è una chiamata, quindi andiamo velocemente con un po' di musica.

0: E allora 9:26 siamo in collegamento con una chiamata, vediamo se mi senti.
1: Ciao, mi sento.
0: Perfetto, allora no, perché abbiamo una precisazione, cioè o meglio un approfondimento, come lo vogliamo chiamare, su quello che abbiamo appena letto rispetto a questo nuovo anche accordo fra Trump e i leader dell'intelligenza artificiale. Ti passo direttamente la voce a te, che così ci precisi un po' meglio di come ho fatto io.
1: Sì, no, infatti volevo, perché poi dopo i giornali su questa cosa dell'intelligenza artificiale sono bravissimi a tirare fuori dei titoli sensazionalistici, ma un po' meno a fare approfondimento su questa cosa. In realtà le dichiarazioni sensazionali sul fatto che la prossima, il prossimo rilascio di ChatGPT piuttosto che di Palantir o quello che è, insomma, sia l'arrivo di Terminator, ci sono da quando è uscito fuori il primo chatbot. Vengono rilasciate periodicamente per far sembrare che la propria azienda abbia il prodotto migliore sul mercato. Quello che vogliono in realtà veramente queste grandi corporation dell'intelligenza artificiale, che finora si sono spese di più, è quello di creare un monopolio su questa cosa, quindi evitare che ci sia la concorrenza da parte di altre aziende più piccole, eccetera, che essendo un mercato molto all'inizio potrebbero tranquillamente uscire fuori nuove aziende che tirano fuori un nuovo prodotto anche negli Stati Uniti, non parlo soltanto delle aziende cinesi, tirano fuori un nuovo prodotto che possa sovrastare quello fatto da brand più blasonati. Quindi per pompare il valore delle azioni o comunque il valore delle società sul mercato vengono fatte queste sparate sensazionalistiche sul fatto che il loro prodotto non possono far uscire la versione successiva perché è troppo potente, potrebbe creare danni all'umanità inimmaginabili. In realtà i danni all'umanità inimmaginabili dell'intelligenza artificiale già ce li abbiamo, diciamo, tra le mani, visto che come oggetti di guerra sono stati già ampiamente usati. Un esempio, insomma, quello che è successo in Palestina con le armi addestrate sulle chat di WhatsApp, oppure, diciamo, quello che sta succedendo in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Sud America, con i data center che succhiano acqua e rilasciano inquinamento a livelli che finora erano inimmaginabili e correnti anche. Quindi, diciamo, quello su cui ci dovremmo concentrare, a mio avviso, è più questo, cioè l'impatto che ha questa tecnologia sul mondo, non perché sta arrivando Terminator, perché queste sono soltanto sparate che fanno per tenere in piedi la bolla della AI, che finora non ha prodotto nessun tipo di ricchezza a chi la possiede, e anzi c'è anche il tema di ChatGPT che è stato in parte acquisito dal governo degli Stati Uniti proprio per tenere botta, diciamo, a un eventuale crack finanziario in futuro. Quindi niente, ecco, era un po' una precisazione su questo punto, insomma, non credere troppo a queste sparate che ci stanno sui giornali, ma cercare di vedere da un punto di vista più pratico di quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale.
0: E io ti ringrazio. Ti ringrazio per questo appunto, e infatti proprio ora andremo ad approfondire questa questione da un articolo sul manifesto di Andrea Capocci proprio sulla questione dei data center. Insomma, Terminator è già arrivato o non sta arrivando, più o meno questo è quello che ne traiamo. Ti ringrazio, fate come questa voce, chiamate allo 06 49 17 50 per commentare insieme a noi.
1: Ciao.
0: Vuoi aggiungere altro? Se no ti auguro buona giornata.
1: No, buona giornata, grazie.
0: E dai, grazie mille.
1: Ciao.
0: E allora, quindi, sulle note di questo intervento andiamo direttamente, come si anticipava prima, a pagina 11 del manifesto. L'opaca corsa all'oro dei data center, muro di silenzio sull'impatto ambientale in UE, ma le direttive impongono di rendere pubbliche le informazioni sul consumo di energia. Conoscere l'impatto ambientale di un data center è praticamente impossibile perché le aziende non rivelano i loro dati e le istituzioni nazionali ed europee, invece di garantire trasparenza per i cittadini, collaborano con le società a mantenerli all'oscuro. Lo dimostra un'inchiesta realizzata in collaborazione tra il Manifesto e la redazione investigativa Lighthouse Reports, che per un anno ha scavato alla ricerca di dati e informazioni sull'impatto dei data center e si è

2026, la principale fiera del settore che si tiene ogni giugno a Cannes. Li chiamiamo il popolo delle caverne, ha detto pubblicamente Thomas Grayson, amministratore delegato della statunitense QTS, 3 miliardi di dollari di fatturato e un impero di data center nel Nord America all'Europa. Le società lamentano un pregiudizio nei loro confronti che però sembra fondato, visto il livello di trasparenza. Le istituzioni si prestano al gioco. In risposta alle accuse di opacità, il 21 settembre la Commissione ha proposto un sistema di etichettatura dei centri dati che renda pubblica la loro efficienza energetica dopo un lungo negoziato con le aziende contrarie a rivelare il consumo idrico ed energetico e le emissioni di gas serra. Ma come ha riconosciuto la stessa commissione in un report preparatorio, la decisione di non includere questi dati è stata deliberatamente politica e non tecnica. Parlamento e Consiglio europeo ora hanno 2 mesi per approvare o meno l'etichettatura. Poi sarà difficile fermare la corsa ai data center con le ragioni dell'ambiente. Anche in Italia, dove le richieste di nuovi allacci energetici superano già la potenza elettrica totale e mettono a rischio gli impegni alla decarbonizzazione. Come ha confessato a Cannes Bjørn Ronning, senior advisor dell'Associazione norvegese degli imprenditori dei data center, è una corsa a loro e ognuno ha la sua pala. E sempre qua, nella stessa pagina 11 del manifesto, il report dell'ONG svedese, le grandi aziende di PFAS espandono la produzione per Big Tech. Insomma, segnalo questo articolo per chi lo volesse approfondire. E questo era per quanto, insomma, per chiudere un po' sulla questione IA e su, come diceva prima, l'intervento in diretta in questa rassegna stampa su un Terminator che ovviamente è già arrivato nelle sue varie declinazioni, da appunto gli effetti diretti sulla guerra e a quello che, insomma, in questo momento riguarda i data center, il consumo energetico di cui ha bisogno e dell'inquinamento dell'acqua. Tante sono le questioni, ma soprattutto tante sono le mobilitazioni che si stanno creando in giro per il mondo contro la costruzione di data center. Mi viene proprio ad occhio in mente quello che sta succedendo a Torino, di cui sicuramente si sta parlando di questa cosa, contro la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma appunto non solo. Sentivo qualche giorno fa una redazione su Radio Blackout molto interessante sulla questione. Allora, abbiamo ancora una mezz'oretta, come promesso, andiamo a parlare di sbirri, tendenzialmente male come sempre, per non deludere i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, e lo facciamo dalla Repubblica. Adesso ci arriviamo perché c'è un'intervista, ma adesso andiamo a prendere. Allora, il titolo di questo articolo a pagina 10 della Repubblica, titola Fuga dall'uniforme, partecipazione ai concorsi delle forze dell'ordine negli ultimi 20 anni. Nella polizia c'è stata una riduzione del 60-70%, nella Guardia di Finanza del 10%, nei carabinieri dal 70 al 75%. Quindi uno schema con diversi dati che parla di riduzione del personale di scopertura. Polizia e carabinieri in crisi di vocazioni, la divisa non attrae. Domande impicchiate anche del 70%, il mestiere non affascina, usiamo sondaggi e social per ritrovare i giovani. Ah, ecco perché, insomma, vedo il profilo social della Polizia di Stato veramente a 2000 in questo periodo, stanno forse sì cercando di intercettare i giovani. 25 anni fa, al concorso per 780 posti per agenti della Polizia, arrivarono quasi 400.000 domande, per ogni posto più di 500 aspiranti. Basta guardare i numeri del concorso per la stessa qualifica bandito nel 2025. 46.000 domande per 4.617 posti, in meno di 20.000, quindi, per capire l'inarrestabile declino di quella che, soprattutto al sud, era l'ambizione di milioni di giovani: entrare nelle forze dell'ordine. La divisa non tira più, il fascino ormai offuscato da una rappresentazione mediatica che spesso confligge con l'ideale di tanti, ma soprattutto condizioni economiche e di vita non più appetibili, rischi elevati, poca disponibilità alla mobilità, soprattutto a fronte di spese ormai insostenibili per l'affitto di una casa. E naturalmente il calo demografico che falcidia la platea,
di quanti potrebbero aspirare a una divisa. Negli ultimi 20 anni il numero di potenziali partecipanti ai concorsi nelle forze dell'ordine è calato di 700.000 unità, il calcolo fatto dalla Guardia di Finanza. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ne sono consapevoli, anche se il calo è più vistoso per la Polizia di Stato e per l'Arma, soprattutto nei gradi delle carriere iniziali. Assai meno per la Finanza che, pur ammettendo numeri in forte ribasso nelle domande, vanta ancora percentuali positive negli effetti partecipanti alle prove per l'ingresso in Accademia. Meno richieste ma più partecipanti effettivi anche per i ruoli dell'Arma dei Carabinieri. L'Accademia gioca la sua parte, che restano più ambiti, non fosse altro perché l'organizzazione territoriale ramificata garantisce ancora gli alloggi persino alle qualifiche più basse. Il calo delle vocazioni è davvero impressionante e preoccupante. A fronte di un turnover consistente. In polizia la riduzione delle domande presentate negli ultimi 20 anni ai concorsi per diplomati varia tra il 60 e il 70%, nell'arma si attesta al 70%. La finanza perde molto meno, in alcuni bandi solo il 10%, e ancora meno sono poi coloro che si presentano alle prove, spesso con una sforbiciata del 40-50% sulle domande iniziali, tanto che alla fine ci sono casi in cui a contendersi un posto restano solo in 4-5, cifre impensabili fino ai primi anni 2000. E allora tocca correre ai ripari, trovare i correttivi, nuove modalità concorsuali, diverse capacità di comunicare soprattutto con i più giovani. La Polizia di Stato ha commissionato un sondaggio per individuare le richieste dei giovani e il risultato è stato questo: bilanciamento del tempo di lavoro con quello della vita privata, conoscenza dei diritti, dello stipendio e della progressione in carriera, poca disponibilità a spostarsi dalla propria regione. I correttivi li ha indicati il capo della polizia Vittorio Pisani al congresso del sindacato SIAP, presentazione dei benefici, differenziazione delle diverse tipologie di poliziotto, configurare un impiego diverso rispetto a quello operativo, prevedere un concorso a territorialità diversificata, un programma di ristrutturazione degli alloggi collettivi. Vado un po' avanti, si arriva al presentare l'arma con un registro di linguaggio più adatto ai giovani, valorizzando i social e il web. Reel con effetto sorpresa per raccontare quello che fa un finanziere, parlare non solo a chi è in età di concorso ma anche a chi ha 14 anni per farli appassionare fin da piccoli e far conoscere loro le tante nostre specialità. Prendiamoci un secondo di silenzio prima di continuare. È la strategia della Guardia di Finanza questa, che ci tiene a precisare l'ottima qualità della selezione, però resta un punto fermo. Su una cosa tutti sono d'accordo: il calo vertiginoso delle domande non incide sulla difficoltà dei concorsi che, soprattutto per le qualifiche riservate ai laureati, hanno semmai alzato l'asticella. Prove scritte, orali, psicoattitudinali e fisiche assai impegnative e lunghe un anno, un tempo anche questo ormai incompatibile con le aspettative di lavoro dei giovani. Vittorio Pisani inoltre ha specificato che Milano ha i suoi problemi, ma i reati calano in percentuale consistente già l'anno scorso e anche nel primo semestre di quest'anno. Insomma, il riferimento poi, cioè, perché si sta parlando di polizia? Si sta parlando di polizia perché proprio di recente c'è stata la festa del patrono degli sbirri, San Michele Arcangelo, e quindi ecco, la Repubblica fa un approfondimento di questo tipo, del perché i giovani non diventano sbirri. Vabbè, ci proveranno con i social. E poi, insomma, dall'intervista di cui parlavo prima a Gianluca, 52 anni, romano, vice sovrintendente della Polizia di Stato, e vabbè, un po' un'inchiesta sul quanto paga, come fa a vivere, vabbè, che a una certa ci interessa pure relativamente. E quindi questo era un po' per parlare di quest'articolo che troviamo sulla Repubblica. In realtà se ne parla anche in altri quotidiani, che però al momento non trovo, ma direi che possiamo andare avanti, perché ci sono in particolare due questioni di cui voglio ancora parlare. Una è un'intervista a Gino, compagno antifascista, su cui oggi si esprimerà per la richiesta di estradizione in Ungheria. C'è un'intervista a Gino sul Manifesto a pagina 4,
Oggi i giudici della Corte di Cassazione francese dovranno decidere se estradarli in Germania, quindi scusate, non in Ungheria, prima in Germania, però che ricordiamo la Germania ha già insomma fatto sì che Maia andasse nelle carceri ungheresi, al termine di una battaglia giuridica senza precedenti. Il militante antifascista italo-albanese Gino, 34 anni, ha dovuto battersi in questi 2 anni contro ben 2 mandati d'arresto europei. Dapprima quello in provenienza dall'Ungheria, rifiutato dalla Corte d'Appello di Parigi l'anno scorso, poi da un altro diramato dalle autorità tedesche. Per entrambi i mandati i fatti per i quali è ricercato sono gli stessi: violenze commesse contro dei militanti neonazisti durante la parata di estrema destra del febbraio 2023. Come si sente a poche ore dalla decisione della Cassazione francese? Gino risponde: non nego che ci sia una certa ansia, quella di oggi sarà una giornata decisiva riguardo al mio futuro, in questo processo come rispetto alla mia vita in Francia. Bisogna prendere la misura dell'assurdità di questo secondo mandato d'arresto proveniente dalla Germania. Sulla stessa persona, per gli stessi fatti, con le stesse identiche accuse, sono stati emessi 2 mandati d'arresto da 2 paesi diversi. Ma le indagini dalle quali entrambi scaturiscono sono le stesse e sono quelle svolte dalla magistratura di Budapest, un'istituzione che la Corte d'Appello di Parigi ha già giudicato propriamente degna di una democrazia. Inoltre è già accaduto in questi anni che venisse fuori che alcune prove pertinenti a queste indagini fossero state fabbricate, come successo nei casi di Ilaria Salis o del militante antifascista tedesco Tobias. Abbiamo fatto presente tutti questi problemi alla Corte d'Appello di Parigi, chiedendo che il caso venisse trasferito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo noi più adatta a valutare la legittimità del mandato d'arresto tedesco nei miei confronti. I giudici parigini hanno rifiutato la richiesta. Speriamo che i giudici della Corte di Cassazione riconoscano l'aberrazione che costituisce questo mandato d'arresto tedesco. Cosa rischia qualora le estradassero in Germania? Verrebbe poi espulso in Albania o trasferito a Budapest? Il rischio di essere inviato a Budapest esiste, anche se non so quantificarlo. Basti pensare al caso di Maia, antifascista tedesca estradata praticamente di nascosto a Budapest dalla Germania nel 2024. Io sono accusato di 2 capi di imputazione: di aver assalito 2 nazisti a Budapest e di aver fatto parte di una fantomatica organizzazione criminale volta a organizzare il tutto. Io e i miei avvocati sosteniamo che non vi siano neanche lontanamente abbastanza elementi per provare né una né l'altra accusa, ma intanto in Germania verrei immediatamente messo in detenzione in attesa del processo. Se poi venissi condannato dovrei scontare metà della pena in Germania, paese nel quale non ho alcun legame, e metà nel mio paese di origine o dove ho la residenza, quindi o in Albania o in Italia. Qualora ci fosse la condanna, chiederò di scontare la pena in Italia, tutta la mia famiglia in Italia, il paese dove sono cresciuto. Oltre a lei ci sono decine di altri militanti antifascisti ricercati o detenuti per gli stessi fatti dalla magistratura in Germania. Che idea si è fatto sui motivi che hanno spinto gli inquirenti tedeschi a dispiegare così tante energie per perseguire te e gli altri indagati? Per me è evidente che ci sia una parte delle istituzioni tedesche che ha un interesse del tutto politico nel reprimere l'antifascismo in Germania e in Europa e a ignorare al contempo l'enorme numero di violenze commesse da gruppi neonazisti, la severità dei capi di imputazione, dei quali ci accusano, il numero di anni di galera che vorrebbero appiopparci, sono del tutto sproporzionati ai fatti reali che ci contestano. In questi 3 anni, dopo i fatti di Budapest, lei ha vissuto ogni sorta di vicissitudine: la fuga e poi il carcere a Parigi, le ore spese in tribunali, ora rischia di finire in una prigione tedesca. Ne valeva la pena pur di contestare una manifestazione neonazista in Ungheria? Noi siamo andati a manifestare perché pensavamo che fosse importante mostrare opposizione all'avanzata del neofascismo in Europa. Stiamo parlando di una capitale europea, non di un ritrovo di campagna. Il giorno dell'onore è il raduno più grande dell'estrema destra in Europa. Com'è possibile che questa cosa venga ammessa? È stato possibile grazie alla complicità, non solo alla tolleranza, delle istituzioni ungheresi. Siamo andati lì a denunciare tutto questo che accade non solo in Ungheria, ma sempre più anche negli altri paesi europei, dove ormai stanno saltando tutti gli argini all'estrema destra. Padroni e miliardari, proprietari di radio e TV, permettono al neofascismo di rialzare la testa. Quello che non ci aspettavamo è che la nostra azione scatenasse una caccia all'antifascismo così feroce. Ma volenti o nolenti, manifestare contro il fascismo è una cosa che va fatta sempre, in qualunque paese, ovunque una persona si trovi. E questa era l'intervista a Gino. Vedremo oggi nella giornata le importanti decisioni dei vari tribunali, sia per il caso appunto di Maia, Anna, Gabri e poi Gino in particolar modo. Insomma, oggi sarà una giornata molto, molto importante. Allora, invece, per continuare così la lettura degli articoli, andiamo a parlare di Palestina e lo facciamo, ora che lo vado a riprendere,
Lo facciamo perché sul Manifesto c'è un importante reportage di Michele Giorgio, però volevo, ecco, un attimo vedere come se ne parlava negli altri quotidiani, in un momento in cui sembra che Nazza abbia preso le... abbia tutto il protagonismo rispetto a quello che vuol dire parlare di Palestina, un po', ecco, se da un lato è un documentario che sicuramente rivela delle questioni, dall'altro non è nulla di nuovo, e non è nulla di nuovo rispetto a quello che i palestinesi e le palestinesi dicono da sempre, che però ora sembra avere più legittimità perché sono fondamentalmente gli oppressori a parlare, ma finché parlano gli oppressi o le oppresse questa cosa sembra avere meno legittimità, soprattutto per alcuni quotidiani, penso alla...

Ok, torniamo in voce alle 9.51, siamo nella parte conclusiva della rassegna stampa, andiamo a parlare di Palestina, lo facciamo dal Domani, a pagina 6. Il pogrom dei coloni contro i palestinesi, ci hanno lanciato pietre, poi le fiamme. Sono le 1:30 del mattino quando le videocamere di sorveglianza riprendono un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero dare fuoco alla casa della famiglia Tubasi a Jalud, nel nord della Cisgiordania. È durata solo pochi minuti quella notte, che avrebbe dovuto essere la notte del ritorno a casa per la famiglia palestinese, sfollata da oltre 2 mesi a causa della violenza dei coloni. Mahmoud Tumwasi, 60 anni, racconta che l'esercito israeliano aveva informato la famiglia intorno alle 23 di lunedì sera che sarebbe stata riaccompagnata nella propria casa dopo oltre 2 mesi di sfollamento forzato. Abbiamo seguito in macchina le jeep dell'esercito. Due veicoli ci scortavano, uno davanti e uno dietro. Io viaggiavo con mia moglie e con mio figlio. Arrivati a Jalud, abbiamo preso la strada che porta verso la collina dove si trova la mia casa. Siamo entrati e dopo pochi minuti sono arrivate decine di coloni che hanno iniziato a lanciare pietre contro le finestre. Insomma, tutto distrutto. Cioè, continua con il reportage, vado un po' avanti. Poche persone, un gregge e un paio di caravan riescono a paralizzare la vita di migliaia di palestinesi e dalle colline partono poi gli attacchi contro i palestinesi, come quello avvenuto nella notte a Jalud. Mohammad Asimi, 40 anni, aveva messo a letto i suoi 3 figli da qualche ora quando i coloni hanno iniziato a scagliare pietre contro la facciata di casa, spaccando i vetri e i mobili all'interno. Per almeno un'ora ho sperato che i coloni se ne andassero. Nessuno ci può aiutare in queste occasioni, dobbiamo solo sperare e pregare. Tutta la Cisgiordania è sotto assedio da anni e con questo governo le cose sono soltanto peggiorate. Le autorità israeliane conoscono i coloni una uno, ma non fanno nulla per fermarli. Molte volte arrestano noi palestinesi che siamo le vittime degli attacchi e se proviamo a reagire ci sparano. L'assedio è l'assedio di Jalud è conseguenza diretta delle parole pronunciate dal ministro delle finanze Smotrich negli ultimi giorni: Israele deve andare in guerra in Cisgiordania, e della protezione governativa di cui godono i coloni. Sui fatti di Jalud, mentre Netanyahu parla di pochi rivoltosi, il presidente Herzog ritiene si tratti di una macchia morale e di un attacco allo Stato di diritto, ma nessuno nel panorama politico israeliano sembra realmente intenzionato a fermare i coloni che tentano di guadagnare terreno giorno per giorno in vista delle prossime elezioni politiche previste per il 27 ottobre. Pochi minuti dopo le parole del presidente israeliano, i coloni hanno fatto irruzione nella moschea di Hebron, guidati da Ben Gvir, provocando i palestinesi e impedendogli l'ingresso. Mohammed Tubasi dice che non farà più ritorno a Jalud finché le autorità israeliane non assicurano la sicurezza della famiglia. Cosa dovremmo fare adesso? La responsabilità è dell'esercito e della polizia. Sono loro che devono occuparsi del ritorno della mia famiglia e di ricostruire tutto quello che è stato danneggiato. Solo allora torneremo a casa. Ma il tempo dell'attesa in Cisgiordania non esiste, non è neutrale. E mentre la famiglia Tubasi attende una decisione, l'occupazione continua ad avanzare. Più o meno questo sì sulla Palestina. Così, per chi volesse poi andare ad approfondire sul manifesto, citavo prima il reportage di Michele Giorgio, ora ci arriviamo, sempre su questo.

fatto qua su questa vicenda di Jalud, a pagina 13 abbiamo sentito, ecco, le dichiarazioni di Netanyahu. Vabbè, insomma, nulla di nuovo veramente. Ricordiamo che oggi c'è un'importante assemblea nella Aula 6 di Lettere alla Sapienza alle ore 5, un'assemblea cittadina per costruire la giornata di mobilitazione del 10 ottobre in solidarietà con la resistenza palestinese. Sempre per parlare di Palestina, nella stessa pagina del manifesto, i rischi per l'agricoltura al Festival Terra Madre, ecocidio in Palestina, vogliono sradicarci come sradicano gli ulivi. Leggo verso la fine. Una resistenza con un volto femminile. Slajad parla di tessitrici del tessuto sociale palestinese, riferendosi al ruolo assunto in ogni fase della storia: organizzare la vita comunitaria, curare i bambini nelle istituzioni, scuole di emergenza, istituire scuole di emergenza nelle fasi più acute del conflitto. Ma il loro ruolo è fondamentale anche nel settore agricolo. La partecipazione delle donne in agricoltura è più alta di quella degli uomini. Sono state le prime a scontrarsi con i coloni che cercavano di deviare i corsi d'acqua o di confiscare le terre. Non si deve permettere che Israele si presenti all'estero sotto la veste di protettore dell'ambiente o pioniere della transizione ecologica, conclude la professoressa. La realtà è che le sue politiche distruggono il nostro ecosistema, confiscano le nostre riserve idriche e devastano le terre agricole. Il primo punto è fare controinformazioni e chiedere sanzioni per la violazione dei diritti umani. Questo per quanto riguarda la Palestina. Abbiamo veramente pochi minuti per andare a chiudere la rassegna stampa di oggi, mercoledì 30 settembre. Lo facciamo ritornando sul domani, perché c'era un interessante articolo sulla scuola. Che leggo da qua: la scuola non colma il divario fra sfavoriti e avvantaggiati. A pagina 11 ci arriviamo. Ecco fatto. Il riferimento è al decreto legge approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri, che introduce dal 2027-2028 un tetto del 30% nelle classi prime per gli alunni stranieri non nati in Italia e privi di un percorso scolastico italiano. Il governo presenta la misura come uno strumento per l'apprendimento e l'integrazione. Non è un'idea nuova, il tetto esisteva già dal 2010 con una circolare della ministra Gelmini e ora diventa obbligo di legge, che imparare in una lingua che non si padroneggia sia difficile, che la segregazione scolastica non favorisca l'integrazione è evidente, ma riconoscere una difficoltà non significa averne individuato la causa e tantomeno aver trovato la soluzione giusta. I risultati dell'indagine PISA 2025, pubblicati dall'OCSE poche settimane fa, invitavano a guardare la scuola italiana con altri occhi. Il problema più profondo non è quanti studenti stranieri siedano in una classe, è quanto la scuola riesca ancora a fare ciò che una scuola pubblica dovrebbe fare: fornire a tutti gli strumenti e le competenze per partecipare pienamente alla vita sociale e impedire che le condizioni in cui si nasce determinano quelle della vita adulta. I dati non sono rassicuranti. In Italia gli studenti del quarto socio-economicamente più avvantaggiato ottengono in scienze 80 punti in più di quelli del quarto più svantaggiato. Per avere un termine di paragone, l'OCSE stima intorno ai 20 punti il progresso medio di un anno scolastico per i quindicenni. Solo il 12% degli studenti svantaggiati arriva nel quarto dei migliori, contro il 25% che ci aspetterebbe se i risultati fossero indipendenti dall'origine socio-economica. Questo è il dato preoccupante. Nell'ultimo decennio il divario nei risultati tra gli studenti più e meno avvantaggiati non si è ridotto. È qui che il dibattito sugli stranieri rischia di portarci fuori strada. Nel confronto internazionale, PISA non trova evidenze che una maggiore presenza di studenti con background migratorio peggiori i risultati dei paesi che li accolgono. Straniero non è una spiegazione, è una categoria dentro la quale si sovrappongono condizioni molto diverse. Nell'OCSE è svantaggiato il 41% degli studenti immigrati contro il 21% degli altri, e in Italia lo scarto è tra i più ampi. Vado un po' avanti. PISA non dimostra che sia la tecnologia a causare i risultati peggiori, ma mostra un'associazione tra distrazione digitale e competenze più basse che non si spiega con il diverso background socio-economico degli studenti. Sono due problemi distinti, ma entrambi riguardano la promessa della scuola pubblica: garantire un ambiente favorevole all'apprendimento in cui tutti possono acquisire competenze solide e fare in modo che i risultati dipendano il meno possibile dalle condizioni familiari di partenze. Altrimenti, mentre discutiamo di come distribuire gli stranieri tra le classi, rischiamo di non vedere una trasformazione ben più importante, quella di una scuola che, anziché favorire la mobilità sociale, finisce per registrare, certificare e cristallizzare le disuguaglianze con cui i bambini vi entrano.
Quindi questo, vabbè, sulla scuola lo segnalo, ho letto solo alcune parti, però è a pagina 11 del Domani. Abbiamo visto in diverse scuole in Italia comunque esporre striscioni contro questo nuovo decreto. Più o meno è tutto per quanto riguarda la lettura degli articoli. Volevo andare velocemente, proprio in questi ultimi minuti, a vedere se c'è qualcosa di interessante sulle prime pagine dei quotidiani locali. Sulla cronaca di Roma, Il Messaggero ovviamente si parla dello sgombero a Tor Sapienza. Si parla dello stadio di Pietralata dopo l'ok finale della commissione per lo stadio, e anche quella è una questione che seguiremo dai microfoni di questa radio, visto che c'è un'importante vertenza, un'importante lotta del comitato contro lo stadio. Dalla regione 15 milioni per i giovani imprenditori, questo è un modo in cui la regione sta investendo per trovare qualcosa da fare ai giovani. Poi mi sembra questo il tema tanto della regione quanto della polizia. Noi dalla radio abbiamo la nostra indicazione per i giovani, insomma, facciamo casino in strada, mi sembra questa la cosa più intelligente che posso dire al momento. Sempre sulla Repubblica si parla di Tor Sapienza, poi c'è un piano per 20.000 nuovi alberi, questa anche notizia che si leggeva dagli altri quotidiani. Il progetto dell'amministrazione Gualtieri Alfonsi, temperature giù di un paio di gradi, a Termini un boschetto con oltre 50 esemplari verde nelle piazze storiche. Insomma, continua veramente sulla vicenda Termini. Bisognerebbe veramente fare un momento approfondito redazionale su come è cambiata negli ultimi anni.

10:13, torniamo in voce per lanciare un appuntamento di oggi. Ci hanno chiamato per ricordarci che oggi 30 settembre è l'anniversario della morte di Walter Rossi. Compagno morto il 30 settembre 1977, e appunto un militante comunista appartenente a Lotta Continua. Per chi sapesse già la sua storia oppure per chi non la sapesse, c'è un appuntamento oggi di ricordo alla lapide in via delle Medaglie d'Oro alle ore 16:30.

Thank you.

0: Ha detto per questo mercoledì 30 settembre e per fortuna di tutti voi che ci ascoltate non sarà questa l'unica voce che sentirete fino a che mezzogiorno inoltrato, sicuramente una e passa qualcosa. Dobbiamo capire, ve lo anticipo subito, se ci sarà o no una replica di Blackett, perché in diretta non ci andrà sicuro, però come stavo dicendo non sarà questa l'unica voce e quindi comincio subito a salutare le mie compagne, alle nostre compagne direi, che ci accompagneranno giustamente durante tutta questa mattina. Quindi come va, compagni, così in ordine?
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno a chi è arrivato all'ascolto degli 87.9. Un buongiorno a tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà personale, certo, nelle carceri di Rebibbia, di Regina Coeli e di tutta Italia. E cominciamo questo redazionale di questa mattina un po' in ritardo, dopo una bellissima rassegna stampa.
0: Sì, relativo.
1: E ringraziamo chi
0: relativo
1: ci ha preceduto.
0: Il ritardo per
2: relativo, no, ricordiamo anche che c'è stato un bel disagio stamattina. Chi si è svegliata e si è trovata la metro bloccata in direzione Battistini fino a Furio Camillo avrà avuto modo di sfogare la sua frustrazione contro l'ATAC, così come noi, che
0: non l'avrei mai detto.
2: Siamo qui in diretta per il consueto spazio relazionali che finalmente si apre con tutta la nostra solidarietà.
0: Non ci saranno disagi dell'ATA che impediranno di andare in diretta. Non l'avrei mai detto, un disagio nel servizio che brinda l'ATA qua nella città di Roma, nonostante
2: mai
0: quello.
2: Mai sentito.
0: Ma una cosa che no, cioè, non,
3: basta, metropolitana.
0: Lasciamo stare. Comunque, buona l'informazione. Questo serve a chi ancora deve prendere i mezzi. Un buongiorno a chi forse fortunato, fortunata, appena si sveglia, si sta svegliando a casa. Beati tutti voi, veramente, chi potete fare così, no?
1: Direi. Quindi, che cosa ci riserva questa mattinata, queste ore insieme? Prima...
0: Cominciamo subito da anticipi, perché, come dicevamo, fino a mezzogiorno inoltrato, sicuramente andremo avanti. Vogliamo anticipare che sicuramente, dicevamo, il primo intervento sarà sull'assemblea che si svolgerà oggi, vero?
1: All'università.
0: Bene.
1: Correct.
0: Rispetto, quale argomento?
2: Stiamo parlando ovviamente dell'assemblea cittadina verso la mobilitazione nazionale del 10 ottobre, giornata internazionale per la Palestina.
0: Benissimo, ne parleremo pure del ricordo che si terrà oggi come ogni anno a Walter Rossi, assassinato da mano fascista nel 1977, quindi 49 anni dell'assassinio di Walter Rossi. Ne parleremo pure di quello, perché oggi alle 16.30 si porterà avanti nelle lapidi il suo ricordo e poi dovremo parlare anche di quello che sta succedendo proprio ora, no? Sarà una specie di collegamento con un'altra diretta radiofonica che si tiene avanti a Parigi, vero?
2: Tutto vero, è cominciata poco fa, anche loro ci dicono con un pochino di ritardo, chissà se anche la RATP ha sfornato qualche sorpresina a chi prendeva la metro a Parigi, non lo sappiamo, però sì, siamo in sincronia con questa giornata di diretta da Parigi nell'ambito della mobilitazione internazionale Free All Antifas. In particolare comincia oggi l'udienza per Gino, compagno
1: Antifa
2: che ricordiamo per la manifestazione contro i nazifascisti di Budapest del 2023 era stato arrestato in Francia e poi era stata richiesta l'estradizione in Ungheria e ci siamo aggiornate di recente nel mese di agosto per seguire lo sviluppo del processo. C'è stata anche una assemblea antifascista ad Acrobax durante le giornate di Renoiz.
0: Perfetto, fatti gli anticipi, più o meno sarà questo. Ricordiamo che come sempre lo 06 49 17 50 è aperto, il numero di telefono è disponibile, anche se per fortuna per voi, per noi che siamo qua nello studio principale di Via dei Volsci, siamo in tre, trovate sempre il momento giusto di chiamare. Quindi quell'unica cosa che vi chiediamo per avere una specie di comunicazione, se quello volete, è fare attenzione in quanto ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, cioè ascoltare la diretta e trovare il momento giusto di chiamare allo 06 49 17 50. Ripeto, la linea che dal 1977 è aperta per tutti e tutti voi. Quindi, fatti anticipi, dicevo, sarebbe tempo di andare ad aprire musicalmente questo spazio relazionale, perché ovviamente non mancherà mai la musica, di quello si tratta anche la radio, e subito dovremo andare, quindi, come dicevamo, con il primo intervento telefonico che ha a che fare con l'assemblea preparatoria per il 10 ottobre per la Palestina, assemblea che si terrà oggi a La Sapienza. Compagni, se siete d'accordo, quindi cominciamo musicalmente questo redazionale. Voi restate là, si torna subito in voce, restate là a Pessi al telefono.

0: E come detto, si torna subito in voce per il primo intervento di questo spazio redazionale che, come abbiamo anticipato, ha a che fare con l'assemblea d'oggi alla Sapienza, preparando la manifestazione del 10 ottobre per la Palestina.
1: Siamo in collegamento con una giovane palestinese perché appunto ha indetto l'assemblea di oggi per la costruzione, il percorso del 10 ottobre.
2: Ciao, ci senti bene?
3: Sì, ciao, vi sento. Ciao, buonasera, ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Noi abbiamo letto il comunicato con cui avete invitato a raggiungervi, lo ricordiamo per chi ci ascolta, oggi all'Università La Sapienza, Facoltà di Lettere, Aula 6, alle 17, giusto?
3: Sì, esatto. Sì, sì, sì. E sì, quindi sì, come realtà palestinese in Italia ci avviciniamo sempre di più al terzo anno di genocidio che sta colpendo Gaza, ma non solo, sta colpendo anche la Cisgiordania in generale, e anche per continuare anche quello che è stato il sempre crescente mobilitazione per la Palestina che abbiamo visto negli ultimi anni. Il 10 ottobre, ecco, è stata lanciata una giornata di manifestazione nazionale, ma anche a livello internazionale sono state indette numerose, ecco, giornate in cui si vuole riportare la Palestina al centro, una Palestina e una regione in generale che, nonostante sia, ecco, ancora colpita da aggressioni sempre più violente, è stata in qualche modo, ecco, messa in secondo piano, anche dovuta a quello che è successo al fuoco dell'ottobre dell'anno scorso, che in realtà non ha fermato il bombardamento, non ha fermato le uccisioni, non ha fermato l'assedio, e quindi c'è stato un processo anche di pacificazione che ha un attimo voluto anche essere una reazione a quello che è stato anche il milione di persone che abbiamo visto in piazza l'anno scorso. E quindi, ecco, vogliamo riportare al centro anche le nostre rivendicazioni, quella che è la Palestina, e ricordare a tutti che il genocidio è ancora in corso, che i bombardamenti non si sono fermati neanche dopo il cessate il fuoco, e quindi ricordiamo i giornalisti, ricordiamo gli operatori sanitari, le donne, i 70.000 martiri di Gaza, i combattenti, ricordiamo che c'è ancora un assedio in Cisgiordania, vediamo sempre di più come l'aggressione sionista si fa sempre più violenta e sempre più meno impunita e supportata anche dalle istituzioni, e quindi, ecco, abbiamo voluto chiamare oggi un'assemblea in Sapienza perché ci sembrava importante riavere, ecco, un momento dopo un periodo anche di bassa di mobilitazione per riportare e richiamare tutti coloro che sono stati le realtà, i soggetti, le persone, gli individui, le associazioni solidali per la Palestina che negli ultimi anni sono scese in piazza, anche chi non è mai scesa in piazza ma vuole comunque, ecco, riportare al centro la Palestina, e vogliamo, ecco, riaffermare tutti assieme quello che è il nostro impegno, e l'impegno che per quanto ci riguarda non si fermerà mai fino a quando la Palestina verrà liberata e riavremo il diritto di ritorno. E quindi, ecco, ricordiamo non solo quello che sta accadendo nella regione, ma vogliamo anche riallacciarlo a quello che accade anche internamente in Italia e in Europa e in Occidente in generale. Ricordiamo anche come il 5 ottobre 2024 il corteo a Roma è stato prima vietato e poi represso violentemente, e abbiamo visto come a partire da quella data c'è stata una successione anche di escalation, anche di fascettizzazione. Abbiamo visto vari decreti di sicurezza che oggi è una legge, ecco, pienamente operativa, vediamo gli effetti, quindi vediamo come i folli di via sono stati sempre più numerosi, le denunce per i blocchi stradali, le aggressioni della polizia anche contro i cortei, contro i presidi, contro i picchetti, tutti in solidarietà con la Palestina, e questo è stato un trend che abbiamo visto dal nord al sud del paese. E ricordiamo anche che l'Italia, lo Stato italiano, in realtà ha scelto da che parte stare, ricordiamo quella che è la strada che sta percorrendo con lo Stato, quindi quella del riarmo, della repressione, del dissenso, della critica, e ricordiamo anche che l'Italia ha aumentato la spesa militare, quindi ricordiamo quello che è la tendenza, non solo la tendenza alla guerra, ma il fatto che siamo l'Italia operativamente è in guerra, c'è uno stato di guerra di pulizia, vediamo che il PIL, 5% del PIL ormai va alle spese militari, nonostante, ecco, vediamo un aumento del carburante, il caro vita, la precarietà, che quindi sono tematiche che colpiscono la maggior delle popolazioni, ma ecco, c'è comunque una scelta di continuare ad alimentare i conflitti, alimentare le guerre. E vediamo anche che l'industria bellica italiana continua a crescere, a fornire componenti, a fornire tecnologia logistica anche alla macchina, quella che è la macchina della guerra, di sterminio sionista. E nonostante questo, Gaza continua comunque a resistere al genocidio, e che non si è mai fermato, ecco. E quindi, ecco, in questo contesto ricordiamo sicuramente la resistenza palestinese e anche gli alleati regionali, ecco, che rimangono a resistere contro quella che è l'aggressione, la violenza imperialista. E quindi, ecco, noi ricordiamo in questa assemblea, discuteremo di questi temi, ci saranno comunque interventi dalle varie realtà, quindi si cercherà anche di vedere quello che si sta muovendo a livello anche cittadino su Roma, e vedere di riuscire anche a costruire tutti assieme un percorso anche politico che possa portare a queste tematiche, che possa, ecco, ricordare quella che è le nostre rivendicazioni, quindi è quello di costruire dal basso, per esempio, un embargo popolare contro Israele, anche a partire dal dossier che abbiamo, ecco, pubblicato un po' di mesi fa sul quella che è la complicità e il commercio, ecco, di armamenti tra Italia e cosiddetto Israele. E supportare anche, sviluppare assieme anche alle università, alle persone, a BDS, quindi quelle che sono pratiche anche di boicottaggio economico, accademico, militare, quindi anche qui l'importanza di fare un'assemblea del genere in università. E non solo, anche vedere, promuovere, ricordare, rimettere anche al centro i lavoratori, che per noi sono stati negli ultimi anni un partner fondamentale, una parte fondamentale della nostra lotta, quindi riportare anche quelle che sono le iniziative, gli scioperi, ecco, che saranno anche il 30 ottobre, gli scioperi nei porti e della logistica, e quindi intrecciare quella che è la lotta contro la guerra, come dicevo poco fa, contro anche la precarietà, lo sfruttamento e l'impoverimento sociale. Oltre a questo, ecco, ricordiamo, e poi chiudo, ricordiamo anche quella che è la complicità del governo italiano, quindi anche ricordiamo soprattutto i prigionieri palestinesi che sono arrestati e che sono tuttora nelle carceri italiane, quindi ricordiamo Ananya Ish, Ahmed Salem, Mohamed Hannoun, Yasser El-Assai, Riyad Al-Bustanji, e Raed Al-Aoud e l'ultimo Abu Nada Abdelmuti. E quindi ricordiamo anche i nostri prigionieri, che sono anche loro conseguenze della deriva anche oppressiva che abbiamo visto negli ultimi anni, e chiediamo anche la loro liberazione. Quindi oggi faremo un'assemblea in sapienza, oggi 30 settembre alle ore 17, quindi invitiamo, ecco, a lettere alla 6, quindi invitiamo, ecco, chiunque abbia qualcosa da dire o comunque anche solo ascoltare e ha voglia di costruire anche un percorso di ricostruzione verso, ecco, per costruire un 10 ottobre che sia partecipato e che rimetta al centro la Palestina e le nostre rivendicazioni.
2: Ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, la compagna è stata, penso, veramente chiara e dritta al punto. Hai ricordato ultimamente i prigionieri palestinesi in carcere in Italia, che Onda Rossa ha seguito anche negli ultimi anni come ha potuto, e invito chiunque a restare in aggiornamento anche attraverso i canali della radio per capire come si evolveranno le situazioni delle persone in carcere. Ti ringrazio anche di aver ricordato le complicità italiane del governo attuale nel genocidio in corso in Palestina, e ricordo anche per chi non lo sa, e diamo anche questa info, ci sarà stasera un'assemblea plenaria online del coordinamento nazionale non nato alle 20:30, che pure inserisce nel suo calendario diverse mobilitazioni, tra cui quella che hai già citato del 30 ottobre, che sarà una giornata internazionale di lotta dei lavoratori portuali contro la guerra e il traffico di armi. A Roma il 17 ci sarà una manifestazione nazionale per la pace, per i diritti, per il lavoro e la democrazia. E il 4 novembre è, come di consueto, una giornata di mobilitazione nazionale contro la militarizzazione che vediamo sempre crescente delle scuole, delle università, dei territori, la propaganda di guerra che ovviamente rientra in un disegno che ha degli interessi economici ben precisi che partono dall'Italia, che, come dici, riserva una parte sempre maggiore del suo budget alla fabbrica di munizioni, ad esempio, ma anche citerei la particolare congiunzione storica in cui il riarmo italiano si accompagna al ritorno del nucleare a livello di produzione energetica, e in particolare vediamo diffondersi anche nuovi progetti di data center sul territorio italiano. Ricordo il 10 ottobre ci sarà anche una manifestazione a Milano proprio contro i nuovi progetti di costruzione di data center. Come sappiamo, questa digitalizzazione sempre maggiore che sta avvenendo è un altro punto di congiunzione tra tecnologie civili e militari, e che ovviamente mette a profitto anche i territori e dà nuove possibilità, diciamo, a tutti quegli enti che speculano anche sulle terre. Quindi ci tenevo anche a fare questi ulteriori collegamenti e ti chiederei di dirci dove possiamo recuperare il report che hai citato, quello pubblicato quest'anno sulle complicità italiane, appunto, nell'armamento di Israele, così lo diffondiamo anche tramite il sito della radio.
3: Sì, si può trovare in realtà su vari canali, sul sito embargoforpalestine.com si troverà il dossier delle complicità italiane, ma non solo, ecco, People's Embargo for Palestine è un'iniziativa internazionale, quindi si troverà non solo il dossier, ecco, delle esportazioni militari ed energetiche di Israele in Italia, ma ci sono anche altri report di altri paesi, quindi abbiamo Spagna, Turchia, Stati Uniti, Francia, quindi è un'iniziativa, ecco, di embargo popolare che teniamo a portare avanti, quindi sul sito, ripeto, embargoforpalestine.com si può trovare il dossier sia in italiano che in inglese, oppure anche tramite il nostro profilo Instagram nel link in bio c'è il link al dossier anche.
2: Grazie mille, e sicuramente non mancheremo di linkare il report nella descrizione della registrazione di questo redazionale, che verrà caricata come di consueto sul sito www.ondarossa.info e ti ringrazio ancora. Se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione di questo intervento, altrimenti ci vediamo oggi pomeriggio in Sapienza alle 17, aula 6 della Facoltà di Lettere.
3: E niente, vi ringrazio ancora, ci devo ancora ringraziare per lo spazio, che ci sta ascoltando. E ecco, ricordare anche un po' quello che è il nostro motto, ecco, di questa manifestazione, è che la fine del genocidio sarà la fine del sionismo. Quindi ecco, ci tenevamo anche a ricordare questa cosa di come il genocidio non potrà mai finire finché il sionismo, ecco, sarà ancora la forza dominante nell'imperialismo. E quindi ecco, speriamo di vedere più persone possibili oggi in Sapienza per ripartire più numerosi e ricontinuare quello che sono stati le mobilitazioni degli anni scorsi, continuare con una lotta che sia unita e niente, quindi ecco, solo sì, questo.
2: Sicuramente ci auguriamo che continua a crescere, ce n'è tanto bisogno, come dici tu, finché la Palestina non sarà libera.
3: Esatto.
0: Grazie mille.
1: Ti ringraziamo per questo intervento.
0: Abbiamo parlato con una compagna che appunto ci ha un po' accennato quello che sarà l'assemblea d'oggi alla Sapienza, 16:30, vero?
2: 17,
0: meno male che ho delle compagne
2: 17, non stavi a sentire,
0: che mi correggono, che mi
2: stavi leggendo il report,
0: come mi conosci, non so. Posso fare, io sono uomo, non posso fare due cose in contemporanea,
2: non ce la faccio.
0: Quindi grazie compagne, quindi 17:30 all'assemblea, ok, ricordiamoci, verso il 10 ottobre,
2: dai, facciamocela
0: bene. E come ha detto la compagna, microfono troverete tra pochissimo veramente, quindi, questo intervento nel www.ondarossa.info. Noi un po' di musica, sì, chiedendo, sì, ovviamente, e augurandoci, nonostante la Nakba, nonostante il genocidio, nonostante il sionismo, una lunga vita alla Palestina.
2: Lo chi? This is for Palestine.

Alle ore 11.48 ritorniamo in voce per parlare proprio di Walter Rossi. Oggi 30 settembre, Walter Rossi, militante antifascista romano, è stato ucciso a soli 20 anni nel pieno di una stagione segnata appunto di aggressioni e fascismo dilagante, come abbiamo visto anche in queste giornate. Walter era un militante di lotta continua e frequentava il circolo giovanile di Piazza Igea, oggi Piazza Walter Rossi. Il giorno prima, il 29 settembre, Elena Pacinelli, una 19enne, era stata ferita a colpi di pistola proprio nella zona. Il 30 settembre venne quindi organizzato un volantinaggio di protesta alla Balduina. Durante quell'iniziativa in Viale delle Medaglie d'Oro, da un gruppo proveniente nell'area neofascista partirono degli spari. Walter fu ucciso alla nuca.

0: domenica, che avete organizzato anche un'altra iniziativa dal titolo Il volto dell'imperialismo. Quindi ci parli della giornata di domenica, ma anche dell'incontro di oggi e dell'incontro alle 16.
1: Dunque, prima una precisazione. Non è che i due fascisti che si fece vennero avanti in mezzo alla strada e uno dei due sparò a Walter e a me, che non sono morto perché ero più basso, non venivano da un gruppo di fascisti, venivano da dietro un blindato della polizia che era sceso dalla sede fino all'incrocio di Medaglie d'Oro con Via della Balduina. Sono usciti da dietro il blindato. Ancora una precisazione importante: l'omicidio di Walter non è come tanti altri omicidi di compagni eccetera, perché è un omicidio di cui si conosce il colpevole, che non ha mai pagato e probabilmente non pagherà mai, ed è Cristiano Fioravanti.
0: Esatto.
1: Al processo di Bologna per la strage di Bologna, il fratello Giusva ha detto letteralmente: ad uccidere Walter Rossi è stato mio fratello Cristiano Fioravanti. Poi Ali Brandi morì e li accollarono tutto a lui. E parecchi anni fa, direi ormai siamo nel 49esimo, 25 anni fa, riuscimmo a far riaprire il processo che si svolse al Tribunale dei Minori. Erano passati 22 anni dalla morte di Walter e la giudice non accettò di acquisire gli atti del processo di Bologna, quindi fu assolto. E io venni denunciato per calunnia, essendo l'unico testimone, e invece la denuncia per calunnia è poi scomparsa e non è mai arrivata. Quindi in questa giornata del 30 settembre, per quanto ci riguarda, c'è sempre questo nodo di sapere chi è che ha sparato, chi è l'assassino, e sapere anche che non pagherà mai, e per questo continueremo fino a quando campiamo a essere qui il 30 settembre. Per quanto riguarda le iniziative che ci sono già state, ci sono state due giornate, una era con la proiezione di un documentario sul militante dell'EBR che fu torturato e fu praticamente tra gli unici a denunciare, con la presenza di vari compagni e vari relatori, e una seconda giornata invece sullo sfascio della scuola pubblica, e poi il 27 è stata fatta questa cosa invece in piazza, internazionalista, su Gaza, Cuba e il Venezuela. E tutto questo era in preparazione della giornata di oggi. Adesso siamo qui in piazza, poco fa è venuto Smeriglio a rendere omaggio al monumento a Walter. Tenete presente che un paio d'anni fa si sono presentati quelli della regione chiedendoci di togliere la bandiera rossa che sta sul monumento, che evidentemente gli dava un gran fastidio, naturalmente non l'abbiamo tolta. Oggi il cerimoniale aveva chiesto, prima dell'arrivo di Smeriglio, di togliere le bandiere palestinesi, anche quella rossa, naturalmente non l'abbiamo tolto né l'una né l'altra, e devo dire a onore di Smeriglio che lui ha detto: noi non ce l'abbiamo messa e noi non le togliamo, quindi le bandiere sono rimaste lì. Oggi pomeriggio ci sarà presidio Medaglie d'Oro, dove Walter è stato ucciso, e dopo torneremo qui in piazza per chi vorrà venire, perché comunque oggi questa piazza non può restare vuota. E questo è quanto, sono 49 anni e c'è una grande tristezza, tutto qua.
0: C'è una grande tristezza ovviamente sia per quello che appunto raccontavi del fatto che comunque la verità è ancora c'è ancora bisogno di urlarla e di stare in piazza.
1: Pensa che qualche anno fa, ormai no, molti anni fa, più di 10, comunque facemmo stampare 3.000 manifesti con la

0: foto di Cristiano più avanti e sotto scritto: questo è l'assassino di Walter.
1: Sì.
0: Ora chiunque altro ci avrebbe denunciato, perché furono attaccati in tutta Roma questi manifesti, erano 3.000. Naturalmente lui non ci ha mai denunciato, perché in quel caso si riaprirebbe la possibilità di
1: indagare,
0: di indagare e scoprire la verità, perché ad accusarlo è suo fratello. In più c'è la mia testimonianza, perché io quel 30 ottobre, quel 30 settembre, li ho visti avanzare e ha sparato uno solo, e ho sempre detto che non ha visto le facce perché era buio.
1: Sì.
0: Però ho descritto le silhouette, perché uno era più basso e traccagnotto e l'altro era più alto. Una volta che il fratello Giusba ha detto chi era di due, e cioè Cristiano, che è 1,68, e Alibrandi, che è era 1,77, quindi 10 centimetri più alto, e uno che dice che ha sparato quello basso e traccagnotto, il problema sembrava risolto.
1: Certo.
0: Però invece lui è andato assolto, ecco, questa è la questione. Quindi c'è anche questa cosa indigeribile del fatto che si conosce l'assassino e che non pagherà mai, questa è la questione.
2: Sì, come indigeribile, perché lo dimostra questo caso, per quello che racconti, no? La connivenza, la collusione tra fascismo, terrorismo avversivo e le istituzioni italiane.
0: Ma cioè, all'epoca anche la polizia, perché
2: certo,
0: erano presenti in quello svincolo.
2: Per quello che dici, sì, sì.
0: Cioè, alla nostra venne giù il blindato da sopra, da vicino alla sede del MIS, fino all'incrocio, saranno 200 metri. Ma in quello piccolo slargo c'erano già almeno altri 30 poliziotti.
2: Certo.
0: La distanza tra me, Walter e i poliziotti sarà stata 6-7 metri. Quindi il fatto che due persone potessero avanzare in mezzo alla strada e cominciare a sparare con un calibro 9 corto, senza che nessuno facesse niente, anzi, io mi chinai su di lui, che era già morto subito, e i poliziotti sono arrivati a picchiare me.
2: Sì, sì, sì, un altro indizio, se non un'altra prova direttamente, che il fascismo sarà terminato, ma i fascisti dentro delle istituzioni ci stanno ancora, anche dopo dei 50 anni.
0: Ci sono ancora, sì, questo è un fatto, è vero.
1: È che la polizia supporta e anzi difende.
0: Beh, a quell'epoca quella era una trappola saranno accordati, perché 30 poliziotti che stavano a piedi, di cui molti in borghese, con uno che spara in mezzo alla strada a 15 metri, in un altro momento, in qualsiasi posto, l'avrebbero fatto secco. E invece l'unica cosa che hanno fatto è venire addosso a noi, quindi, e poi venire giù dietro a un blindato. Insomma, ce n'era abbastanza per capire come stavano le cose, era una trappola. Una trappola in cui i fascisti, che poi sono diventati i fascisti quelli noti, tutto in ar, perché erano quelli di quelli arrestati poi dentro la sede, quindi quasi tutti hanno fatto parte dei NAR, quindi la faccenda era già, il giorno prima avevano sparato, come hai detto tu Elena, non qui sulla piazza, c'era un bar e lei stava seduta insieme ad altri due o tre compagnucci su uno scalino fuori dal bar, sono passati con la macchina e hanno sparato. E tieni presente anche l'enorme sfortuna di Elena, perché il proiettile che la colpì al braccio e gli ruppe un osso, quello che accadde è che in qualche modo la polvere da sparo si è infilata nel midollo delle ossa e questo poco tempo dopo l'ha uccisa. Quindi è una storia così, una storia maledetta.
2: Compagno, comunque, noi ti ringraziamo per la testimonianza e ti chiederei di un'altra volta farci l'appuntamento, ricordarci giustamente per ricordare oggi a Walter Rossi.
0: Va bene, ciao compagni.
2: Grazie mille allora, buona giornata, buona lotta.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
2: Abbiamo parlato con un compagno di Walter Rossi, no? Per ricordare a Walter nel suo 49esimo anniversario del suo assassinio per mano fascista con complicità delle istituzioni italiane, chiamese la polizia. Infatti il compagno con il quale abbiamo parlato è stato un testimone diretto,
1: sì,
2: no?
1: Esatto,
2: dell'uccisione, esatto, di Walter Rossi.
1: È il compagno che era direttamente coinvolto e che era presente e testimone di quanto accaduto quel giorno, il 30 settembre del 1977. Oggi ricordiamo appunto, come per chiudere questo spazio redazionale su Walter Rossi, che ci sarà un appuntamento dalle 16 alla lapide in Viale Medaglie d'Oro, un fiore per Walter.
2: Per ricordare a Walter Rossi, morto da mano fascista, per ricordare che i fascismi ci sono ancora, purtroppo, mutano, non ci sarà il fascismo.
1: E che vivono nella connivenza.
2: Ma i fascisti ci stanno ancora in giro e si vivono e dovrebbero tornare nella fogna.
3: Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate e il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale

Ancora un po' di musica in questo spazio redazionale dopo la banda Llorona con i fascismi. Ora si cambia, però restiamo in argomento più o meno. Si cambia con la Asian Dub Foundation, Fortress Europe, quello che cercano di fare, ma non ci riusciranno, ragazzi, ragazze. Torniamo subito in voce, a tra poco, sulla 87.9, quando ormai abbiamo passato dei 5 minuti del mezzogiorno di questo mercoledì 30 settembre. Nel frattempo, dicevo, restate all'ascolto con la Asia Dub Foundation, Fortress Europe.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa, 87 900 900 900.
2: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
3: La voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria.
4: Io Nabio,
3: Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

Ancora un po' di musica sull'87.9 prima di tornare in voce. Il Duca Bianco, David Bowie, non può mai mancare. Heroes.

0: David Bowie con Heroes sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi siamo pronti già per il prossimo intervento telefonico, eh?
1: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
2: Radio Onda Rossa, you done no sin?

0: E siamo di nuovo in diretta, come dicevamo, per seguire il processo della campagna Free All Antifas. Stiamo parlando di quello che è ormai noto come il processo di Budapest, ovvero relativo alla mobilitazione antifascista del febbraio 2023. Contro quello che viene chiamato giorno dell'onore. Ci sono varie persone imputate, tutte le persone di cui si parla oggi, Gabriele, Anna e Maya, sono state appunto oggetto di indagine e poi portate a processo per aggressioni contro i fascisti, in particolare sia cittadini tedeschi che ungheresi, cittadini tedeschi che quindi si erano spostati a Budapest proprio per prendere parte a questa manifestazione. E vediamo infatti, per quanto riguarda Gino, compagno italiano di cui si ridiscute oggi la possibilità di estradizione verso la Germania, a lui era stato torniamo un attimo indietro, appunto era stato emanato un mandato di estradizione dalla Francia verso la Germania, quindi la Germania mandante, con l'accusa in particolare di aggressione a cittadini tedeschi. Oggi dicevamo si rivedono anche le sentenze di Maya, antifascista tedesca già in carcere, si discutono anche le sentenze di Anna, che era stata condannata a 2 anni, e Gabriele, a cui erano stati dati 7 anni di condanna. Il 30 settembre oggi è dunque una giornata abbastanza importante, ci sono varie mobilitazioni un po' in tutta Italia. A Milano c'è un presidio al consolato ungherese e poi una manifestazione fino al consolato francese, perché ricordiamo Gino è stato arrestato in Francia. A Napoli un corteo con concentramento alle ore 18 in piazza del Gesù, e a Bologna un appuntamento a VAG 61 alle 18:30. Noi siamo qui in collegamento telefonico
1: con un compagno della campagna Free All Antifa che ci aggiorna un po' di quello che è stata la sentenza, la lettura delle sentenze della Corte d'Appello di Budapest. Pronto, ci senti?
2: Ciao a tutte e tutti. E allora sì, stamattina diciamo che stavamo un attimo facendo il punto sulle varie mobilitazioni di solidarietà e sul blocco che c'era stato già stanotte di alcuni autobus che dalla Germania si stavano dirigendo in Ungheria per partecipare alle manifestazioni di solidarietà previste davanti al Tribunale di Budapest, e appunto già alle 9:30 praticamente la Corte si è pronunciata con la sentenza. Questa è una sentenza che per l'ordinamento ungherese, ricordiamo, è definitiva, non sono previsti altri gradi di giudizio in Ungheria, che ha abbassato di un anno la pena inflitta in primo grado, e per cui per Maya e Gabri, per cui appunto la sentenza definitiva per Maya sono di 7 anni e per Gabri di 6, mentre conferma i 2 anni per Anna. Adesso man mano stanno uscendo un po', la Corte sta leggendo proprio in queste ore le motivazioni, sostanzialmente appunto conferma sia la lievità dei fatti sia anche il non coinvolgimento diretto di Maya, per esempio, nell'aggressione eccetera. Tuttavia conferma invece la lettura politica, e per cui di come va a punire proprio questa sentenza la partecipazione a un'organizzazione politica, comunque delle motivazioni politiche che viene detto esplicitamente, di cui gli imputati non si sono pentiti. E su questo appunto diciamo che adesso il commento a caldo anche degli avvocati di Maya è quello che ci si auspica un rientro immediato a questo punto a scontare la pena in Germania. Ricordiamoci che appunto Maya era stata deportata illegalmente nel giugno di 2 anni fa dalla Germania all'Ungheria, e che l'Ungheria continua a tenerle in condizioni di isolamento e a vessare appunto anche tutti quelli che sono i suoi comportamenti di persona non binary che vuole esprimerlo, e quindi questo si declina poi anche nell'isolamento in cui Maya si trova da quando è in carcere in Ungheria. La Corte ha ovviamente respinto tutte le attenuanti richieste, diciamo che in un contesto in cui si partiva da 24 anni di accuse, in cui comunque l'accusa nel ricorso che ha presentato contestualmente a quello degli imputati chiedeva un aumento considerevole della pena a partire dagli 8 anni dati in origine, diciamo che comunque una seppur modesta riduzione della pena c'è stata, e oramai diciamo che siamo nel campo della richiesta di che Maya quantomeno ritorni il prima possibile a scontare la pena in Germania. Sappiamo che per fare questo non è scontato con la giustizia in generale, ma in particolare con la giustizia ungherese nulla è scontato. Questo processo loro l'avrebbero chiuso in poco tempo con il massimo della pena, e probabilmente anche la grande attenzione a livello europeo che c'è stato rispetto a questo caso e le conseguenti mobilitazioni che ci sono state un po' in tutti i paesi devono assolutamente continuare, perché come dicevo, nulla è scontato, e ora altrettanta pressione deve essere fatta perché Maya venga riportata quanto prima, quantomeno in Germania, a scontare delle condizioni sicuramente diverse, per quanto non particolarmente migliori, ma con qualche garanzia in più, e poi continuare, no, a rivendicare l'innocenza dal punto di vista politico di questo il processo politico che ha portato avanti l'Ungheria e la Germania deve essere continuamente denunciato, ecco.
1: Ti ringraziamo, se vuoi dirci cioè, no, non sono in voce, e se vuoi dirci magari anche quello che qualche altra mobilitazione che c'è stata, che non abbiamo ricordato al momento. Noi sentiremo a brevissimo la mobilitazione che è stata organizzata a Parigi, però nel caso cerchiamo di rimettere in rete le varie voci e i vari momenti di solidarietà.
2: Sì, sì, questo ha portato a una grossa anche presa di coscienza a livello anche nazionale in Italia. Tantissimi collettivi, gruppi ci hanno mandato iniziative di solidarietà, striscioni che sono state fatte in queste settimane. Oggi pomeriggio, come dicevo, c'è un corteo a Napoli e Milano, c'è un'iniziativa a Bologna, al VAG, e continuano a arrivare messaggi di solidarietà, e per cui questo è davvero importante. Oggi non è finita, nel senso che il progetto purtroppo andrà avanti, anche la solidarietà che dovremo dare poi anche alle persone che rimarranno in carcere andranno avanti. Settimana prossima c'è l'udienza sempre di estradizione da Parigi di Zaid, per cui ecco, non sicuramente dobbiamo usare questo momento anche di attenzione per provare ad organizzarci e a moltiplicare quello che sono i momenti di solidarietà e di lotta, appunto seguire un po' sui nostri canali, sia sul canale Telegram che sulla pagina Instagram, che sul blog che abbiamo riattivato, seguire un po' gli aggiornamenti della campagna e entrare anche in contatto con la campagna stessa nel caso si volessero organizzare altre iniziative. Sicuramente possiamo coordinarci insieme.
1: Grazie mille, grazie ancora per questo aggiornamento, e sicuramente continueremo a seguire come radio la vicenda e la campagna Free All Antifa.
2: Ciao a
1: tutti. Grazie.
0: Grazie.
3: abbiamo parlato con un compagno quindi della campagna Free All Antifas, che giustamente ci faceva gli aggiornamenti di un argomento del quale continueremo a parlare in questa mattinata, chiamiamola ancora, quando sono ormai le 12:30 minuti primi di questo mercoledì 30 settembre. Quindi ancora un po' di musica in tema e poi si torna, come dicevamo, sicuramente con un collegamento direttamente da Parigi. Ora quello che suonerà, quello che ascoltate, Ideal Revolt, Antifascist.

0: sentenze che stanno venendo lette proprio ora. Sappiamo che ci sono varie mobilitazioni in Italia e non solo, anche all'estero. Adesso ci siamo, giusto? Dacci feedback.
1: Compagno?
2: Sì, siamo qua.
0: Compagno dalla Francia, bellissimo. E ricordiamo infatti che stiamo parlando del processo di Budapest contro varie imputate e imputati per aggressione a persone tedesche e ungheresi che si erano radunate nel febbraio del 2023 nella giornata dell'onore per una manifestazione sostanzialmente nazifascista, che è stata chiaramente accompagnata da una chiamata di solidarietà antifascista internazionale. Ne stiamo parlando appunto da anni, ma proprio oggi stiamo aspettando le notizie, quindi riportiamo gli aggiornamenti, in particolare adesso dalla Cassazione francese che si esprime sull'estradizione di Gino, ricordiamo, compagno italiano a cui era stata chiesta l'estradizione dalla Francia da parte della Germania, essendo Gino imputato di aver aggredito dei cittadini tedeschi. E allora lasciamo la parola a voi, che magari ci raccontate in che cosa consiste la giornata di solidarietà che avete organizzato a Parigi.
2: Ciao, allora sì, da stamattina alle 10 siamo alla Bourse du Travail, che è la sede dei sindacati storica di Parigi vicino a République, e per cui siamo numerosi e numerose da stamattina. Staremo qua fino a sera, alle 18.30 ci sarà un meeting pubblico con varie personalità del mondo della cultura e dell'antifascismo. In Francia, per esempio, ci saranno vari deputati della France Insoumise, ci sarà Françoise Vergès e Lisa Justi, che sono scrittrici, ci sarà un regista Dedigan e ci sarà anche Zero Calcare. E qui siamo qua in attesa della risposta della Cassazione francese, che insomma noi ribadiremo il no all'estradizione di Gino in maniera unitaria, e diciamo questa sentenza in agosto, questa decisione del tribunale francese di dare il via libera all'estradizione in Germania ci aveva stupito, lasciato merda, nel senso che la Francia negli ultimi anni, in maniera molto ipocrita, ha fatto tutto un discorso anche di ripresa della memoria storica della resistenza in questo paese. Per esempio Manouchian, che era uno dei partigiani delle brigate degli stranieri qua in Francia, è stato messo nel Pantheon come lo storico Marc Bloch. Ma di fronte agli antifascisti di oggi, la strada che sta scegliendo è quella della repressione, di lasciarli a dei paesi autoritari e governati dall'estrema destra. Per cui ecco, non abbiamo ancora informazioni rispetto alla sentenza della Cassazione, questo si saprà nel pomeriggio. Magari rispetto a quello che abbiamo già saputo rispetto a Maya, lascio la parola al suo compagno che è qua.
3: Sì, ciao la Dendaruzza. Allora, che dire, ci sono due elementi importanti della giornata di oggi. È una giornata simbolica perché intanto abbiamo la sentenza definitiva per Maya e per Gabri, che sono rispettivamente 7 anni e 6, quindi un anno in meno a quello che era stato dato prima dell'appello, ma comunque una proporzione enorme rispetto all'assenza di prove e comunque dei reati, diciamo, molto lievi, per cui rimaniamo dentro un campo, diciamo, della proporzione. Dopodiché c'è l'elemento politico importante di oggi, è che i compagni, le compagne solidali sono stati fermati a 7 chilometri da Budapest e non gli è stato permesso di partecipare all'udienza. Questo, diciamo, delinea il fatto che evidentemente c'è ancora un clima molto pesante nei confronti degli antifascisti in Ungheria, e che quindi, nonostante il cambio di governo, comunque rimane un paese non sicuro, cioè non tranquillo, dove è difficile che ci sia uno svolgimento di un processo a carico degli antifascisti con delle, diciamo, in un normale stato di diritto. Quindi questo è un elemento importante di oggi che andrebbe ribadito anche in sede processuale per Gino, ma anche per Zaid, che avrà una situazione fra un paio di settimane di questo tipo, si andrà a decidere sulla sua distradizione nei prossimi tempi. E secondo me questo è un elemento importante per comunque, diciamo, l'Ungheria si dimostra un paese che, nonostante il cambio di governo, è comunque un cambio di governo a destra, che non ha intenzione di alleviare, diciamo, il suo atteggiamento nei confronti degli antifascisti, ma che non ha ancora fatto nessun tipo di riforma costituzionale, quindi rimane un paese dove non è sicuro diciamo, mandare a processo le persone. Quello che succederà nel pomeriggio con Gino è estremamente importante, bisogna avere una grande attenzione, perché Gino e Zaid mettono insieme la questione, diciamo, dell'antifascismo con quella della cittadinanza, e loro, essendo sans-papier, tra virgolette, cioè non avendo ottenuto la cittadinanza, perché? Perché sono persone che hanno partecipato alla vita attiva del paese, quindi, diciamo, secondo me ci dovrebbero invece avere per premio la cittadinanza, non sono mai riuscito ad ottenerla, e questo vuol dire che scontano doppiamente il problema di aver spesa di Damocle sulla testa, che non gli consente di immaginare nessun tipo di prospettiva della loro vita, e rischiano di essere stradati in paesi dove fondamentalmente non hanno mai vissuto, cioè come l'Albania per Gino o come la Siria per Zaid, dove se n'è andato, che era appunto neonato. E quindi, ecco, diciamo, questa situazione di oggi è un giorno importante, quello che diceva pure il compagno prima di me dell'iniziativa di oggi, è un'iniziativa sicuramente importante sia per comunicare, sia per mettere insieme delle teste, ma soprattutto per tessere, diciamo, una solidarietà europea che deve stare molto attenta, perché questo processo è un processo che è un po' una cartina di tornasole per quello che sta accadendo in giro per l'Europa, quindi non è solo importante perché è importante stare vicino a queste persone, ma è importante perché secondo noi si gioca, diciamo, una partita più grossa di quello che è.
2: Per aggiungere sulla questione che dice il compagno rispetto all'importanza di questo processo in questa fase storica, in particolare in Francia, in questi giorni ci sono grosse mobilitazioni da parte dei liceali, hanno fatto dei blocchi studenteschi dei licei da una settimana e non sono determinati a continuare, e diciamo l'antifascismo è una delle parole d'ordine delle mobilitazioni dei liceali, oltre alla rivendicazione dei loro diritti. E qua in Francia, a parte loro, un po' tanti gruppi e tanti movimenti stanno facendo fronte anche in prospettiva delle elezioni del 2027 contro la possibilità di una vittoria dell'Assemblement Nazionale della Le Pen. Per cui sì, l'antifascismo è centrale in questo momento anche dentro la lotta e le mobilitazioni politiche francesi.
1: Ci Grazie. Siete ancora?
0: Ci sentite?
3: Sì.
1: Sì, sentite, perfetto, eh? Perfetto. No, no, no. Pensavamo che era caduta la linea. Allora, se non c'è niente da aggiungere, veramente io vi ringrazio la disponibilità e gli aggiornamenti. Sapete che i microfoni di Radio Onda Rossa ovviamente restano aperti e siamo in collegamento per qualsiasi aggiornamento che sia necessario trasmettere.
0: Sì, grazie davvero anche per aver sottolineato come la questione della cittadinanza si intrecci con quella delle lotte antifasciste. Gino, ad esempio, è per lo più presentato come un compagno italiano milanese, ovviamente in base al territorio in cui è cresciuto, ma non dimentichiamo come appunto nel caso di persone di origine migrante ci siano delle complessità ulteriori rispetto, come dicevate voi, alle possibilità di partecipazione politica alla vita dei territori che abitano, e come sia spesso un'arma, un ricatto di fatto da parte delle istituzioni e dei governi per in realtà andare proprio a ledere le possibilità di partecipazione e di coinvolgimento politico. Quindi grazie per aver portato anche questo punto.
3: Pronto? Grazie a voi. Buona giornata.
2: Grazie.
3: Ci aggiorniamo nel pomeriggio.
1: Sì. Certo di sì. Buona giornata, buona lotta. A risentirci. Abbiamo parlato quindi con due compagni.

0: aree la possibilità di una ascesa delle destre in Francia. Qui abbiamo parlato un'oretta fa ormai con una compagna dei giovani palestinesi in Italia, che annunciava invece l'assemblea prevista oggi pomeriggio alle 17, lo ricordiamo, nella facoltà di lettere aula 6, per costruire la mobilitazione nazionale per la Palestina del 10 ottobre. Ricordiamo che tante persone si sono anche mobilitate qui in Italia nell'ultimo mese in solidarietà ad Autistici Inventati, collettivo che è stato recentemente inserito nella lista speciale dei terroristi globali da parte del governo di Stati Uniti, proprio nell'ambito della loro campagna anti-Antifa, e non a caso insieme a due organizzazioni legate alla solidarietà palestinese, ovvero Palestine Action e Masar Badil. Quindi ricordiamoci, ecco, che di lavoro da fare ce n'è tanto, ma non mancano le occasioni per ritrovarci e costruire insieme iniziative e percorsi di lotta. Invitiamo come sempre a chiamarci allo 06 49 17 50 per qualsiasi intervento, contributo, reclami e complimenti, ma anche non dimenticate di scriverci a ondarossa@ondarossa.info se preferite le email o la comunicazione asincrona.
1: Continuiamo questa mattinata ormai inoltrata, andando verso il pomeriggio. Cuba Cabal, Antifa sempre a tema, il tema non degli ultimi tempi, degli ultimi 80 anni direi, eh? Cuba Cabal, Antifa sull'87.9, noi torniamo

Si tratta di un dovere, praticamente, una responsabilità, di un obbligo morale, direi, no? Il fatto di essere antifascisti, ricordiamo, non un'ideologia, l'antitesi di quello che potrebbe essere un'idea politica, basicamente, la cancellazione della politica. Quindi dipende da tutti e tutti combatterlo il fascismo, anche da chi va in curva, perché tutti dovremmo essere esattamente quello.

0: appunto che stiamo sentendo sempre più spesso, per fortuna, e grazie soprattutto a tantissimo lavoro di analisi dei flussi di merci, ma anche e soprattutto di ricerche scientifiche, di studi, di progettazione, è che siamo tutte e tutti coinvolti anche, anche in modi che difficilmente sospettiamo. E quindi abbiamo anche parlato del processo in corso, o meglio dei ricorsi che erano stati presentati agli imputati e alle imputate del processo di Budapest. Abbiamo avuto una corrispondenza con Parigi, dove è ancora in corso la giornata di solidarietà a Gino, e aggiornamenti anche su Maya, Anna e Gabri, che vi invitiamo a recuperare prontamente. E salutiamo anche i compagni e le compagne di Walter Rossi, militante di Lotta Continua, ucciso nel 1977, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, e anche il fatto che, come sottolineava il compagno con cui abbiamo parlato al telefono, si tratta di un omicidio politico di cui si conosce anche l'esecutore materiale, che sappiamo non sarà mai portato a processo per quello che è stato, e quindi rinnoviamo ora e sempre l'invito alla solidarietà antifascista
1: e alla memoria.
2: Detto questo, non resta che dedicare questo spazio redazionale e mandare un saluto particolare a chi si vede privato dalla propria libertà personale, come fa sempre Radio Onda Rossa. Speriamo di essere stati una grata compagnia in quelle condizioni difficilissime. A tutti voi, a tutti voi, ovviamente, restate all'ascolto dell'87.9 di Radio Onda Rossa. Il palinsesto per questa giornata già ve lo abbiamo detto, altrimenti lo trovate nel www.ondarossa.info, che, come le compagne hanno detto, lì sul sito della radio troverete tra pochissimo tutti gli interventi che abbiamo fatto in questo spazio redazionale. Quindi questo meraviglioso gruppo di comunicazione radiofonica finisce, saluta, vi ringrazia a voi la pazienza, vi augura una buona giornata, e ce ne andiamo con questa canzoncina. Ce l'avevo là.
1: Un saluto a tutti, a tutti.
2: A tutti, a tutti. Ciao, alla prossima. Ce ne andiamo ballando un pochino, dai. E poi sì, restate sull'87.9 come sempre.

0: secondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere, di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

0: potegliare mai. Lurino con noi a Quai.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a te.

0: solo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.

0: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
1: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
0: Ma va, io ci ho messo un attimo.
1: E come hai fatto?
0: Semplice. La mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
1: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
0: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.
3: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
4: Ma che deve uscire anche senza soldi.
3: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
4: Sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
5: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
6: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
7: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
8: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
9: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
7: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
10: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
11: Mi sa che con due gettoni è difficile.

Perché?

0: tavolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.

Riprendiamo in voce la diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Leggiamo questo comunicato che ci arriva dalla Francia. Abbiamo già dato questa comunicazione, ma nell'articolo.

0: E interrompiamo la traccia di Funky Friday di Dave per dirvi che Nota di Classe sta per andare in onda con un colpevole quarto d'ora accademico, che ci scusiamo, ma comunque diciamo è un quarto d'ora accademico che fa scopa con la trasmissione, diciamo così. E quindi adesso noi continueremo con la sigla provvisoria prima ancora di avere la sigla definitiva, quindi con la nostra Made in Italy.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: che riguarda la scuola e di educare alle differenze, e quindi già anticipo che la prima parte di questa trasmissione riguarderà proprio il racconto di chi era a Napoli sabato e domenica.
1: Esatto. Sì, un'edizione che sembra essere stata molto partecipata, di educare alle differenze. Ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, di educare alle differenze, e proprio perché molto partecipata e articolata, soprattutto in tre tavoli di discussione, tutti e tre molto interessanti, abbiamo deciso di restituirvi qualche testimonianza, e tra poco procederemo con questa raccolta di voci da educare alle differenze. La seconda parte della trasmissione invece sarà dedicata a un'altra tematica.
0: Sì. Ovvero l'assicurazione, la nuova assicurazione sanitaria privata, pubblica privata, che è la novità di settembre, che vedremo in realtà come stanno andando le cose, che tipo di adesioni ci sono e che tipo di vantaggi può portare alla scuola, con quali soldi, con quali coperture questi benefit medici rivolti al mondo dell'istruzione, a chi lavora nel mondo dell'istruzione saranno dati. E quindi diciamo rimanete sintonizzati per i prossimi 50 minuti per chi è interessato o interessata a scoprire cosa si nasconde dietro questa assicurazione privata.
2: E direi che anche per questa seconda parte in realtà non lo faremo esclusivamente sentendo le nostre voci che avete appena sentito, ma in questo caso arriveremo a una corrispondenza diciamo di un compagno che probabilmente diventerà un frequente interlocutore di questa trasmissione, e quindi diciamo a questo punto
0: che
2: io direi
0: cose di noi,
2: che sa più cose di noi,
1: non è
2: che
1: difficile.
2: Ci vuole esatto, non è che ci vuole proprio una cima a sapere più cose di noi, però in questo caso nulla tolga al compagno che probabilmente è in ascolto, perché
1: che è molto molto informato,
2: molto ben preparato. Sì, molto ben preparato. E quindi io direi a questo punto finiamoci di sentire la traccia che vi abbiamo proposto precedentemente, quella di Dave, e poi torniamo direttamente in voce con le parole da Educare le differenze Napoli.

0: del convegno di Educare alle differenze, edizione numero 12.
1: Siamo a Napoli alle due giornate di Educare alle differenze con Samantha Picciaiola, alla quale chiedo di raccontarci questa 12ª edizione, quindi sono già anni che si ripete questo incontro nazionale sulle differenze, sulla scuola e appunto educare alle differenze nella scuola da diversi punti di vista, e sono due giornate ricchissime di incontri, laboratori e tavole rotonde. In questo momento è sabato pomeriggio e ci sono in contemporanea tre tavole rotonde, ma ti chiedo, Samantha, di raccontarci sia il tema di quest'anno e come è stato costruito e in che situazione anche siamo.
2: Innanzitutto siamo felici perché la partecipazione è numerosissima e questa è una comunità di Educare che cresce negli anni, è la 12ª edizione. Il meeting è un momento di autoformazione, quindi è totalmente gratuito ed è sorretto sulle forze delle associazioni che fanno parte della rete, che ormai siamo a quasi 20 associazioni, e in questo caso Napoli è la città che ci ospita, perché qui è nato anche un nodo di Educare le differenze territoriale, formato prevalentemente da docenti, ma da persone che in qualche modo attraversano gli spazi culturali della città da tanti punti di vista diversi. Il tema quest'anno è fuori controllo, perché abbiamo alle spalle un anno che ha visto un'intensa attività sulla scuola da parte delle politiche ministeriali, governative, un'attività che va in una direzione che non è quella che noi auspichiamo, perché avendo a cuore la scuola pubblica, avendo a cuore l'idea che la scuola sia uno spazio trasformativo e non normalizzante, una serie di, potremmo chiamarli, dispositivi che sono a tutti gli effetti dispositivi anche di disciplinamento, di controllo, che sono stati messi in atto sulla scuola, ci portano a sentire sempre più forte questa pressione, e questo sia come persone docenti, abbiamo nella plenaria di questa mattina parlato a lungo anche di quelle che sono le possibili risposte, le pratiche di autotutela che abbiamo messo in campo lavorando moltissimo dal basso, quindi attraverso un'attività di ascolto e di attivazione proprio delle singole realtà, comunità scolastiche, ma anche abbiamo bisogno di un'attività sempre più forte di collegamento di rete, perché la risposta non può essere singola, individuale, non può stare nell'isolamento. Il meeting ha anche un po' questo senso, le tavole rotonde sono dei momenti, se vogliamo, anche di riflessione politica, dove ci rivolgiamo anche al mondo fuori dalla comunità di Educare per trovare tutte le possibili risorse per riportare la scuola a quella libertà, a quelle libertà di base, no? Libertà di espressione, libertà di insegnamento, e anche soprattutto la scuola come luogo che accoglie. È di ieri la notizia di un nuovo, l'ennesimo decreto scuola che fissa addirittura un tetto al 30% alla presenza di alunni con provenienze alte, con tutta una serie di complicanze e di difficoltà che, senza entrare nel tecnico e quindi negli aspetti più burocratici, pongono la scuola fuori da quella che è la traiettoria costituzionale della scuola, che nasce quando questo paese sceglie di essere antifascista e di darsi questo strumento per costruire cittadinanze.
1: Sì, ecco, e in questo percorso direi che sono diciamo le tre tavole rotonde rappresentano un po' il cuore e i tre argomenti principali che sono in discussione in questo momento, e voglio ricordarli, anzi ricordali tu, così ne parliamo insieme.
2: Allora, la tavola rotonda in realtà è una, e l'abbiamo suddivisa in tre quesiti fondamentali, tre macro domande che tengono insieme ovviamente tantissimi piani, riguardano un po' le strategie di risposta e non solo di resistenza a questo quadro complessivo, che è un quadro che ci vede sempre più vittime di un tentativo di disciplinamento, ma anche con il timore di perdere i tratti essenziali della scuola costituzionale. Quindi noi abbiamo lavorato su quello che può essere il mondo dei movimenti, intercettando anche le comunità di studenti e tutte le realtà che si affacciano attraverso lo spazio delle scuole. Le scuole sono spazi aperti, questo con buona pace

0: chi le vuole le immagina come luoghi di selezione, meritocratici nel senso peggiore del termine, meritocrazia. Le scuole in realtà sono la prima linea di questo paese ancora per tutta una serie di aspetti, anche banalmente di welfare e di aiuto e contributo al benessere delle persone, sia le persone studenti che le persone docenti, che anche tutto quel mondo che si affaccia alle scuole. Noi sentiamo tantissimo parlare in maniera retorica di famiglia, di libertà educativa della famiglia. Quelle che abbiamo davanti sono le famiglie, tante, diverse, con moltissime caratteristiche. Sono quelle famiglie che spesso hanno bisogno, che spesso credono nella scuola e vengono a chiedere aiuto, e quindi noi sappiamo che di fronte a questa complessità, questa retorica normalizzante non aiuta in nessuna maniera. Quindi si tratta di dare voce a una realtà che esiste e che è lontanissima da quello che può essere il dettato legislativo che riguarda la scuola in questo momento. Le tavole rotonde nascono per questo. L'altro aspetto che abbiamo voluto indagare è proprio l'aspetto culturale, la narrazione che si fa della scuola, che si fa dell'educazione sesso-affettiva, che si fa del consenso, anche il fatto di essere, come dire, desiderose di riprenderci le nostre parole d'ordine, perché consenso, prima di essere quella parola usata in quella legge in quella determinata maniera, invece era una parola preziosa per noi, resta una parola preziosa. Educare al consenso e alle relazioni, no? Qualcuno l'ha detto, si stanno occupando del consenso sbagliato, cioè, e questo è un tema importante anche come raccontiamo. Purtroppo questo anche da parte dei media, spesso e volentieri c'è una conoscenza molto sommaria del mondo della scuola. E perché la scuola è complessa, e quindi raccontarla bene vuol dire conoscerla prima di tutto, e questo non avviene. Perciò l'idea è anche di aprire una discussione su questo. E infine non può mancare un aspetto dentro e fuori le istituzioni. La scuola è un'istituzione, no? Qualcuno l'ha definita anche una vera e propria emanazione della Costituzione, perché non allora interrogare anche quelle realtà che si relazionano con la scuola e che troppo spesso non ragionano sulla scuola come bene comune. Per noi era importante aprire anche questo spazio, consapevoli che tenere insieme movimenti e istituzioni è un po' un'impresa non facile, ma noi siamo per provare sempre a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo.
1: Educare alle differenze è un movimento appunto nazionale, e ci puoi raccontare come si costituisce, come avviene il coordinamento, gli incontri?
0: Nasce 12 anni fa dall'iniziativa in realtà di tre realtà che erano appunto realtà anche locali, quindi Roma, Bologna.

0: territori, quindi educare si muove, questa è una natura un po' nomade che noi abbiamo, siamo dislocate, siamo anche abituate a spostarci, ma questo anche per dare possibilità a questi territori poi di fare in maniera che quello che succede in questi due giorni diventi un terreno per qualcosa che accadrà e continuerà a accadere in futuro. Noi lo sappiamo, nelle altre città in cui siamo state sono sempre nate poi delle collaborazioni, delle possibilità di proseguire, anche momenti di autoformazione per i docenti, quindi il meeting è, diciamo che è il momento di grande visibilità di educare, ma in realtà l'eredità è più complessa, più capillare ed è lunga nel tempo, e a noi piace anche questa idea di andare nei territori per raccogliere sempre nuove istanze, nuove possibilità, nuove sollecitazioni, e uno dei nostri, diciamo così, elementi costitutivi è il conflitto, anche il fatto di agirlo in termini non violenti ma sempre propositivi, dialettici, all'interno del nostro gruppo, che è un gruppo composito, quindi come tale portatore di tante differenze.
1: Assolutamente, e questa è una due giorni, oggi 26, sabato 26 settembre e domani 27, se ci puoi ricordare comunque i riferimenti, dove trovare informazioni e come continuare a seguire Educare.
0: Ovviamente ci sono le pagine social, ma c'è anche il sito di Educare le Differenze, www.educareledifferenze.it. Tra l'altro questo mi permette di ricordare che uno degli strumenti che presentiamo in questa edizione è la seconda edizione del Vademecum di autotutela docenti, che sul sito è scaricabile già da ora in versione gratuita, e il nostro invito è non solo a consultarlo ma a diffonderlo, perché è uno strumento che giustamente deve essere anche messo in mano alle persone docenti in maniera tale che possano testarlo, e per noi è importante anche avere un riscontro, e nel caso in cui quello che abbiamo provato a tracciare come un percorso che non è solo di resistenza ma, come abbiamo detto stamattina in plenaria, anche di forzatura della legge, no? Di messa un po' in conflitto della legge per continuare a rendere possibili quei percorsi di educazione sessoaffettiva che le scuole hanno sempre fatto e che continueranno a fare. Ebbene, il sito può essere il luogo dove scaricare questo strumento, e questo strumento è stato già nella sua prima edizione l'occasione per noi per andare poi nelle scuole, presentarlo, portare dei workshop, dei laboratori, quindi insomma noi facciamo riferimento senz'altro alla dimensione social, perché è quella che consente di arrivare in questa nostra perpetua dislocazione a tutte le realtà, a tutte le persone. Educare non è fatta solo da docenti, questo lo voglio dire, è importante la componente delle associazioni, noi crediamo in una scuola che lavora con le associazioni del territorio, crediamo in una scuola aperta e quindi lavora anche con le comunità di genitori, perché ci sono, esistono e sono tante, diverse, belle e colorate, e lavoriamo anche con tutte quelle soggettività che possono trovare nelle scuole dei punti di approdo e di aggregazione, quindi di tutta questa complessità il sito in qualche modo conserva un po' anche la memoria storica, vi si trovano anche gli strumenti precedenti, il Che Fare, che era il Vademecum che avevamo fatto sulla violenza di genere, e anche per esempio la mappatura che consente di ritrovare, abbiamo mappato dal basso le realtà della rete, ma non solo, anche le singole realtà che magari lavorano nell'ambito della promozione di un'educazione aperta, plurale, e che magari non fanno parte della rete, però possiamo considerare tutti gli effetti dei presidi, perché è importante uscire da questo isolamento.
1: Benissimo, ti ringrazio molto e ovviamente ci teniamo in contatto anche per il prossimo anno.
0: Grazie a voi.
2: Questa era Samantha Picciaiola, che ha dato un quadro generale e ampio di Educare alle Differenze, l'edizione dodicesima a Napoli, e adesso passiamo al secondo contributo che la redattrice di Radio Onda Rossa ha registrato lo scorso weekend, sempre a Napoli, e ascoltiamo questo secondo intervento.
1: Siamo Pensiamo sempre a educare alle differenze, la giornata volge al termine, ma siamo qui con Cattive Maestre, che ha fatto un intervento, ha partecipato al tavolo Mobilitazioni, uno dei tre tavoli previsti per il pomeriggio, e ti chiedo di riassumere l'intervento di oggi.
3: Sì, ciao a tutte e tutti. Innanzitutto con piacere siamo venuti a educare le differenze, perché quest'anno siamo veramente tante e tanti, e in questa fase, soprattutto dopo la settimana che abbiamo vissuto, è una boccata d'aria. Al tavolo Mobilitazioni ci siamo andate con una convinzione, che è quella che nessuno basta a se stesso, e che è il momento di ragionare seriamente su quali alleanze costruire per mobilitare la scuola. Pensiamo infatti che la scuola sia una delle istituzioni della riproduzione sociale maggiormente sotto attacco, e allo stesso tempo debba avere un ruolo fondamentale per opporsi all'ipertrofia normativa che il governo sta producendo. Chiaramente qui si è parlato tantissimo di educazione sesso-affettiva, che consideriamo un tema fondamentale, indispensabile, e che è stato attaccato e denigrato fin troppo. Allo stesso tempo pensiamo che è giusto ripartire da quello, ma mai come in questo momento possiamo fermarci. Dobbiamo infatti guardare alle reali condizioni della scuola, e pensiamo che non si possa ragionare di educazione sesso-affettiva se non in un contesto concreto che ci parli delle condizioni materiali, sia degli spazi fisici che stiamo vivendo, uno tra tutti il caldo asfissiante che viene negato appunto dai negazionisti al governo del cambiamento climatico, e l'altro che ci sta da sempre a cuore è quello delle condizioni salariali dei docenti. L'insegnamento è un lavoro estremamente femminilizzato, che ci costringe a un lavoro sfruttato di cura costante, di tensione, di burnout, e che vede appunto dei salari, dei redditi ai minimi storici europei in un momento di inflazione, di guerra e di impoverimento complessivo. Ecco, noi pensiamo che l'occasione di oggi debba essere una delle tante da qui a venire per ritrovarsi, per riproporre, ripensare, ricostruire insieme una marea e riscendere in piazza a bloccare tutto, così come abbiamo fatto per il genocidio in Palestina, e così come vorremmo fare per ecco, una scuola che davvero sia istanza di democrazia e diritti contro il fascismo.
1: Vediamo che la scuola appunto è al centro di diverse istanze. Abbiamo i salari, abbiamo la convivenza collettiva con le persone migranti, abbiamo le differenze di genere. Tutto questo al momento sembra appunto un po' atomizzato. Quello, la sensazione che è venuta fuori dai diversi tavoli, mi è sembrato la necessità di unire questi diversi aspetti.
3: Esattamente, appunto l'idea è di ricominciare a interrogare i sindacati, a reinterrogare tutte le sigle, ma anche a uscire fuori dalle scuole e ritrovarsi nelle piazze con i corpi e convincere i tanti singoli e singole che sicuramente vivono i nostri stessi problemi, a sconfiggere la paura, l'indifferenza, la rassegnazione che talvolta sembrano avere ad avere l'ultima parola, e a capire che davvero come mai ora o lo facciamo tutti insieme o non lo facciamo. E questo, per quanto riguarda la scuola, appunto mette assieme già di per sé una galassia enorme, come dicevi tu, a partire dalle persone non italiane, dalle persone migranti, chiamiamole come vogliamo, anche perché siamo un po' disgustate dal dibattito mainstream di questa settimana, e ci battiamo contro la violenza di genere, siamo atterrite dagli attacchi continui alle persone trans che vengono sferrati quotidianamente, e di cui di nuovo la scuola è uno dei teatri maggiori. Ecco, noi pensiamo banalmente che la scuola non sia un affare degli studenti, dei docenti, dei collaboratori, ma sia un affare che riguarda l'intera società, perché Così come costruiamo una nuova scuola è il primo passo fondamentale per costruire un futuro diverso da quello che ci sta asfissiando oggi.
1: Va bene, ti ringrazio molto e ovviamente rimando più che a una registrazione, una presenza in radio in cui parleremo in maniera molto più approfondita di tutti questi temi. Grazie.
3: Ciao a tutti.
2: Questo era il secondo contributo registrato da Napoli e chiudiamo con una terza riflessione, quella diciamo conclusiva dell'associazione Scosse. Già anticipando che gli altri due contributi saranno pubblicati, non li possiamo sentire per questione di tempo, ci dispiace fortemente, con non una di meno Vanessa e con Agenda Nazionale che avevano dato il loro contributo, ma li inseriremo appunto nel post che faremo su questa trasmissione e quindi chiudiamo con Scosse.
1: Siamo sempre a Napoli all'incontro Educare, sono finiti i tavoli tematici e quindi chiedo alle diverse responsabili conduttrici dei tavoli cosa è emerso di cosa parlavano e cosa è emerso dai singoli tavoli.
4: Allora, c'è sicuramente una grande solitudine diffusa e delle risposte che si stanno dando, spesso sono delle micro risposte e delle iniziative che si danno a livello di classe, di corridoio, di scuola, ma c'è una grande necessità di combattere quella solitudine e invece queste pratiche di metterle insieme, di fare rete e di cercare veramente di dare delle risposte collettive. E questo crea due problemi. Il primo è il fatto che c'è bisogno di un'attivazione territoriale sempre più capillare e questo Educare è una questione su cui sta ragionando da anni, anche attraverso il progetto di mappatura che portiamo avanti, e di come questi territori non siano solo i territori delle grandi città, dei grandi centri, ma siano anche i territori delle periferie, i territori delle aree interne, i territori delle province. Questo è molto importante per noi, che questi discorsi poi arrivino in tutti questi luoghi. L'altra questione è però che abbiamo anche bisogno di una mobilitazione nazionale. Rispetto alle politiche scolastiche che Valditara sta portando avanti, c'è un grandissimo vuoto in termini di risposta e di mobilitazione. Non è mai finora stata indetta veramente una mobilitazione grande, una mobilitazione nazionale, e questo crediamo sia un problema. Come Educare noi ci siamo per costruire processi, ma sicuramente non possiamo essere noi a chiamare questa mobilitazione, però ci sembra veramente importante che si dia una risposta, perché le politiche che sta facendo questo governo stanno cadendo sempre più nel vuoto e piano piano, passo dopo passo, stanno smantellando una scuola pubblica che sia veramente laica, aperta e plurale.
1: Posso chiederti di ricordare quali erano i tre tavoli in cui si è discusso?
4: Sì, abbiamo lavorato su tre questioni e tre livelli che ci sembravano importanti. Il primo è il livello della mobilitazione dentro e fuori la scuola. Il secondo invece era il livello di lavoro culturale, di come possiamo continuare a fare informazione, formazione, a usare le parole, perché questo è un piano su cui si sta giocando tanto. Anche spesso parlare delle teorie gender che si sente dire, che è diventato un discorso così forte che è diventato addirittura legge, no? Quindi cercare di usare e di ragionare su come invece fare delle contronarrazioni rispetto a questi discorsi. E poi c'era l'ultimo tavolo, che era invece il conflitto giuridico istituzionale, quindi chiamare e richiamare le istituzioni a prendersi la responsabilità rispetto a queste questioni e ad essere presenti su questo.
1: Benissimo, ti ringrazio molto.
4: Grazie a voi.

0: 17:20, 30 settembre 2026, nota di classe su Radio Onda Rossa. Abbiamo al telefono Mario Sanguinetti. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao
1: sì,
0: Mario,
1: buonasera,
0: grazie
1: a tutte e a tutti.
0: Per la tua disponibilità, con te appunto volevamo analizzare questa la novità dell'assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, che diciamo è stata la novità di questo settembre e che non so, a noi ha dato da riflettere molto su
2: non poco
0: su quello che sta accadendo anche diciamo nella scuola. Quindi non so, presentacela tu, dici il tuo, il vostro punto di vista e poi magari insieme facciamo delle riflessioni anche in comune.
1: Sì, dunque intanto dico questo insomma perché ovviamente questo accordo che è stato recepito, quale in un incontro del 6 agosto tra i sindacati e il ministero, ovviamente non ha visto i sindacati di base aderire a questo accordo né dare nessun tipo di parere favorevole, quindi tutti i sindacati di base hanno poi espresso la propria totale contrarietà a questo ennesimo imbroglio, diciamo, usiamo un termine edulcorato. E questo accordo prevede, parto dai dati economici, prevede intanto lo stanziamento di 320 milioni in 4 anni che vengono sottratti ad altre risorse della scuola, per cui il battage pubblicitario che ha fatto il ministero rispetto al fatto che aveva investito questi soldi a vantaggio dei lavoratrici e lavoratori è già il primo inganno, perché questi erano soldi che spettavano comunque alla scuola, in gran parte erano soldi del funzionamento, il vecchio 440, altri erano destinati al fondo d'istituto e alla contrattazione. Quindi questi soldi, che erano soldi pubblici a tutti gli effetti, vengono regalati ad assicurazioni private. Quindi questo diciamo è già il primo discrimine che bisogna avere ben chiaro. 320 milioni in 4 anni, l'assicurazione per adesso durerà 4 anni e per adesso, sottolineo questo, sarà gratuita, cioè il personale che aderisce non ci deve mettere nulla per ora appunto. A chi vanno questi soldi? Sono state individuate 3 assicurazioni. Ogni Salute, Intesa San Paolo e Poste, con diversi, diciamo, alle spalle questi hanno diversi noti esponenti che stanno in determinate organizzazioni politiche e anche sindacali. Infatti i sindacati e soprattutto la CISL ha dato proprio chiara indicazione di aderire ad Unisalute. Quindi questo è già il primo aspetto. Noi ci siamo anche divertiti a dividere la cifra per le persone che avrebbero potuto potenzialmente aderire e a quelle che hanno aderito adesso. I dati ad oggi, perché poi è stata prorogata la scadenza dal 20 ad oggi al 30 settembre, sì. I dati che insomma circolano così in modo molto ufficioso però al Ministero sono di 800.000 lavoratrici e lavoratori che hanno aderito all'assicurazione sanitaria privata, e che vuol dire che 80 milioni l'anno, perché 320 milioni sono spalmati sui 4 anni, quindi questi 80 milioni l'anno per 800.000, a meglio diviso 800.000 lavoratrici e lavoratori, fa circa 100 euro ciascuno. Per cui se sì, tutti...
0: È facile, diciamo, la divisione è abbastanza facile.
1: Abbastanza, l'hanno fatto apposta a fare dire 800.000, perché così la divisione...
0: Sì, così viene 100 euro.
1: Diventava elementare. Quindi sì. Se tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici che hanno possibilità di aderire a questo, appunto, a questo fondo, spendessero per esempio per una pulizia dei denti 100 euro, il fondo verrebbe esaurito. E qui è uno dei tanti misteri, cioè non si capisce, una volta in cui il budget è stato in qualche modo prosciugato, che cosa può accadere con le richieste successive. Di questo non ne parla nessuno. La CGIL infatti ha criticato un aspetto. In questo accordo la nota che ha emanato la CGIL è stata che le cifre stanziate sono troppo basse, il che però noi ci ha indotto alla riflessione che evidentemente la CGIL chiedeva ancora più soldi da dare alle assicurazioni private. Quindi questa è la, diciamo, la prima trappola. La seconda, che forse è anche più pericolosa, è proprio l'atteggiamento educativo. L'atteggiamento educativo del Ministero e dei sindacati è molto simile a quello del Fondo Espero. Cioè, prima si attaccano le pensioni, si riducono gli importi delle pensioni e quindi sostanzialmente le persone vengono indotte ob torto collo a dover ricorrere a vari fondi pensioni. Nella scuola tutti conosciamo, insomma, il Fondo Espero. E lo stesso giochetto si fa con la questione della sanità, per cui mentre si continua a sfasciare la sanità pubblica, si educano appunto lavoratrici e lavoratori della scuola a dire: tanto la struttura pubblica non funziona, salvati da solo e cerca qualche forma di assicurazione privata per poter salvaguardare la tua salute, cioè quindi salvaguardare quella che è una, come dire, una funzione vitale che dovrebbe essere in carico appunto allo Stato.
2: Sì, questo scusami noi... se ti interrompo, è sicuramente un aspetto importante ed è un aspetto tanto più scandaloso quanto più, come tu ci hai spiegato molto bene, vengono presi fondi pubblici per portare avanti questa operazione. Cioè la scuola viene in parte finanziata con quello che manca al FIS attraverso il contributo volontario delle famiglie, però quei fondi pubblici che sarebbero spettati alla scuola, al funzionamento della scuola, vengono devoluti per creare nei dipendenti e nelle dipendenti della scuola questo tipo di atteggiamento educativo, insomma. E tutta quanta questa operazione crea veramente un cortocircuito che è un po' spaventoso.
1: Sì, sono d'accordissimo, infatti, perché è molto, è proprio un'esca, è molto attraente, no? Perché ti dicono, visto che tu, ecco, devi andare dal dentista e spendere 100 euro per la pulizia, io te ne ridò 90, perché il 10% comunque è a carico dell'assicurato. Ed è evidente che molte persone alla fine hanno deciso, insomma, 800.000, quindi due terzi di quello che avevano previsto, stando ai dati attuali, hanno aderito, perché in qualche modo con gli stipendi ridicoli che ci sono nella scuola, e pensiamo che un collaboratore scolastico oggi lavora 36 ore e guadagna circa 1.000 euro al mese, questi sono, diciamo, gli importi dopo i rinnovi contrattuali. È chiaro che questa cosa in qualche modo attrae, e quindi era anche difficile mettersi a fare, mentre non abbiamo avuto dubbi su cosa dire rispetto al Fondo Espero, dicendo che quello era un vero e proprio inganno e quindi di non farlo, perché pur se le pensioni pubbliche, pur se il TFS, TFR è sotto attacco, ma il Fondo Espero era un'ulteriore remissione, un ulteriore rischio per lavoratrici e lavoratori. Qui chiaramente il rischio per ora non c'è, nel senso che non si deve spendere nulla, il lavoratore, la lavoratrice non deve tirar fuori nulla e lo stipendio mensile rimane. In realtà l'ha tirato fuori perché appunto sono state risorse che vengono tolte a monte, quindi non arrivano proprio. Ma temiamo che questa cosa appunto sia stata portata avanti in questa modalità per renderla attrattiva, per abituare il personale ad avere questo tipo di assicurazione, e quindi il sospetto che ci viene è che da qui a qualche anno, quando finirà questa prima convenzione, che appunto è di 4 anni, si possa riproporre proprio il meccanismo del Fondo Espero. Cioè tutto il personale della scuola che si è iscritto potrebbe essere sollecitato a rimanere con queste assicurazioni private attraverso appunto questo subdolo meccanismo del silenzio assenso, per cui se uno non disdice l'assicurazione se la ritrova poi magari con una sottrazione in busta paga, perché poi se uno va a leggere la convenzione di Unisalute questa cosa in qualche modo è anche prevista, cioè già invogliano a dire che alcune coperture che non ci sono, non sono garantite da questa assicurazione che appunto non ha costi, però se uno la integra potrebbe avere ulteriori prestazioni, cui già hanno cominciato insomma, perché appunto non tutto viene garantito. E quindi questo potremmo insomma andare avanti e vedere un attimino quali sono le cose, perché è estremamente complesso, fra l'altro bisogna registrarsi su questi siti, bisogna scaricarsi le app e prenotare ogni volta in una struttura che fra quelle convenzionate, perché altrimenti non ti rimborsano nulla. Devi dimostrare che non ci sono strutture convenzionate nella provincia. Ma noi pensiamo una provincia come Roma, no? Per esempio io abito a Bracciano e chiedo di fare una prestazione, una visita oculistica per la misurazione, una cosa molto semplice, la misurazione della vista. Però l'unica struttura convenzionata, San Nettuno, io devo per forza, stando in provincia di Roma, da Bracciano andare a Nettuno, perché altrimenti non l'assicurazione non mi rimborsa.
2: Cioè, scusami se ti interrompo di nuovo, ecco.
1: Sì,
2: l'assicurazione ti rimborsa esclusivamente se tu dimostri che non hai possibilità né a Bracciano né a Roma né a Nettuno su tutto il territorio provinciale. Questo,
1: esatto,
2: è vincolante.
1: Esattamente.
2: Ti ringraziamo per aver chiarito questa cosa.
1: Sì, se l'assicurazione in essere, per esempio, Unisalute, per una cosa come la visita oculistica non ha strutture convenzionate in tutta la provincia di Roma, allora io posso andare in un'altra struttura. Ma se ha strutture convenzionate, io sono obbligato ad andare nella struttura convenzionata.
0: E Mario, ripetiamo i tre gruppi che stanno dietro a questa operazione?
1: Sì. Allora, una è Unisalute.
0: Sì.
1: Che diciamo in qualche modo è legata al mondo anche sindacale e diciamo così del centro-sinistra. L'altra è Intesa San Paolo, che copre molte strutture private religiose, e la terza sono le poste italiane, che sono da questo punto di vista una new entry, perché sono pochissimi anni che hanno attivato questa sì, possibilità di avere l'assicurazione sanitaria, e quindi non sappiamo bene chi c'è dietro questa finanziaria, che ormai a tutti gli effetti è una banca, è una finanziaria, e quindi bisognerebbe studiarsi bene chi sono gli amministratori attualmente di Poste Italiane, per capire insomma chi hanno voluto far contento, perché sembra proprio una divisione abbastanza equa, cioè queste tre,
2: anche abbastanza chiara,
1: appunto, queste tre situazioni che hanno individuato sembra proprio voler coprire in qualche modo un po', diciamo, tutto quello che è lo scenario attuale delle finanziarie legate alle strutture politiche e partitiche, insomma, ecco.
0: Quindi sostanzialmente possiamo dire che soldi che andavano, per fare una sintesi estrema, soldi che andavano nelle scuole sono stati sottratti per i prossimi 4 anni, appunto 320 milioni, per sostanzialmente regalarli a questi gruppi privati, che poi in qualche modo daranno, come dire, compensi piuttosto decisamente limitati al personale che ha aderito, e che presto, diciamo, se i numeri, soprattutto se le visite, se le analisi, che sono anche comunque limitate, perché non tutte sono come dire consentite, soltanto sono
1: si entra sui siti e si vede quali sono le prestazioni garantite.
0: E quindi sostanzialmente c'è questa migrazione di fondi pubblici nel privato, e così senza un grande colpo, diciamo, con la, col consenso dei maggiori sindacati, anche dei gruppi di potere che gestiscono la finanza, e quindi, diciamo, a mio avviso questa cosa deve in qualche modo essere denunciata. Io sto vedendo che nelle scuole stanno girando le circolari su come aderire, quindi come districarsi, no, nella, nelle app, e quali finestre aprire e cosa cliccare, però non ci sono nelle assemblee che pure i sindacati stanno attivando, indicendo in questi giorni, non si parla all'ordine del giorno, l'assicurazione integrativa non c'è, come se fosse un rimosso. Quindi noi ce la siamo trovata, chi vive nella scuola se l'è ritrovata, una finestra di 10 giorni per aderire a una cosa abbastanza misteriosa e non chiara, e ancora oggi non è abbastanza chiara, e comunque con un piccolo, diciamo, una finestra che si è aperta ulteriormente, i sindacati non hanno fatto alcuna informazione all'interno del mondo del lavoro della scuola. Sbaglio?
1: Dunque, in parte, tanto sono d'accordissimo con la sintesi molto efficace che hai fatto. In parte non hanno fatto nulla, perché in realtà hanno fatto a tutti i loro iscritti è arrivato l'invito ad aderire. Quindi tutte le varie organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL, SNALS, che in modo proprio esplicito, mandando proprio la comunicazione ovviamente a iscritte e iscritti, visto insomma loro hanno il loro database, e chi l'ha fatto facendo arrivare nelle scuole, però non hanno fatto assemblee, perché nelle assemblee si sarebbe anche potuto manifestare il dissenso che c'era, perché comunque noi abbiamo parlato con tantissime colleghe e colleghi e il dissenso era fortissimo. Semplicemente alla fine si diceva: vabbè, ma anche se alla fine ci guadagno 100 euro, ci guadagno 100 euro, pazienza, almeno ho 100 euro. Quindi per quello dicevo prima che è un'esca terribile quella che hanno, cioè sono stati bravi da questo punto di vista, perché hanno appunto lanciato una prospettiva presso il personale della scuola, che è quello: cominciate a pensare a come vi dovete arrangiare per quello che riguarda la tutela della vostra salute, perché appunto quello che dicevamo prima, insomma, la sanità pubblica tanto non funziona, cioè gli stessi che non fanno funzionare la sanità pubblica poi incentivano l'adesione alle assicurazioni private.
2: Assolutamente, la sanità pubblica non funziona, e come dicevi tu in maniera molto efficace, facendo riferimento agli stipendi del personale ATA, gli stipendi del personale della scuola sono quelli che più o meno conosciamo, quindi risulta difficile anche dire, di fronte a un provvedimento che è sostanzialmente attuativo e che sottrae quei soldi alla scuola, risulta difficile dire ai propri iscritti e alle proprie iscritte, come dicevi tu, non aderite in maniera esplicita. Certo, altra cosa invece è mandare a ciascuno individualmente una lettera che suona come una sollecitazione all'adesione, e apprendiamo da te che alcune grandi sigle hanno fatto esattamente questo, a fronte di una situazione della scuola. Ne parlavamo prima nelle corrispondenze precedenti con Educare le differenze, che prevede per tutto il personale della scuola, per gli studenti e le studenti, condizioni materiali di vita durissime, cioè intendo dire i problemi della scuola sono realmente enormi, a partire dal salario per arrivare alle condizioni in cui si sta nelle scuole, e quello che alcune sigle riescono a fare è appunto sollecitare i propri iscritti a questa, come chiamarla, mancetta propagandistica, insomma.
1: Sì, noi diciamo, abbiamo anche noi mandato a tutte le iscritte e tutti gli iscritti le nostre riflessioni. E devo dire che parecchi hanno anche detto: no, a queste condizioni bisogna dare un segnale e non bisogna aderire. E in effetti poi alla fine un terzo del personale pare che non abbia aderito, quindi questa è una cosa che andremo a verificare un po' più avanti quando usciranno i dati ufficiali. Però la sensazione dell'ennesima presa in giro in qualche modo si è diffusa, e questo è importante, insomma, è quello che forse si poteva fare adesso, forse altro non si poteva fare, perché appunto invitare esplicitamente a non farla significava non rendersi conto delle condizioni materiali di gran parte del personale della scuola. Per cui se uno ha delle, comunque loro hanno anche selezionato, anche perché adesso tu non educare alle differenze, mi hai fatto pensare che per esempio una delle cose che non viene passata da questa assicurazione è la fecondazione assistita. Quindi
2: non c'è una scelta precisa nelle prestazioni a cui
0: non
2: è possibile.
0: Sì,
1: Esatto, cioè, sembra che anche in quello siano riusciti appunto a fare delle cose, così come sono escluse, per esempio, se le conseguenze sono esplicitamente escluse, le conseguenze di manifestazioni che terminano in modo violento, per cui, che ne so, ti arriva un lacrimogeno addosso e non hai diritto in quel caso all'assicurazione privata.
2: Certo, l'assicurazione privata come strumento di disciplinamento, insomma,
1: esatto. Quindi sono tutta una serie di, diciamo, di situazioni, compresi terremoti. Cioè, c'è un terremoto e ti casca una trave in testa e c'è bisogno di assicurato, questo l'assicurazione non lo prevede invece. Quindi, insomma, appunto, è veramente una trappola molto ben congegnata. Ripeto, bisogna continuare a denunciarla e tenere gli occhi estremamente aperti sulla sua ulteriore evoluzione, perché quello sarà poi l'ulteriore rischio, e noi, insomma, questo lo temiamo, che questo sia appunto un momento in cui fanno abituare le persone ad avere questa prestazione. Dopodiché staremo a vedere anche rispetto al tetto, una volta raggiunti gli 80 milioni, che adesso va bene, siamo a ottobre per l'anno 2026, ma se nel 2027 tutti chiedono la prestazione e a marzo il budget degli 80 milioni si è esaurito, che succede?
2: Non lo so, io ho come l'impressione che chiederanno di integrare ai singoli già prima della scadenza dei 4 anni.
1: Esatto, il rischio è che o chiedano l'integrazione al personale oppure che sia un ulteriore modo per togliere ulteriori risorse, certo, appunto alla sanità pubblica o anche alla scuola, e continuare a regalare altri milioni a queste assicurazioni private.
0: Senti Mario, allora noi raccogliamo l'invito a avere gli occhi aperti, a seguire questa situazione anche con il tuo aiuto, quindi già ti chiediamo la disponibilità per aggiornamenti durante questo anno e per i prossimi. E le ciliegine su una torta avvelenata ce l'hai raccontate anche, e quindi come dire, giriamo questo invito a chi ci ascolta e se non vuoi aggiungere altro ci salutiamo.
1: Va bene, sì, anch'io saluto tutte e tutti e come sempre vi ringrazio.
2: E grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: 17:47, 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Nota di Classe, signore e signori. E io direi che comunque il compito che avevamo detto di portare a termine,
1: che ci eravamo prefissati,
0: noi l'abbiamo prefissato, l'abbiamo portato a termine, abbiamo messo la bandierina alla fine. Direi che comunque possiamo ritenerci soddisfatte. Che dite?
2: Sì, siamo soddisfatte, anche se nei due argomenti che abbiamo trattato, nel primo sì, non c'è molto da essere soddisfatte, forse sì, diciamo, la mobilitazione che Educare le Differenze ogni anno riesce a smuovere, a raccogliere, quindi quella 2 giorni a Napoli certamente è stata, può essere una spinta, no? A contrastare per esempio la solitudine di cui si è parlato, oppure l'isolamento, oppure questo accerchiamento che comunque tutte sentiamo. La seconda parte della trasmissione contenuti
1: fa più rabbia,
2: fa veramente rabbia, siamo quasi impotenti perché appunto, come ci raccontava

0: ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: rispettare la libertà di opinione, il diritto del dissenso, diritti che sono sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione innanzitutto. E poi c'è tutto un movimento della società civile, tutte le realtà che fanno parte di questo comitato sono per esempio le proiezioni del film NASA con foglietti informativi, con il QR code per aderire, con le mappe che si stanno riempendo ormai, le mobilitazioni per questo weekend, non solo il 2 ottobre ma per tutto il weekend fino a domenica, si riempiono giorno dopo giorno, è possibile partecipare alle manifestazioni da nord a sud. Questo vuol dire che questa battaglia per la libertà di opinione innanzitutto è una battaglia condivisa che va da nord a sud, che attraversa le generazioni, perché appunto quello che oggi andiamo a chiedere è di non far passare questa legge che va a mettere un bavaglio al diritto di opinione, alla libertà di critica, che è il fondamento di qualsiasi democrazia.
1: Sì, diciamo, insomma è vero, insomma stanno crescendo le mobilitazioni, giusto anche per ricordarla chi ascolta anche in questo momento la radio, oggi insomma c'era anche l'appello ad esporre una bandiera palestinese nel giorno dedicato proprio appunto alla bandiera palestinese, quindi si moltiplicano le iniziative anche in virtù di questa mobilitazione internazionale del 10 ottobre, no? Quindi è vero.
0: Sì, esatto, sì, è un insieme di azioni, movimenti, partecipazioni che ci portano poi al 10 ottobre, perché ormai è sempre più chiaro a tutte e a tutti che questa battaglia per salvare la popolazione palestinese dal genocidio, questa battaglia contro questo DDL non è limitata alla questione palestinese, ma è qualcosa di più ampio, è qualcosa che riguarda tutte quante noi, tutti quanti noi nella nostra quotidianità, nella nostra libertà, nei nostri diritti fondamentali. E quindi esporre una bandiera, andare al cinema, vedere un film, firmare un banchetto, scendere in piazza vuol dire mettersi dal lato giusto della storia, che è quello che ci dice che i diritti umani devono essere per tutti e per tutti, altrimenti sono sempre solo un privilegio.
1: Indubbiamente, anzi mi sembra che c'era proprio un invito ad andare a vedere NASA anche con un bavaglio, no?
0: Cioè, sì, esatto.
1: Insomma, come dire, momenti di comunque di comunicazione sociale, di ampliare, no, questa possibilità che di Palestina se ne parli, perché il rischio grosso è che da quando è stato annunciato, diciamo il falso, perché poi non è stato mai messo in atto, c'è stato il fuoco di ottobre, se non erro, dello scorso anno, è diventata qualche notiziola quando il numero dei morti supera per il crollo di un palazzo per un ulteriore bombardamento, oppure lì vagamente, insomma, quando le violenze dei coloni in Cisgiordania superano una determinata, diciamo, gravità, mettiamola così, si ha notizia nei nostri mezzi di informazione, ma quello che è poi la quotidianità, che è fatta appunto di violenze, di crimini, di pianificazione di un'espulsione etnica, di un genocidio, se ne parla veramente molto poco da un punto di vista ufficiale, diciamo, no?
0: No, assolutamente, per questo che rimane fondamentale continuare a parlare, partecipare alle varie azioni, alle varie mobilitazioni, perché sebbene ci sia stato un cessate il fuoco firmato, oggi i palestinesi continuano a morire, continuano a non ricevere i beni di prima necessità, continuano a non ricevere medicinali e le cure mediche necessarie per sopravvivere con un genocidio in corso. Noi non possiamo assolutamente accettarlo, abbiamo bisogno appunto di andare in piazza, di andare nei cinema, di andare a incontrare le folle e raccontare quello che sta succedendo, perché questo genocidio non è assolutamente finito, ma è qualcosa che sta andando avanti nel silenzio generale, nell'ipocrisia generale, ma noi dobbiamo continuare a chiedere la fine di tanta violenza.
1: Mi sembra che poi, insomma, questa violenza si sta pure un po' forse complice anche sicuramente l'atteggiamento permissivo si sta anche diffondendo nei nostri territori, no? Ultimamente sempre più spesso, e anche della scorsa settimana mi sembra un comunicato di denuncia di compagni e compagni di Osa Cambiare Rotta che sono stati aggrediti per strada qui a Roma, no? Perché portavano una bandiera palestinese. Ecco, diciamo, anche questi tanti piccoli episodi messi in atto o nei confronti di chi esprime la propria solidarietà col popolo palestinese, anche qui da noi ci dovrebbe far capire e riflettere, no? Rispetto alla necessità, insomma, di creare.
0: Assolutamente.
1: Poi non so, infatti.
0: Sì. No, no, scusami, sì, perché noi abbiamo raccolto tantissimi episodi, insomma, di criminalizzazione della solidarietà, non è la prima volta, ce ne sono stati diversi, e questo deve essere un campanello d'allarme per tutti, per tutte noi che siamo abituati a scendere in piazza. Non possiamo accettare nessun tipo di bavaglio su nessuna discussione, ma dobbiamo essere solidali con un popolo che chiede semplicemente rispetto del diritto internazionale.
1: Bene, quello, insomma, è ovvio che, insomma, l'importante è arrivare. Quello che volevo chiederti anche è in merito, no? Forse qualche passettino avanti, a parte dal basso, insomma, quindi la moltiplicazione delle associazioni, diciamo, un po' qualche piccola crepa si è immessa, anche se mi sembra che poi la posizione di alcuni partiti come il PD sia quella di non votarlo, quindi di astenersi in qualche modo, che è un po' da Ponzio Pilato, lasciami termine, visto.
0: Sì, la questione è che non saremmo proprio dovuti arrivare a questo punto. Noi da sempre ci battiamo, insomma, contro l'adozione della definizione di antisemitismo dell'IRA, l'unica per noi definizione, insomma, accettabile, condivisibile, è quella di Gerusalemme, e anche perché un uso strumentale della definizione di antisemitismo in realtà non fa altro che creare problemi anche alla vera lotta contro la popolazione ebraica.
1: Sì, infatti mi sembra che sono usciti anche dei comunicati da parte di organizzazione di ebrei contro il sionismo, contro l'occupazione del laboratorio ebraico, se non erro, proprio su mettere in luce il rischio, no? Di identificare, sì, l'ebraismo con il sionismo.
0: Assolutamente, ci sono tantissime organizzazioni ebraiche, ma anche studiosi, non solo società civile, storici, intellettuali di tutto il mondo, che hanno firmato più volte manifesti contro l'adozione di questa definizione, perché è molto semplice: criticare le politiche genocidarie, criticare la politica di apartheid, criticare la polizia etnica che porta avanti Israele non vuol dire in alcun modo attaccare e criticare gli ebrei. Sono due cose, due percorsi completamente distinti, e mischiarli è assolutamente controproducente per tutto questo tipo di battaglia.
1: E credo che un film, ne facevi riferimento te, un film come Naza, al di là che sono tantissimi film, appunto, che denunciavano da un punto di vista, diciamo, dei palestinesi, no? Palestinese, che cosa avveniva, che cosa, qual era la loro quotidianità, i comportamenti dell'esercito, e, oppure che, quello che avviene dentro le carceri o dentro i territori, i soprusi, i crimini messi in atto dai coloni. Però, insomma, un film come Naza, anche quello, no? Ci mette in luce come anche all'interno della società israeliana, benché repressi, perché la prima cosa che è uscita fuori è appunto di togliere la cittadinanza israeliana a questi due registi, no? Insomma, ci fa ben capire anche che cosa è oltre quello che uno può immaginarsi.
0: Sì, il film ci racconta tutto quello che, insomma, abbiamo cercato di raccontare in questi ultimi 3 anni. Ovviamente vedere le scene dei film su un grande schermo dà molto d'impatto, apre appunto una crepa su quello che sembrava essere invece tutto perfetto. Invece abbiamo finalmente immagini concrete di che cosa voglia dire compiere un genocidio, essere parte di un esercito di forze che portano avanti un genocidio, e questo spero aiuti un po' ad aprire gli occhi a tutti quanti, e ad essere, insomma, a cominciare tutte le persone a unirsi a questa battaglia.
1: Bene, tornando all'appuntamento, l'appuntamento di venerdì è dalle 14 alle 16, un orario, diciamo, un po' strano per la nostra città, che è sempre molto lenta a muoversi, però è perché in quelle ore ci sarà la discussione?
0: e per dare la possibilità anche agli studenti, perché questa battaglia, importante sottolinearlo, appunto, non è una battaglia solo di chi lavora in questo campo, ma anche delle persone giovani che vanno a scuola la mattina, e quindi abbiamo scelto questo orario anche per dare la possibilità a chi è a scuola di raggiungerci una volta finite le lezioni. Quindi aspettiamo tutte e tutti di fronte, appunto, davanti al Montecitorio per dire no a questo DDL.
1: No, ma io mi chiedevo perché finisce così presto alle 16, c'è un vincolo? Perché non va oltre?
0: Noi di solito sì, chiediamo, si indica una fascia oraria e abbiamo dato quella come limite, insomma, di discussione, quindi essendo un venerdì dovrebbero finire i lavori verso quell'ora.
1: Ah, quindi sono legati ai lavori sì, dei parlamentari. Sarà come la volta scorsa, un momento in cui al microfono ci saranno vari interventi delle associazioni aderenti, o l'avete pensato?
0: Sì, cercheremo sempre, appunto, di dare la voce a chi c'è, a chi ci vuole essere, a chi è, appunto, con noi decide di essere in piazza in maniera pacifica, aperta e libera.
1: Per chi volesse, no, continuare a seguirvi sui social, è sempre valida il sito di non bavaglio, pressing.
0: Sì, poi c'è una mappa che è possibile trovare sul sito, anche sul sito di amnesty.it, in cui ci sono anche tutte le piazze che sono attive da venerdì fino a domenica, quindi anche chi non è a Roma, insomma, può trovare la sua piazza per mobilitarsi.
1: Bene, io ti ringrazio, metteremo poi, insomma, questi dati, questa mappa, queste cose le pubblicheremo. Insomma, legata, insomma, anche al tuo intervento, grazie ancora e mi auguro
0: a voi
1: che di essere in tanti e in tante venerdì sotto Montecitorio, almeno per riuscire a far sentire la voce.
0: Vi aspettiamo in piazza numerosi.
1: Bene, grazie, ciao.
0: Grazie, ciao.

Non ti sei un carabinino? No, ma non ti vuoi. La palestra in combatto. Fare un mio, faccio un mio. A dove vuoi stare? Non fare. Il secreto. Adi, che rosa. Che sto stando in

Come vi dicevamo poco fa, insomma, è ancora in corso l'assemblea cittadina convocata alla Sapienza nell'aula sesta di Lettere, quindi per chi volesse raggiungere la Sapienza, un'assemblea che si pone l'obiettivo di costruire, insomma, la manifestazione del 10 ottobre per dire con forza stop agli accordi commerciali e chiede l'embargo di tutte le transazioni commerciali, economici, militari e di scambio con Israele. Quindi per chi volesse, come vi dicevo anche poco fa, è in corso, però insomma sappiamo anche che si sta quasi concludendo alla lapide a Piazza delle Medaglie d'Oro, dove c'è la lapide di Walter Rossi, il sit-in per poi spostarsi a Piazza Walter Rossi, in cui continuerà la serata. Se ci riusciamo, a brevissimo vi diamo alcuni aggiornamenti.

0: you. Well, light ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be false lineage, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse than ever. From Gaza with love.
1: Bene, come vi dicevamo, ci comunicano che il presidio davanti alla lapide di Walter Rossi a Medaglie d'Oro, dove è stato ucciso il 30 settembre del 1977, si è spostato, no? Quindi se volete ancora ricordare questo efferrato omicidio, dovete, potete però continuare a ricordare la memoria di Walter, insomma, a Piazza Walter Rossi, in cui appunto il gruppo di compagni si è spostato e ancora ci avvertivano, insomma, senza così come comunicazione, senza andare in diretta, però insomma la storia di Walter, lo potete sentire dalla stessa voce di un compagno che quella triste giornata purtroppo era a fianco a Walter Rossi e che ha rischiato anche lui di essere colpito dai proiettili fascisti, e lo potete trovare già, insomma, nella registrazione di questa mattina. Comunque, per continuare a condividere questa rabbia e questo dolore, ma anche per non dimenticare chi è stato Walter e la sua militanza, la sua lotta nelle strade, nelle piazze della nostra città, è possibile ancora partecipare andando direttamente a Piazza Walter Rossi. E insomma, ci avvisava il compagno che ci ha chiamato poco fa, insomma, che per un paio d'ore i compagni e le compagne di Walter staranno ancora e si ritroveranno ancora in questa piazza.

le proprie abitazioni, parte degli edifici demoliti, l'interruzione di acqua, di elettricità e appunto il blocco delle vie d'accesso. Oh, purtroppo quello che dobbiamo denunciare è che questo caso, il caso degli Alud, non è un caso isolato. Aggressioni di questo tipo, benché se ne parli veramente poco, a parte insomma alcuni giornali da cui ovviamente anche noi prendiamo le notizie, che sono il Manifesto oppure online pagine esteri, insomma la voce è quella di Michele Giorgio che spesso sentiamo anche dai microfoni di questa radio, queste forme di violenza, questo tipo di episodi e di aggressioni le troviamo in molte altre località della Cisgiordania. Quello che possiamo dire per esempio al Mugairi una bottiglia incendiaria è stata lanciata attraverso la finestra di un'abitazione mentre la famiglia si trovava all'interno. Questo non è purtroppo la prima volta, e ricordiamo purtroppo un'intera famiglia palestinese qualche anno fa uccisa proprio da un incendio in cui si salvò solo un bambino, mi sembra, di 9 anni o 10 anni. Così come altre aggressioni nei villaggi sempre intorno a Nablus, vicino agli Alud, sono state sempre oggetto, insomma, sia persone anziane, sia una donna anziana, sempre oggetto sono rimasti feriti dalle aggressioni dei coloni. Diciamo che in questo periodo, soprattutto dal 7 ottobre 2023, gli attacchi sono già prima veramente si sono moltiplicati e la maggior parte degli autori di questi attacchi raramente sono stati perseguiti, mentre decine di famiglie palestinesi sono state costrette a scappare, a andare via dalle proprie case. Così come parlando di Gaza, sempre ieri c'è stato un ulteriore attacco aereo. Il raid ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Nasr, che si trova nella parte occidentale di Gaza City, e anche qui, cioè, purtroppo un altro palestinese è rimasto ucciso. Oh, sono poi, se facciamo il conto dei palestinesi uccisi in quest'ultimo mese a Gaza, sono almeno una ventina, i palestinesi uccisi, e molti altri sono ancora quelli come ostaggi in detenzioni nelle carceri israeliane. Questo per far capire, questi sono i numeri con cui già lo dicevamo prima, è costante, è sistematico la violazione dell'accordo di cessate il fuoco siglato ormai circa un anno fa. Addirittura, insomma, da fonti sanitarie di Gaza si parla di 1.400 palestinesi uccisi appunto dall'anno scorso, dall'ottobre del 2025, e quindi molti di più poi sono quelli uccisi negli ultimi 3 anni. Parliamo di più di 74.000 palestinesi, e lo ricordo che poi questi sono i numeri che vengono dati dall'autorità sanitaria, ma è quasi impossibile conteggiare. A questi sicuramente vanno aggiunte le migliaia di dispersi che con molte probabilità si trovano sotto le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti israeliani e a cui non è possibile, insomma, neanche dare un nome o una sepoltura.

25 carabini. Non molto poco. La fa lo spegno, il combatto. Però il bambino, il bambino, il bambino. A dove lo stiamo? Il secreto. A dove lo stiamo? Questo è il secreto.

0: Ed eccoci, bentornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa, Radio Africa.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Bene, con te, insomma, come di consueto, ogni 15 giorni cercheremo di approfondire, no, di approfondire, veramente cercheremo di mettere insieme un po' di notizie, pillole di notizie, poi magari gli approfondimenti li facciamo anche in altra sede, di quello che sta avvenendo nel continente africano, e non possiamo non iniziare da quello, insomma, che sta dalla guerra civile per alcuni, c'è cioè la possibilità di ripresa di guerra civile in Etiopia.
1: Beh, una realtà ormai purtroppo, non è solo una possibilità.
0: Sì, diciamo che ancora forse la dai proprio, insomma, uno una speranza minima la mantiene? No, dopo, diciamo,
1: Diciamo
0: si
1: che
0: sono riaperti vari fronti, sì, questo.
1: si è concretizzato, diciamo così, anche dal punto di vista degli schieramenti politico-militari, una situazione molto che è cambiata decisamente, perché a quasi 4 anni dalla
0: Sì, dal
1: firma, se vi ricordate,
0: 2022,
1: dell'accordo
0: sì.
1: di Pretoria del 2022, c'è una nuova coalizione che riunisce le forze del Tigray, della FAR, della Mara, ma non solo, che è il risultato di una inaspettata riconfigurazione totale delle alleanze fra i gruppi armati che si erano scontrati in passato. E questa alleanza, estremamente composita, condivide un unico nemico che è il primo ministro Ahmed, contro il quale appunto promettono questa guerra. E soprattutto quando è stato presentato questo nuovo accordo, questa nuova alleanza, il 20 settembre, dopo 24 ore sono cominciati gli attacchi agli aeroporti e è cominciata l'offensiva. Poi chiaramente il TPLF dice che questa ripresa della guerra è una risposta all'iniziativa bellica che l'esercito etiope aveva portato avanti e ripreso fin da agosto, però poi chiaramente si scambiano le accuse reciproche, e chiaramente la ripresa dei combattimenti sta suscitando i peggiori timori, perché insomma ci sono state 600.000 vittime nel precedente conflitto
0: Certo.
1: fra il fronte di liberazione del Tigray e le forze di difesa nazionale etiopi, e questo è stato considerato come uno dei conflitti più sanguinosi dell'inizio del XXI secolo. Adesso il nome dell'alleanza, e qui c'è questa alleanza, si chiama Alleanza delle Forze Popolari Etiope per la Sopravvivenza, e comprende 7 gruppi armati, con una giravolta un po' sconcertante di alleanze fra ex nemici. E questo fronte politico comprende da una parte le forze di difesa del Tigray, che è il braccio armato del TPLF, che è l'ex partito al governo, che praticamente ha fatto parte della coalizione che ha governato l'Etiopia dalla caduta di Mengistu, e il TPLF si è scontrato militarmente con l'esercito di Addis Abeba proprio nella guerra scoppiata nel novembre del 2020. E controlla il TPLF una gran parte della regione del Tigray. Un altro componente di questa coalizione sono le milizie Fano. Le milizie Fano sono di etnia amara, che hanno combattuto a fianco dell'esercito etiope durante la guerra precedente, e alle quali il governo aveva di fatto affidato anche l'amministrazione di alcuni territori del Tigray occidentali, poi riconquistati al TPLF. La loro alleanza fra le milizie Fano e il TPLF è particolarmente sorprendente, perché le milizie Fano, che peraltro rivendicano il Tigray occidentale come una parte dell'Amara, si sono dimostrate particolarmente brutali nei confronti dei civili della regione. Dall'aprile 2023 sono in aperto conflitto con il governo di Ahmed, che ha imposto loro il disarmo. Un'altra componente di questa alleanza anti-Ahmed è l'esercito di liberazione Oromo, che sono diverse fazioni che combattono contro le forze governative fin dagli anni 70, ed è stato chiamato, bisogna dire che Idi Ahmed proviene proprio dall'etnia Oromo, ma è stata classificata questa organizzazione, l'esercito di liberazione Oromo, come un'organizzazione terroristica dal governo etiope di Ahmed dal 2021. L'esercito di liberazione Oromo non ha firmato l'accordo di Pretoria. Poi ci sono altre componenti, che sono il Fronte di Liberazione Nazionale dell'Ogaden, che è uno storico movimento per l'indipendenza, penso che risalga ai primi anni Ottanta, per l'indipendenza delle popolazioni di origine somale che vivono nella regione. Poi c'è il Fronte Rivoluzionario Democratico Unito della FAR, e gli Afar sono una minoranza etnica, ma molto importante perché è stanziata in una zona estremamente delicata dal punto di vista strategico, quella fra l'Etiopia, l'Eritrea e il Djibouti, e loro perseguono una maggiore autonomia per la regione Afar all'interno di un sistema federale etiope. E chiaramente il discorso del sistema federale etiope, poi magari ci ritorniamo, è fondamentale in questo quadro. E c'è sempre storicamente il movimento Afar opposto alla sovranità eritrea sulle zone costiere che sono abitate appunto da loro. E infine sono altri due piccoli movimenti, uno di liberazione del popolo Benishangul e l'altro del popolo di Gumuz, che sono portatori delle istanze di autonomia di una regione nord-occidentale che poi ha i confini con il Sudan. Quindi sono tutti ex nemici, gruppi armati che adesso sembrano intenzionati a seguire le orme di quello che fu la coalizione che all'epoca era formata dal TPLF, che rovesciò Mengistu nel 91. E il comunicato che annuncia la formazione di questa alleanza descrive Abiy Ahmed, il regime di Abiy Ahmed come un regime dittatoriale, genocida, e al di là delle apparenze effettivamente l'accordo di pace di Pretoria è stato sostanzialmente un po' un fallimento, perché ha lasciato irrisolte diverse questioni legali e politiche dal territorio, controllo dei territori annessi, la responsabilità per la protezione dei civili, la responsabilità per i crimini commessi durante la guerra, e le parti in conflitto si accusano appunto a vicenda di aver dato inizio alle ostilità. Le autorità etiopi puntano il dito contro il TPLF, e quando parliamo del TPLF parliamo però di una fazione del TPLF, perché c'è un'altra fazione, quella che faceva riferimento a Getachew Reda, che invece si è schierata decisamente con Abiy Ahmed. Infatti dice lo stesso Reda che la leadership politica e militare del TPLF ha raggiunto un livello di responsabilità senza precedenti. Lui prima faceva parte del TPLF e lui è l'ex presidente Reda della regione del Tigray, e ora è diventato consigliere di Abiy Ahmed per la politica dell'Africa orientale. Comunque la nuova alleanza ha lanciato già i primi attacchi su larga scala, a Ebret, nel nord del Tigray, e adesso sono dalle parti del confine fra Tigray e Afar, vicino a una città che si chiama Lalibela, nella Mara Settentrionale. Il TPLF dal punto di vista militare adesso è meno potente, perché comunque ha subito i colpi di una guerra devastante.
0: Sì, avevano consegnato anche, mi pare, le armi, no? Anche
1: sì, se poi, a un certo punto, punto c'è stata anche questa consegna di armi, sia dal punto di vista di equipaggiamento che dal punto di vista degli uomini, insomma. Mentre invece il bilancio della difesa etiope si è ridotto rispetto alla fine del precedente conflitto, però l'esercito etiope ha acquistato nuove attrezzature molto all'avanguardia, soprattutto i droni che Addis Abeba ha acquistato dalla Turchia, e non solo, poi l'esercito federale dispone ora di velivoli che sono assemblati presso uno stabilimento che si chiama Skywin Aeronautics Industry, inaugurato proprio da Ahmed ad Addis Abeba nel marzo del 2025. Per il momento il governo federale, diciamo che questa sfida la ritiene abbastanza gestibile, perché soprattutto c'è un corridoio molto cruciale, molto importante dal punto di vista commerciale e logistico, e attraverso Djibouti, che passa verso Djibouti, che è rimasto aperto, mentre le forze governative stanno riconquistando terreno nella regione meridionale del Tigray. Però poi in tutto questo contesto c'è un altro protagonista molto importante, che è l'Eritrea. L'Eritrea che comunque sia non ha partecipato agli accordi di Pretoria, che era presente militarmente, che ha occupato parte del territorio del Tigray, che era alleata, perché poi l'Eritrea è un avversario storico, diciamo così, dell'Etiopia, però quando Abiy Ahmed nel 2018 arrivò al governo fece un accordo di pace con Afewerki, tant'è che vinse anche, ottenne anche il premio Nobel. Infatti l'Eritrea ha fatto dei cambiamenti, diciamo così, più drammatici per certi versi, perché l'Eritrea, che poi è guidata da Afewerki, che governa da 30 anni credo, e aveva combattuto a fianco delle forze governative etiopi, ora è alleata con il gruppo, col TPLF. Sebbene questo sostegno non sia ufficiale, però Ahmed non ha esitato a accusare Asmara di consentire il transito di armi e attrezzature destinate ai ribelli attraverso il territorio. Le tensioni sono alimentate anche dal fatto che Abiy Ahmed ha cominciato a fare dei discorsi con l'obiettivo di garantire all'Etiopia l'accesso al mare, dicendo che quello era una mutilazione, l'accesso al mare storico per l'Etiopia e l'Eritrea, che poi è indipendente dal 92 se non sbaglio, e dal timore di Addis Abeba che Afewerki possa usare il TPLF come uno strumento contro il governo federale etiope. E già nel 2025 c'era stata una lettera indirizzata a Guterres in cui l'Etiopia accusava Asmara di prepararsi attivamente alla guerra, e l'Eritrea chiaramente aveva respinto queste accuse. Però questo riavvicinamento fra l'Eritrea e il TPLF è molto più preoccupante per Addis Abeba proprio adesso che l'amministrazione Trump ha con molta discrezione revocato alcune delle sanzioni contro Asmara, e le ha revocate perché nella speranza che l'Eritrea possa intervenire contro gli Houthi nel Mar Rosso, possa dare la disponibilità delle isole eritree che si trovano proprio a ridosso dello Yemen. In realtà l'amministrazione Trump è anche interessata, soprattutto alcune compagnie estrattive al sottosuolo dell'Eritrea. Quindi hanno tolto le sanzioni ad Afewerki, e questo chiaramente ha aggiunto un elemento molto pericoloso al conflitto, perché poi l'Eritrea potrebbe acquistare armi, ora che non sono quelle sanzioni, per rifornire il TPLF. Gli etiopi, a nome, e lo ha detto il 28 settembre il maresciallo, il capo di Stato Maggiore delle forze armate etiope, hanno detto chiaramente che loro stanno combattendo contro forze organizzate alleate al servizio degli interessi di potenze esterne. Loro sono convinti che nell'Eritrea, nel TPLF, possono ottenere alcun risultato da soli, nemmeno con degli alleati, a meno che non siano supportati e riforniti da Sudan, Egitto e altre potenze esterne. Quindi l'accusa va verso l'Egitto. E chiaramente le tensioni fra il Cairo e Addis Abeba
0: vengono già dalla diga famosa, la diga del Rinascimento.
1: La famosa diga del Gerd, e poi Al-Sisi ha praticamente fatto un accordo, un asse, diciamo così, anti-etiope con la Somalia e con l'Eritrea, anche perché la Somalia è preoccupata dopo i tentativi da parte dell'Etiopia di avere un accesso al mare. E quindi i timori di un nuovo fronte, poi oltretutto in Sudan, sono molto concreti, perché poi c'entra in questo quadro anche il Sudan e le prese di posizione di sostegno ai due contendenti, al Burhan e Dagalo MT, perché l'Eritrea si è avvicinata ad al Burhan, mentre l'Etiopia fornisce un supporto logistico alle forze di supporto rapido. Il Cairo costituisce, come dicevamo, questo asse anti-etiope, ma queste tensioni poi si stanno

0: della Tigray TV a Macallè, non ci sono, un giornalista ha riferito appunto che c'erano 400 dipendenti, poi ha interrotto le trasmissioni in seguito all'attacco, e intanto ci sono le accuse che arrivano verso l'Eritrea e il Sudan di sostenere i gruppi armati, questo da parte appunto del maresciallo Giulà, che è il capo praticamente dell'esercito. Il TPLF ha descritto queste azioni militari come una guerra difensiva, come dicevamo, però di fatto, insomma, le comunicazioni in tutto il Tigray sono interrotte. Diciamo che il Tigray è sotto un assedio che veramente ha delle caratteristiche medievali, perché non entra niente nel Tigray, quindi già la popolazione è provata. E poi ci sono questi raid aerei da parte delle forze etiope con droni che hanno colpito delle scuole causando morti e feriti. E le Nazioni Unite hanno anche segnalato interruzioni di internet, delle telecomunicazioni a Macallè, strade bloccate. E poi c'è anche una campagna di reclutamento di massa che sostanzialmente viene utilizzata con metodi violenti e reclutano anche i bambini. Questo avviene, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, da parte del TPLF in tutto il Tigray. E questa campagna è accompagnata da segnalazioni di uccisioni, detenzioni arbitrarie, sfollamenti forzati e rappresaglie. E quindi ci sono, tra quelli che sono stati presi di mira per il reclutamento forzato, anche ex combattenti smobilitati alla fine del 2025. Quindi è una situazione molto difficile che si sta evolvendo verso una vera e propria guerra aperta che provocherà probabilmente delle esplosioni molto forti in
1: Cioè, tutta la regione, no?
0: tutta la
1: Perché,
0: regione,
1: insomma,
0: sicuramente.
1: da quello che dicevi, insomma, intervengono, appunto, a parte l'Eritrea, l'Egitto, il Sudan, no? Ma insomma, gli stessi Emirati hanno degli interessi, no? Fino a poco tempo fa appoggiavano quantomeno l'Etiopia rispetto
0: Certo.
1: alla volontà di avere uno sbocco al mare, per esempio.
0: Emirati
1: Quindi,
0: Arabi e Israele
1: certo.
0: appoggiano l'Etiopia, certo. Sì.
1: E quindi, cioè, insomma, quella che era considerata all'epoca, insomma, lo Stato etiope come un elemento di stabilità rispetto all'area, forse, insomma, non. E ancora mi pare che, insomma, da come si muove l'Europa, ma anche viene considerata, no, il paese che potrebbe dare stabilità, a questo punto non lo è più. Insomma,
0: Certo,
1: veramente
0: consideriamo
1: stiamo.
0: che l'Etiopia è un paese enorme che ha
1: Certo.
0: centinaia di migliaia di milioni, ha tantissimi abitanti, il paese più popoloso dopo la Nigeria in Africa, ha un tasso di crescita molto alto, però adesso questa guerra sta mettendo in discussione l'architettura stessa dello Stato, uno Stato che nasce con la Costituzione del 91, che era una Costituzione sostanzialmente federale, dopo la sconfitta di Mengistu. Adesso invece c'è questa tendenza molto centripeta da parte di Ahmed con il suo Prosperity Party, con questo suo progetto di centralizzazione dello Stato che sta mettendo in discussione la natura stessa federale dell'Etiopia, e questo sta provocando tutta una serie di scossoni e anche di situazioni di
1: Sì,
0: contraddizioni.
1: magari sta avendo gli effetti opposti, no? Quello di
0: Certo.
1: procedere a un processo di frazionamento, come si dice anche di balcanizzazione, invece di essere un momento di coesione rispetto alla situazione appunto in Etiopia.
0: Sì, che
1: Così.
0: poi paradossalmente ha portato invece all'unificazione di quelle forze cosiddette centrifughe, cioè quelle forze regionali, che adesso invece hanno trovato in questa alleanza, di cui però bisogna chiaramente valutare le capacità, la coesione, le capacità militari e anche politiche, perché qui si tratta di un'alleanza con soggetti che fino all'altro ieri si sono combattuti in maniera feroce, con stupri di massa, assassini, fosse comuni, insomma, delle cose terrificanti. Quindi bisogna vedere quanto effettivamente un'alleanza del genere reggerà o se semplicemente è un'alleanza di comodo.
1: Sicuramente. E quindi vabbè, una situazione, insomma, come dicevi, il problema, quindi, dicevo, una guerra che forse, vabbè, uno spera sempre che non ci sia un'ulteriore evoluzione, però insomma da quello che ci stai raccontando, ma anche dal coinvolgimento dei tanti attori dei paesi limitrofi, cioè tutti gli effetti, cioè il conflitto regionale in questo non è più regionale, diciamo si allarga, supera i confini etiopi e potrebbe coinvolgere a tutti gli effetti anche gli altri paesi che di per sé hanno già parecchi conflitti in atto, no? Pensiamo al
0: Sudan. Sì, perché poi entrerebbe questo conflitto anche in un discorso complessivo che riguarda i checkpoint internazionali, cioè, perché poi alla fine lo stesso Addis Standard parla già dei problemi con il corridoio di Berbera, che è quello che sta di fronte a Bab el-Mandeb. E quindi che espone l'Etiopia a una vulnerabilità marittima. E già la proposta di Trump di utilizzare le isole eritree per attaccare gli Houthi dimostra come questo tratto del Corno d'Africa comincia a diventare veramente importante, lo era già sempre stato, però in maniera particolare adesso.
1: E questo sappiamo bene che quando arrivano anche interessi di potenze, tra virgolette, coloniali occidentali, la situazione può solo che peggiorare, no?
0: Assolutamente. Sì.
1: Volevo essere ottimista, invece niente.
0: Ma poi c'è chi dà una lettura positiva di questa alleanza come un'alleanza popolare che mette in difficoltà un governo autoritario, però certo... si è dimostrato fino adesso anche che lo stesso TPLF poi si è diviso, quindi insomma sulla solidità di questa alleanza diciamo non ci metterei la mano sul fuoco, ecco.
1: Bene, invece parlando non di alleanze però insomma di cambiamenti in atto, ci sono stati da poco, insomma sono la scorsa settimana sono usciti i risultati delle elezioni in Marocco, forse l'avevamo già accennato, elezioni che da un lato non hanno stupito granché se non per la percentuale molto alta di astensione, soprattutto di astensione giovanile, si parla veramente di un 3-4% dei giovani partecipanti, che è la stessa generazione che però negli ultimi periodi ha messo in atto parecchie mobilitazioni rivendicando, sia con rivendicazioni economiche ma anche politiche, e poi partecipando anche, l'abbiamo visto, al tentativo di fuga di massa dal Marocco.
0: Sì, perché poi lì in Marocco sostanzialmente non sei iscritto di default, diciamo così, alla lista elettorale, ti devi iscrivere. E quindi da lì si vede subito qual è il tasso. Qui si parla di una partecipazione che ha superato di poco il 38% ed è una delle più basse dal 2007, che conferma una crisi di fiducia che non riguarda solamente i giovani, che tutti i marocchini, che affligge il rapporto tra i marocchini e la classe politica, proprio a causa della mancanza di risposte di questa classe politica, dei partiti, a dei problemi sociali rilevanti, disoccupazione, perdita del potere d'acquisto, servizi pubblici insufficienti, che sono poi quei problemi che hanno messo in evidenza le manifestazioni della generazione Z212 che mi sembra che era l'altro anno sono scese in piazza. Chi si è recato invece alle urne ha comunque deciso di punire il partito al governo. Praticamente il raggruppamento nazionale degli indipendenti, che era il partito al governo, ha perso 36 seggi e quindi ha vinto il partito dell'autenticità, della modernità, che è un partito legato da filo monarchico sostanzialmente. Quello che è andato avanti è stato il partito della giustizia e dello sviluppo, il PGD, che era il partito islamista che poi ha anche governato in realtà, il partito islamista poi era stato battuto nelle urne nel 2021 e invece adesso ne ha visto quadruplicare la propria rappresentanza, anche perché poi per chi ha votato è stato l'elemento catalizzatore, diciamo così, del voto di protesta. Bisogna dire che poi un partito islamista un po' sui generis, perché quando è stato firmato l'accordo di Abramo c'era al governo il PGD, comunque sia. L'accordo di Abramo,
1: e che oggi invece proprio su quel tema probabilmente sei contrario a quell'accordo di solidarietà con il popolo palestinese, con gli ulteriori accordi che il governo o il regime insomma marocchino del Marocco ha con Israele, ha trovato proprio, insomma, come dire, è riuscito a crescere, no?
0: E cerca di cavalcare un po' l'onda dello sdegno, diciamo così, del popolo marocchino nei confronti di quello che sta combinando Israele. E poi il tema di fondo comunque è proprio la presenza di questo, in arabo si dice makzen, che sarebbe magazzino, cioè la casta, questo entourage di Mohammed VI, che è il re, che non si preoccupa assolutamente, questo makzen, della situazione dei giovani marocchini, e quindi c'è questo sfollamento. E poi anche la crisi migratoria a Ceuta, dove 70.000 persone hanno cercato di attraversare il confine, sia terrestre che marittimo, è chiaro, è stato anche un sintomo. Però questa situazione di Ceuta ha in qualche maniera anche interessato la campagna elettorale, che è stata abbastanza breve. Però il dibattito non si è tenuto sulle questioni migratorie, ma c'è stata semplicemente una riaffermazione in chiave nazionalista dell'attaccamento dei partiti tradizionali a Ceuta e Melilla come territorio marocchino, quindi insomma non hanno proprio individuato il problema. Poi ci sono state delle aspre critiche sulla gestione da parte della classe politica delle crisi precedenti, il terremoto del settembre 2023 che ha colpito la parte occidentale, sono 3 anni che queste 3.000 famiglie non hanno ancora ricevuto aiuti statali. E c'è un coordinamento nazionale delle vittime del terremoto di Al-Aouz che dice chiaro e tondo che queste persone colpite rifiutano gli aiuti, cioè il governo non ci credono più. E quindi in termini numerici la fascia di età tra i 18 e i 24 anni, che rappresenta il 12% della popolazione, costituisce solo il 3% degli elettori registrati. Questa dimostrazione che i giovani proprio non ne vogliono sapere. Il Marocco, dal punto di vista della crescita economica, dovrebbe registrare un tasso di crescita del 5%, quindi non indifferente, cioè un tasso di crescita elevato, però il tasso di disoccupazione tra i giovani, tra i 15 e i 24 anni, è quasi del 30%.
1: Certo.
0: E quindi c'è un Marocco che vive a più velocità, cioè con persone che sono escluse da questa crescita economica, e i partiti politici non hanno soluzioni, parlano solamente delle cose per il futuro, ma non esiste un piano sul presente. E questo sentimento chiaramente poi si è concretizzato col movimento della generazione Z, infatti i manifestanti volevano un accesso dignitoso all'assistenza sanitaria, alla riforma del sistema scolastico, la creazione di posti di lavoro. Per i giovani. Poi la salute è uno degli aspetti principali, una tematica molto importante, che è stata anche una tematica della campagna elettorale. Solo un anno fa sono morte 8 donne a seguito dei parti cesarei ad Agadir, quindi l'astensione rimane il partito più grande in Marocco. Poi certo il PSD ha compiuto un forte ritorno in Parlamento, diversi partiti potrebbero rafforzare l'opposizione, però il governo adesso si deve fare attraverso una coalizione, perché non ci sono i numeri. Sì. E una cosa nuova è stata la nomina
1: della prima ministra.
0: Appunto, della prima ministra, da parte di Mohammed VI, Fatima Ezzara al-Mansouri, che
1: è la prima volta, no? Nella storia.
0: In Marocco è la prima volta, sì, la prima volta. Non è una sorpresa per lei, in quanto è il culmine di un'ascesa di questa di Al-Mansouri, che è iniziata 20 anni fa.
1: Sì, sì.
0: Lei è un'avvocata.
1: Stata anche sindaca di Marrakesh, no?
0: Certo. Proviene da un'importante famiglia di Marrakesh, è stata una protégé di Fouad Ali Elma, che è un consigliere reale. Diciamo che poi Marrakesh è una piattaforma ideale, perché è una città turistica, insomma una delle più note del Marocco, e poi ha fatto parte di altri governi, è una figura di spicco.
1: Leggevo che ha ricoperto la carica di ministro nella pianificazione territoriale nazionale dell'urbanistica, dell'edilizia abitativa e delle politiche urbane.
0: Infatti, quindi ha avuto anche insomma un diciamo così un ministero importante. Però certo, il Manzoni non è una grande ideologa, cioè la sua attenzione si concentra sull'efficienza, la responsabilità, ha detto...
1: È una cosiddetta tecnica.
0: È molto tecnica e tecnocratica, detto che praticamente il programma del PAM, il suo partito, è un contratto quinquennale con il cittadino, insomma, quindi insomma ha un'idea un po' particolare. Poi oltretutto lei... vorrebbe una riforma del codice di famiglia,
1: diciamo,
0: no?
1: Che è un'idea che ci ricorda qualcosa anche qui da noi, no? I contratti sì, con i cittadini,
0: appunto, questi diciamo i tecnici, noi li conosciamo bene. C'è il codice di famiglia, il cosiddetto Mudawamà, che dovrebbe essere riformato perché ancora c'ha dei punti molto problematici rispetto per esempio al tema ereditario che riguarda le donne, insomma. Ci vorrebbe una società più moderna, molti la chiedono, però una modernità, secondo l'idea di El Mansouri, senza sconvolgere il delicato equilibrio del regno. Comunque dal punto di vista simbolico è importante. Poi c'è una difficoltà molto concreta, perché il capo del governo partecipa alle cerimonie religiose presiedute dal re, in qualità di comandante dei credenti, su preghiere festive, veglie, religiose, cerimonie, e c'è una gerarchia istituzionale tutta incentrata su un sistema maschile. Cioè, la preghiera collettiva musulmana non prevede file miste, cioè le donne pregano dietro gli uomini, e in Marocco le moschee dispongono di spazi riservati alle donne, separati da quelli degli uomini. Quindi una donna a capo del governo non potrebbe occupare durante la salat, che sarebbe la preghiera, il posto che un tempo invece è riservato ai predecessori uomini vicino al sovrano, cioè non potrebbe stare vicino al sovrano. Cioè il suo rango politico la collocherebbe nella cerchia ristretta degli uomini, tra virgolette, dello Stato, ma il suo status di donna la porterebbe al momento della preghiera nello spazio riservato alle donne. E adesso questi stanno discutendo su questo aspetto protocollare che è anche sostanziale, insomma.
1: Certo. Che, diciamo, un altro dato che leggevo è che, a parte la prima ministra donna del Marocco, ma anche la presenza, per quanto insomma è aumentata leggermente all'interno come deputate della Camera.
0: Sì,
1: no?
0: Hanno fatto una specie di norma per le quote, diciamo così, in modo da aumentare la presenza femminile nel Parlamento.
1: Sì, dice che sono arrivati al 27,1% sì, dei 395 seggi rispetto al 24,3% della precedente legislatura.
0: Infatti, però adesso il problema di El Mansouri non sarà dove si deve mettere durante la preghiera, ma fare questo governo, perché è un po' complicato, perché il vecchio governo, quello dell'RNI, chiaramente non è più proponibile, e non sarà neanche proponibile l'alleanza con questo governo, e quindi bisognerà vedere adesso nella coalizione che cosa si riuscirà a fare e chi riuscirà a imbarcare in questa situazione. Poi sono anche problemi della politica estera del Marocco, il problema con il Sahara spagnolo, il riconoscimento da parte di Trump delle richieste del Marocco rispetto al Sahara spagnolo, gli accordi di Abramo che hanno fatto con Israele, e quindi il Marocco che è diventato avamposto di Israele nel Maghreb, no? Il Marocco e Israele adesso hanno lanciato una nuova fase nelle loro relazioni diplomatiche, e fra un po' aprendo le ambasciate, e tutto questo è stato fatto a Washington sotto l'ala protettiva degli Stati Uniti, e quindi saranno
1: con
0: questa
1: possibilità anche di tensione nell'area, soprattutto con l'Algeria,
0: certo,
1: no? Che invece
0: sì, cioè non gradisce, ma non solo, ma anche la popolazione marocchina, certo, non gradisce granché. Però poi nei fatti tra il Marocco e Israele gli scambi commerciali hanno raggiunto i 105 milioni di dollari, cioè sono cresciuti del 70% rispetto all'anno precedente, e questo vuol dire che insomma si stanno scambiando beni e anche contratti e sostegno militare, e quindi insomma tutto questo viene monitorato con discrezione, perché comunque è una questione molto delicata agli occhi dell'opinione pubblica marocchina.
1: Certo, invece proprio perché parlavamo appunto di donne, avviandoci un po' oggi ci siamo, abbiamo fatto una riflessione un po' più ampia, no? Abbiamo
0: il tema etiope lo meritava.
1: Sì, sicuramente. Infatti abbiamo dato spazio anche in altri momenti nella radio, insomma, per riuscire a parlarne, avere un po', come dire, un punto di vista, anche punti di vista magari differenti, però che ci aiutano a capire che cosa potrebbe svilupparsi in quell'area, no? Che poi non è così distante da,
0: cioè,
1: se pensiamo appunto a tutte poi i rifugiati, le fughe dalle continue guerre, problematiche.
0: L'eredità storica delle relazioni complicate di poco con l'Etiopia,
1: sì,
0: l'Italia e l'Etiopia.
1: Rispetto al colonialismo italiano, cioè, in cui non si è mai riuscito ancora bene a fare i conti, a differenza forse di altri paesi. Tutti molto poco, però insomma. E invece, diciamo, partendo dall'ultima cosa che parlavi, appunto, le difficoltà, i ruoli, i protocolli, le donne, mi è venuto in mente quello che sta accadendo in Sudafrica, l'ultimo paese di cui volevamo parlare oggi, no? Ne volevamo parlare rispetto alle violenze messe in atto in quest'ultimo periodo nei confronti dei migranti. Però poi un'altra notizia anche di questi giorni è proprio la linea dura che ha varato il Sudafrica nei confronti dei femminicidi, che sono stati dichiarati come una, cioè, contro la violenza.
0: Ma quello già dall'altro anno, un'emergenza nazionale, sì.
1: Sì.
0: Già dall'altro anno, solo che
1: sono aumentati ultimamente, no?
0: Decisamente. La Ramaphosa è stato criticato proprio per quello, perché aveva nominato, diciamo così, i femminicidi come un'emergenza nazionale, e invece adesso, soprattutto nella regione di Johannesburg, è stata sconvolta da una serie orribile di femminicidi. Solo in 3 mesi 8 donne sono state trovate morte in un raggio di poche decine di chilometri. E questa ondata di omicidi chiaramente ha suscitato indignazione, numerose richieste di intervento, soprattutto perché appunto la lotta contro la violenza di genere era stata dichiarata priorità nazionale. Secondo un'organizzazione che si chiama Human for Change, in Sudafrica vengono uccise 15 donne al giorno. E chiaramente, oltre all'indignazione, c'è anche la rabbia, perché di fronte agli appelli alla prudenza, cioè rivolti alle donne sudafricane, molte invece, c'è la prudenza rivolte a loro, chiedono che invece che perlomeno le forze di sicurezza siano più efficaci, oppure che il governo adotti dei provvedimenti urgenti. Mentre le indagini su questo omicidio di 9 donne sono diventate poi nell'area del Johannesburg sono in una fase di stallo, c'è una mobilitazione continua e la polizia si rifiuta di riconoscere l'esistenza di un unico serial killer. Si moltiplicano manifestazioni, petizioni e chiedono maggiori risorse per combattere la violenza contro le donne, e chiaramente Ramaphosa ha fatto un appello, mi sembra proprio ieri, dichiarando disastro nazionale questa situazione. La risposta,
1: vergogna nazionale, alcuni giornali scrivevano.
0: Sì, vergogna nazionale. I corpi, oltretutto la polizia ancora non ha stabilito un movente, riconosce la gravità della crisi da parte di Ramaphosa è semplicemente un pannicello caldo, perché dopo aver fatto della lotta contro la violenza di genere una priorità nazionale proprio quando c'era stato il vertice del G20, adesso invece si trova ad affrontare le critiche delle associazioni e delle vittime, perché non ci sono stati cambiamenti concreti. D'altra parte lui stesso dice: non abbiamo fatto abbastanza, per troppo tempo la violenza di genere è stata considerata un problema che spetta alle donne risolvere, e invece cambiando i loro percorsi per tornare a casa, adesso invece il problema è che non si può risolvere questo problema limitando la libertà delle donne, ci vuole un modo per affrontarlo che non sia poi solamente la repressione o, come alcuni dicono, chiedono, la creazione di uno staff che indaghi solo sui femminicidi. Ci vuole chiaramente anche un'operazione culturale molto, molto ampia, insomma un cambiamento di mentalità che è un po' difficile a dire la verità, in un contesto come quello sudafricano, dove il maschilismo è imperante. E poi ci sono di fronte adesso in Sudafrica anche alle manifestazioni contro i migranti, è proprio oggi il 30 settembre.
1: Marcio, marcio, no?
0: Infatti è stata fissata questa, questa data, e chiaramente tutto a Durban sono verificati scontri fra attivisti del movimento, rifugiati e richiedenti asilo, questo movimento Marcio in Marcio, poi oltretutto, questo ne abbiamo già parlato penso qualche mese fa, è legato a alcuni ambienti che sono riconducibili a Zuma, che è l'ex presidente del Sudafrica, perché gran parte di loro viene dal KwaZulu Natal, dove Ponto Vesizwe, che è il partito di Zuma, aveva preso più del 40% dei voti. Poi ci sono stati anche i servizi segreti che hanno più o meno individuato delle reti di estorsioni che stanno fornendo parte dei finanziamenti a Marcio in Marcio, legati a personaggi della criminalità organizzata, del settore edile, che hanno anche fatto affari con Zuma. Insomma, quindi c'è chi soffia sul fuoco, partiti che soffiano sul fuoco, e le risposte a queste proteste, il governo sudafricano ha detto che ha intensificato la sua impegno delle leggi contro l'immigrazione, e dice che tra il governo sudafricano, tra giugno e agosto, le autorità hanno processato circa 87.000 cittadini stranieri e li hanno deportati, cioè rimpatriati, soprattutto quelli che vengono dal Malawi, dello Zimbabwe e dei Mozambicani, che sono i paesi più vicini. Però queste migrazioni lì ci sono sempre state, perché la manodopera di questi paesi più poveri arrivava in Sudafrica quando c'erano i bianchi, molti paesi africani sono paesi di destinazione delle migrazioni, cioè bisogna considerare che la metà dei circa 46 milioni di immigrati africani rimane in Africa, e quindi certo. Il Sudafrica, che è un paese sviluppato rispetto all'Africa, uno dei paesi più sviluppati, attira, però bisogna dire anche che ci sono circa 4% della popolazione è straniera, anche se poi molti sono impiegati nell'economia informale, diciamo così.
1: Sì, infatti le problematiche, le rivendicazioni sono sempre le stesse, cioè che portano criminalità, che tolgono il lavoro,
0: certo. E quindi veramente con un tasso di disoccupazione al 35% è chiaro che è inevitabile, diciamo così, che trovino un capro espiatorio. Ma poi ci sono delle cose terrificanti, cioè, per esempio, a parte le aggressioni, perché poi le aggressioni, da quando è finito l'apartheid, comunque ci sono stati 1.300

0: Etiopia sia rispetto a quello che può avvenire in altre, insomma, in altre, parlavamo del Nord Africa, parliamo di Sudafrica, quindi diciamo fortemente paesi in cui abbiamo bisogno, insomma, di capire l'evoluzione, soprattutto quali
1: Certo.
0: sono anche gli interessi occidentali in quei paesi che tendono a mettere in moto sempre di più, insomma, a dare fuoco ai conflitti poi territoriali.
1: Ad alimentare certi
0: Sì.
1: conflitti, purtroppo nello scenario globale questo accade sempre più di frequente.
0: Bene, ti ringrazio e a
1: Sì. Figurati,
0: risentirci.
1: grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Bene, noi sulle note di Intifada Aziza, Brahim Habar Alamada, vi salutiamo. Un saluto ovviamente particolare va a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà in qualsiasi parte del mondo siano.

Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti.

0: sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Informazioni e contatti www.assemblearietantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Anche il mood di questo secondo CD contenuto in American Requiem va a rispettare il mood del primo volume. Quindi citazioni doom metal, oscurità, approccio quasi mantrico e religioso. È un certo tipo di religiosità, è sempre stato presente nei lavori di Gianluca Becuzzi, compreso in questo American Requiem, che in un brano che ci siamo ascoltati nelle scorse settimane, ossia Rising and Falling, vedeva anche la partecipazione dei Nero Cane, che ci stiamo gustando invece di lunedì sera in Disorder. Saluto Like Awake, ambient scurissimo qui di Roma. Stefano Di Serio, lo abbracciamo. Mara Lasi di Calitis, un interessantissimo progetto proveniente dalla Sardegna. Sara Boy, fedelissima in quel di Berlino. Sarà felice nel sapere che stiamo per andare nell'universo Nars With Wound con questo Miss Mantler che ci sta tenendo compagnia da un po'. Un album composto da 4 lunghissime tracce, con il classico spirito collagista di Steven Stapleton, con anche dei risvolti bizzarri, chiamiamoli così, risvolti bizzarri che però sono meno presenti in questo Miss Mantler numero 3, traccia leggermente più rigorosa rispetto alle prime due che ci siamo ascoltati tempo fa.

Fatemi!

uno spasmodico in tutti i sensi, Nars Whitwound. Sarebbe bello riuscire a capire chi sia il personaggio che costella questo mismantler di queste performance gastrointestinali che sembravano essersi acquietate per i primi 5 minuti, magari un digestivo, una lavanda gastrica, invece al sesto minuto in poi è comparso come in magia, anche in tedesco peraltro, ed ha ricominciato a deliziarci con vari rumori, come avete anche appurato in questo momento. Qualcuno l'ha definito un Willy Coyote con gastroenterite. Ma comunque ciò conferma la genialità, dal mio modesto punto di vista, di Steven Stapleton, anche in questo Mismantler diviso in 4 movimenti. Questa era la prima parte di Mismantler numero 3.

0: William Burroughs, vede appunto tanti artisti omaggiare e operare in tal senso. Album del 2024, questa sera ci ascolteremo ben tre artisti, evidentemente con tracce brevi. Il primo è Paolo Bandera, che sicuramente conoscerete con Linguistica Virale Multipla, Rapture Wars Version, Alian Segal, The Cities of the Red, e David Lee Myers con Riding the Rails.
1: Setting up their devil dolls, two pigeons.

0: September 13, 1928.
1: Questa intro pianistica invece di Alan Segal dopo Paolo Bandera.
2: Everyone.

Right.

Ordunque, da questo album dedicato a William Burroughs, Catch Up, ci siamo ascoltati tre grandi artisti: Paolo Bandera, già di Sigillo Messe, Jugulator e tanti tanti altri, collaborazione con Linguistica Virale Multipla, e poi due artisti americani: Alan Segal, assai ignoto, con The Cities of the Red Night. Infine David Lee Myers con il suo jazz ossessivo e balbuziente, Riding the Rails. Tre esempi di avanguardia e di ossessione per una compilation tra le migliori del 2024, quindi già di un anno fa, riguardante William Burroughs e stampata dalla Nice Place Sounds Group di Raffaele Pezzella.

Jean-Claude Berthaud, ce ne andiamo in casa Dissipazio, etichetta toscana destinata, spero anche per loro, a ripercorrere anche le orme, anche in senso diciamo di produzione multipla delle produzioni appunto di Pezzella, con il quale ha anche collaborato. Per adesso le uscite di Dissipazio invece sono diciamo minori, ma validissime, compresa questa sempre del 2024 di David Ciampalini dal nome Eterna, che si pone nel solco dei suoni fino ad ora ascoltati, questi suoni provenienti appunto da Catap. Infatti ci ascolteremo chapter numero 4, 5 e 6.

qualche minuto anche questa sera l'abbiamo dedicato a David Ciampalini, anche lui artista toscano, come Becuzzi peraltro. Eterna esce per la Dissipazio e anche qui ci sono momenti di spasmi d'avanguardia. Ideali eredi della tradizione avanguardista e contemporanea dei vari Luigi Nono, Karl Heinz Stockhausen, Cesare Maderna e tanti tanti geni degli anni 60 e 70. Ritengo che anche Ciampalini si ponga sulla scia di quegli, di quei fulgidi esempi. Lo trovate sulla piattaforma Bandcamp al nome Dissipazio. Eterna, David Ciampalini. Adesso andiamo, veniamo qui a Roma, Gianluca Natanti, che invece preferisce esprimersi con il verbo del drum and bass in certe istanze e in altre più adiacenti all'industrial. Sei indagini impossibili, quindi sei tracce per questo suo ultimo album che esce attraverso Dischi Durevoli Records e che questa sera suonerà con Tribù.

Che usciva da ogni poro di questo Nordvarger Resignation 4, una copertina effettivamente inquietante, un incappucciato che sembra, anzi in braccio un fucile, ma sembra posizionato su un sagrato, un balconcino tipico di certe chiese, quindi una copertina particolare che ha caratterizzato Resignation numero 4. Intanto già è partito The Grey Wolves da questo Exit Wounds, una compilation del 2024.

Dunque, era The Grey Wolves, questo Exit Wounds, una compilation sfolgorante che racchiude rarità più che altro di questo duo britannico dalla quarantennale età. Spasmodica Power Electronics con Body Count e Pure Hatred. Torniamo da Raffaele Pezzella, questa volta con Late Tower Records, che fu la sua seconda etichetta fondata dopo la Nespresso Sounds. E lo facciamo con questo SFIG Sfag 31 novembre 1981 di Maurizio Bianchi, uno dei capisaldi della scena industrial sperimentale italiana. Sfag, che dovrebbe essere un acronimo che va a significare Seek for a God, e questa è la prima, diciamo, l'ideale lato A di questo album. Maurizio Bianchi.

Ovviamente vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Onda Rossa. Una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio contro la radio. Il bar.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: Esatto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero cinque tenoristi, cinque sax tenori ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo cinque sax tenori, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo cinque sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. E a noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, e Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero cinque o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet e non Carolina, 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di due settimane aveva inciso due capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e due settimane più tardi Giant Step a suo nome. Due dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede, maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, e stiamo al Teatro Olympia, al celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, convince, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi, abbiamo detto, il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane, succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Certo. il 21 marzo è importante anche per un altro motivo. Sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso. Da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà lì a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal Viva l'Olimpia, abbiamo detto, il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

0: E questo era il solo di John Coltrane, non apprezzato da una parte del pubblico parigino, tanto che,
1: se mi permetti, mi vorrei scusare con Wynton Kelly, visto che abbiamo sfumato il suo solo, il pianista che stava insieme a Miles Coltrane
0: e
1: gli altri.
0: E poi seguirà una coda di Davis, che deciderà di fare una coda molto più rassicurante, si prenderà qualche applauso, qualcuno continuerà comunque a fischiare alla fine. Comunque, dicevo, Miles Davis è sempre molto attento a come reagisce il pubblico. Toglierà poi subito dopo la prima data Bye Bye Blackbird dalla scaletta dei prossimi concerti. Quindi comunque ritornano all'aeroporto newyorkese all'inizio di aprile. È finita la tournée e la fine anche del sodalizio tra Davis e Coltrane. Mi sembra che Coltrane ci ritornerà forse soltanto l'anno successivo o due anni dopo, presterà il suo sax su un brano di disco di Davis, My Baby, My Prince Will Come, non ricordo esattamente il titolo. Quindi termina questo sodalizio durato 4 anni e mezzo. Un giornalista disse: Davis fece a Coltrane 3 grandi favori, lo ingaggiò, era il 1955, lo licenziò durante quella piccola pausa che vi dicevo prima, lo allontanò dalla band perché Coltrane era...

un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane ne disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo, questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono due dei quattro componenti storici del grande quartetto, il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete e veramente non potete restare indifferenti.

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi vi rifà così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con un'etichetta discografica appena nata, destinata a diventare poi leggendaria. Parliamo della Impulse Records, inciso prima ancora suonava con l'Atlantic, registrava con l'Atlantic, e prima ancora la sua prima etichetta è stata, come per tanti musicisti jazz, la Prestige. Dicevo, firma con la Impulse Records, è un sodalizio epocale che Coltrane inaugura con un album splendido che si intitola Africa Brass, uscito appunto nel 1961. Però a Coltrane manca ancora l'ultimo tassello per foggiare la sua macchina musicale perfetta. Lo trova quando al pianoforte di McCoy Tyner e alla batteria di Elvin Jones si unisce il contrabbasso solido, potente, profondo, spirituale di Jimmy Garrison, e la nascita ufficiale del Classic Quartet, una delle, come dicevale, una forse la, senza, secondo me senza forse, comunque sì, la più grande band che abbia mai calcato qualsiasi palco. E non parliamo di musica jazz, parliamo della storia della musica in generale. La prima registrazione ufficiale di questo Power Dassi non sarà in uno studio, ma in uno dei club più importanti e famosi di New York, Live at Village Vanguard. È un esordio che sconvolge i critici per la sua ferocia, per la sua ferocia espressiva, forse è meglio dire così, soprattutto grazie a un pezzo che è quello che chiude l'album, che è brevissimo, sembra brevissimo, sono soltanto tre pezzi. L'ultimo brano è una lunghissima improvvisazione a cui poi verrà dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records, e sceglie lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizie, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem, e c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due. L'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco.

0: E questa era Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman, insieme al cantante Johnny Hartman, nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire, mi sembra, 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero
1: quello che è, dai. Uno che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro.
0: Quello che è considerato Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: il grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che come dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of Blue. Ma per un genio inquieto come John Coltrane raggiungere la perfezione non era certamente un punto d'arrivo, non era fatto, diciamo così, per adagiarsi sugli allori col suo quartetto, col quartetto, il classico quartetto che viene stato ribattezzato. Ormai non si poteva fare più nulla di più né tantomeno nulla di meglio, tutto era già stato detto e ogni confine era stato esplorato. Quindi, fedele alla sua natura, Tren decide di distruggere la sua creatura per cercare altre strade ancora più spirituali e ancora più radicali. Gira lo sguardo verso i giovani rivoluzionari della New Think, come era chiamata allora, o se preferite Free Jazz, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro. Sarà lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto, scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations. Al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashid Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco, Mecco e Darren e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
0: Mecco e Darren a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che suonavo,
1: semplicemente non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
0: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
1: sull'acqua.
0: Praticamente sì, sull'acqua.
1: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo non credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19:19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto, che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con Lemon Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie Johnny Hodges, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi, come se nulla fosse, si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire, forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: anche Grateful Dead che ci hanno costruito una prima parte di Gatiera,
0: e chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì, e l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967, sono 6 duetti soltanto di sax e quel demone di Resch e Dalì, quindi sassofono e batteria, e Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama Jupiter.

0: E un anno e mezzo dopo l'Op Supreme, e Coltrane tira fuori questo disco.
1: Chissà com'è.
0: Beh, all'epoca comunque ci fu tanto dibattere su.
1: No, ma ancora oggi, come dicevo, come accennavi prima, ancora oggi una parte della critica, oltre che degli appassionati, è divisa su. È spazzatura, tra virgolette, o cioè insomma è avanguardia fino a se stessa. O è musica.
0: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
1: ma adesso,
0: è... sì. Ah, lo dici tu, vai.
1: No, no, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale, siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Train sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiel, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista, ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
0: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
1: Noi la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andata a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con la Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
0: andiamo
1: le novità di
0: quei
1: dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
0: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
1: Sostenete la radio.
0: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire, no, penso che John Coltrane
1: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
0: Ciao a tutte, ciao a tutti.